fantastica di Hector Berlioz. E passiamo ora all'operetta. Portiamoci nella Parigi inizio secolo ed ascoltiamo questa galoppante marcia parigina da Eva di Franz Lehár. Canta il tenore Ugo Benelli, accompagnato dall'orchestra Cetra, diretta dal maestro Cesare Gallino.

Nella interpretazione del tenore Ugo Benelli abbiamo ascoltato la Marcia parigina da Eva, operetta di Franz Lehár. L'orchestra Cetra era diretta dal maestro Cesare Gallino.

Siamo sempre in diretta da RCN e vogliamo ora proporvi, cari ascoltatori, il finale del primo atto del Sogno di un valzer di Oscar Strauss. Cantano il soprano Romana Righetti ed il tenore Agostino Lazzari. L'orchestra cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino.

Il soprano Romana Righetti ed il tenore Agostino Lazzari hanno interpretato un passo dell'operetta Sogno di un valzer di Oscar Strauss. Il maestro Cesare Gallino ha diretto l'orchestra Cetra. Ed eccovi ora una romantica canzone napoletana interpretata dal tenore Luciano Pavarotti, Voce e notte. La musica è di Ernesto De Curtis, le parole sono di Edoardo Nicolardi, entrambi napoletani. L'orchestra del Teatro Comunale di Bologna è diretta dal maestro Giancarlo Chiaramello.

0: Abbiamo ascoltato Voce Notte di De Curtis e Nicolardi. La voce inconfondibile era di Luciano Pavarotti. Il maestro Giancarlo Chiaramello ha diretto l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Concludiamo sempre con l'operetta, proponendovi l'introduzione de Il Conte di Lussemburgo di Franz Lehár. Cantano il soprano Romana Righetti ed il tenore Ugo Benelli, accompagnati dall'orchestra Cetra, diretta da Cesare Gallino.

Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Grazie a voi tutti e a risentirci da Giovanni Consonni.

Di civiltà in civiltà, da un'epoca all'altra, c'è uno strumento che è rimasto immutato nell'uso e sostanzialmente anche nella forma, senza passare di moda. Parliamo della pentola, nata insieme alla voglia dei nostri antenati di mandar giù qualcosa di caldo, dopo millenni di bacche, frutti, radici o di carne cruda. Dopo aver scoperto il fuoco, saturi di spiedini alla brace, di involtini cotti sotto cenere, con involucri a perdere, foglie o creta, con l'invenzione della ceramica il menù divenne più variato. Dapprima per bollire i bulbi, i cereali o i cosciotti delle sue prede, l'uomo, che si suppone femmina, buttava nei contenitori pietre arroventate per far bollire l'acqua. Ma quando nacque la terracotta, resistente al fuoco, la tecnica per la cottura degli alimenti segnò il passo definitivo. Tanto che noi oggi, come ieri, compiamo ogni giorno e più volte al giorno lo stesso gesto, usando gli stessi elementi. Pentola più fuoco. Sono nati così il brodo e i sughi, base di qualsiasi cucina moderna.

Ha compiuto 5.000 primavere la pentola più antica esposta in un museo. È nata infatti 3.000 anni avanti Cristo e si presenta come un vaso di terracotta dove si notano le bugne forate per il passaggio delle corde che servivano ad appenderla sopra il fuoco. È stata ritrovata alla Gozza di Besnate, in provincia di Varese.

0: Un pezzo da museo, se si vuole, ma qui in realtà siamo di fronte a qualcosa di estremamente vivo. Le pentole e i sistemi di cottura sono infatti le testimonianze del nostro passato, che non sono state per niente sepolte, ma semmai solo perfezionate. È un po' come salvare la memoria per non rischiare di sciogliere i nodi che ci legano alla nostra storia, la quale ha subito una svolta più rapida negli ultimi 50 anni che in molti secoli di evoluzione. Ma se nel giro di qualche decennio la vita di padri e nonni è stata quasi cancellata dall'esplosione della tecnologia, andando a guardare negli scaffali delle cucine di mamme e nonne sicuramente troveremo ancora pentole, casseruole, colini che assomigliano molto a quelli esposti nelle vetrine di un museo. In alluminio col fondo non più liscio per le energiche grattate e residui di qualche bruciatura, coi manici a chiodi ribattuti che si facevano riapplicare dal calderaio ambulante quando se ne staccava uno. Probabilmente molti di noi potrebbero ancora allestire un piccolo museo della cucina familiare.
1: Ma facciamo un passo indietro nel tempo.

Risaliamo agli antichi imperi e al periodo in cui l'umanità segna un grande progresso nell'alimentazione. Lo sviluppo dell'agricoltura arricchisce infatti la dieta e dà il via all'arte di cucinare i cibi, di conservarli e di presentarli in tavola. Della Mesopotamia e dell'Egitto ci sono giunte parecchie figurazioni. In dipinti e graffiti appaiono pentole, padelle, calderoni, casseruole debitamente stilizzati, mentre dalle tombe è emerso il vasellame in terraglia e in bronzo, accompagnato anche da utensili in metallo e legno.

Con il mondo classico, in particolare, l'arte dell'alimentazione ha subito un comprensibile incremento e di conseguenza il vasellame si arricchisce, oltre che nelle pentole, anche nelle padelle per friggere, nelle sofisticate graticole e negli intramontabili spiedi. Le pentole dei greci erano principalmente in ceramica, più raro il metallo, e cuocevano un po' di tutto, dai cereali alla carne. C'era poi una grossa marmitta in argilla per bollire l'acqua.

I romani hanno avuto più fantasia dei greci. Oltre alla olla per bollire, usavano una casseruola in ceramica più grande e un pentolone per diversi generi alimentari. La produzione dei recipienti da fuoco viene impostata in termini industriali e intere regioni dell'impero lavorano per rifornire tutto il territorio, con forme ripetitive, sintomo della uniformità di abitudini. Nelle cucine più ricche c'erano anche tegami metallici per friggere e il paiolo. Di grandi dimensioni, quest'ultimo veniva impiegato quando i commensali da nutrire erano numerosi. Spesso della stessa pentola esistevano la versione metallica e quella di argilla. Quest'ultima, meglio documentata archeologicamente, anche se nelle città vesuviane quelle metalliche sono rimaste intatte al loro posto e quindi alla nostra vista.

Naturalmente il metallo troppo costoso divenne poco frequente in cucina, a vantaggio della terracotta. Successivamente, quando il bronzo venne sostituito dal rame, le pentole venivano citate come prezioso lascito nei testamenti, come campi e cascinali.

Nel 300 nascono nuove forme: la pentola per la cottura del pesce, la marmitta con treppiede da appoggiare sulla brace anziché da appendere alla catena del camino, la bastardella, specie di casseruola da chiudere con coperchio, con manico lungo, che dalle cucine principesche passa nella casa dei borghesi, amanti della buona tavola.

In quest'epoca nacque anche un mestiere ben preciso, quello del calderaro, un'arte che si affinò quando, con le grandi scoperte, vennero introdotti nuovi prodotti alimentari che esigevano metodi di cottura e strumenti sempre più razionali.

cominciano quindi a codificare le diverse forme del vasellame, ognuna con un nome che segnala l'uso cui è destinata. Le stoviglie indicavano recipienti di terracotta, i rami genericamente gli oggetti metallici, che erano calderoni, paioli, casseruole, padelle, teglie, pentole, tegami, su per giù come quelli che entrano oggi in casa nostra, ma con una differenza nel materiale di costruzione, che è diventato prima l'alluminio e poi l'acciaio inossidabile.

Il Settecento porta il suo influsso e la sua ricerca stilistica anche in cucina. Compaiono il calderotto per le cotture prolungate, il secchiello in rame per il latte destinato alle preparazioni gastronomiche, il bronzin piemontese per i brasati e gli stufati, la tegliuzza meridionale per cuocere le verdure ripiene, il pesce in umido, le farinate.

Nell'Ottocento, con la rivoluzione industriale, nelle case borghesi compare la stufa economica, su cui porre il ricco vasellame in rame che viene tenuto ben in vista e scintillante. Ma accanto alle pentole dei ricchi nasce un interessante portavivande in legno scolpito, usato dalla manovalanza che si recava nei lontani posti di lavoro a piedi. Con 15-16 ore al giorno di lavoro si sentiva infatti la necessità di portare da casa il cibo, possibilmente caldo.

eccoci ai tempi dell'Italia autarchica. L'artigiano cerca di ripetere sull'alluminio leggero e poco costoso la lavorazione tipica del rame martellato. Ricordate la pentola ovale allungata da inserire nella cucina economica per la scorta di acqua calda? Compare anche la prima pentola elettrica con la resistenza all'interno del coperchio e il forno mobile a campana. Le marche più celebri sono Vulcano, Petronilla, Peppina. Nel periodo bellico sono servite per cuocere anche il pane. Per gli operai si inventa invece la schiscetta, a due piani.

Recentemente, infine, la scoperta del principio secondo il quale la cottura degli alimenti rappresenta un'operazione molto importante anche dal punto di vista dietetico, anche se già nel 1100 medici arabi redigono la regola salernitana, che collega per la prima volta il cibo alla salute. Sono ormai rimasti in pochi comunque coloro che si mettono a cucinare spensieratamente, senza porsi domande circa il valore delle azioni che compiono in cucina. Perché se con la cottura gli alimenti mutano odore e sapore e diventano anche più digeribili, conservabili e appetibili, bisogna però stare attenti a non ridurne i principi nutritivi. Per questo sono nati istituti di ricerca dove operano scienziati della nutrizione che indicano ai produttori i criteri da rispettare per la realizzazione delle pentole. Notissimi per esempio l'Alpha Institute e la Fondazione ISFE. È su questa base che le più qualificate industrie della pentola perfezionano e producono quello strumento che dalla preistoria è arrivato fino a noi, sul carro per traslochi da una civiltà all'altra.

0: Ed ora vediamo velocemente come mangiavamo. Ammassi di conchiglie, resti di pasto, un'incredibile quantità di ossa di animali, semi e frutti straordinariamente conservati nelle ceneri dei focolari o in ambienti umidi, rari casi di conservazione delle parti organiche dell'uomo, raffinati esami osteologici, sono le tracce che ci consentono di indagare sulle diete dei nostri più lontani antenati, che cuocevano gli alimenti al fuoco vivo o sulla piastra, oppure sotto la cenere, prima di inventare la terracotta e quindi le pentole. Non siamo riusciti invece a scoprire come venivano preparati i pasti, con quali abbinamenti di sapori. Ma questa è solo preistoria, delle epoche più recenti sappiamo un po' di più. I greci antichi, ad esempio, praticavano la dieta mediterranea più originale, focacce, come quelle confezionate dalla nutrice di Ulisse, senza lievito, olio di oliva, cereali e verdure, rarissima carne bovina, sidro, poco vino e, sorpresa, la birra.
1: I romani repubblicani vivevano con ben 6.000 calorie al giorno, tanti cereali quindi cotti in diversi modi, e poi peoci, pesci, le murene per i più raffinati, molte verdure anche selvatiche, qualche pollo, poca carne ovina e bovina o uova. Erano 6.000 calorie da bruciare in poche ore, con camminate in giro per i continenti, i legionari si portavano addosso anche l'armamentario e ai tempi di Cesare arrivarono a scioperare nelle gallie perché furono costretti a mangiare per 3 giorni orribile carne puzzolente, in mancanza dei cereali, in ritardo per via dei trasporti lenti, e poi ancora da bruciare con tante attività sportive e alle terme. Solo nell'età imperiale arrivano il lusso e la mollezza e quindi il sovrappeso e i disturbi digestivi causati anche dall'uso delle pentole in bronzo.
0: Intanto gli etruschi avevano introdotto l'uso delle tisane depurative, ma mentre gli etruschi continuano anche a consumare molta verdura, Roma va alla ricerca della carne, cinghiale, cervo, pavone e pesci, che senza frigorifero arrivavano dal Mediterraneo maleodoranti e da coprire con salse robuste tipo il liquamen a base di intestini di pesce fermentati, che certamente per i nostri gusti risulterebbe poco gradito. Le uova dovevano essere fecondate e non fresche, andava molto l'olio, mentre il burro non era ancora stato inventato. L'aceto e il vino servivano pure per mascherare certi sapori. Solo i soldati continuavano con le verdure e i cereali e tanto aglio e cipolla. Vercingetorige pare riconoscesse per tempo l'avanzata dei soldati romani dall'odore. Con le vicende galliche la cucina si fa più pesante. Asterix contagia Roma con grassi animali e selvaggina, ostriche, patè e altre mollezze troppo costose e facilmente deteriorabili. A patire le conseguenze di questa superalimentazione era la classe agiata, mentre il popolo resisteva con i cereali e il pesce azzurro, se non altro per una questione economica, e quindi riusciva a mantenersi in buona salute.
1: L'Italia ritorna alla cucina mediterranea con la caduta dell'impero romano e l'influenza greco-bizantina. Ma arrivano anche le carestie ricorrenti ai barbari, i quali però insegnano agli indigeni a fare la polenta e a catturare le anguille nel delta del Po. Dei romani ci sono rimaste alcune ricette, quella dei cardi in salsa per esempio. Far bollire i cardi e poi condirli con uova sode tritate, olio e pasta d'acciughe in poco vino bianco. O della salsa verde per uccelli e pollame, radunare tutte le erbe aromatiche disponibili, aggiungervi i semi di sedano, acciughe, mandorle toste e nocciole. Farne un fine battuto, condire con miele, aceto, vino e olio e mescolare bene. Versare sul bollito o sull'arrosto. Un'altra salsa per la murena arrosto era fatta con pepe, ligustico, prugne secche, vino, miele, aceto, acciughe salate, mosto cotto ed olio. Cuocere insieme gli ingredienti e passare al setaccio. Quanto al liquamen, oggi è stato sostituito dalle acciughe o dalla pasta d'acciughe, più somigliante all'originale se sciolto in poco vino bianco e un dado per brodo. Per finire una ricetta per dolcetti casalinghi, disossare datteri freschi, riempirli di noci e pinoli con pochissimo pepe, richiuderli e immergerli uno per uno nel miele cotto addensato. Avete ascoltato
0: Tra pentole e fornelli
1: di Carla Zanardi.

0: pronti per una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Come sempre siamo sul Torrazzo, ringraziamo il Museo Verticale che ci ospita in questa location meravigliosa. Oggi ospiti super giovani, non che quelli delle altre puntate non lo fossero, ma oggi più del solito, perché parliamo ovviamente di giovani. Lo facciamo con Chiara Lucchi, responsabile della didattica del Museo Diocesano. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Esther Tolomini, attrice, studentessa

0: e tante altre cose, ma non si possono
1: non
0: formalizzare.
1: Possiamo definirle, chissà come mai. Ciao.
0: Quindi
1: a tutti.
0: Restiamo così. E Filippo Mondini, fondatore di Procremona.
2: Grazie, ciao.
0: Ben trovato, Filippo.
2: Grazie.
0: Ci rivediamo. Abbiamo tutti gli ingredienti per parlare di giovani, di fatto dei giovani. Mi ci metto un po' dentro anch'io, anche se siamo al limite. Quindi non ci resta che una cosa. Ci affacciamo? Ci affacciamo.
1: Ci affacciamo.
0: Dobbiamo parlare di giovani, anzi vogliamo parlare di giovani, e lo facciamo partendo da Cremona. Esther, partirei da te. Partiamo da te.
1: Vai.
0: Cosa secondo te funziona e cosa no in città per i giovani? Cioè tu da giovane che cosa vedi come risorsa, come sfida e come fatica anche?
1: Benissimo, mi piazza la semplicità con cui fai questa domanda, quando in realtà poi mi lasci nella cacca. Bene, ho già detto cacca. Vabbè, domanda difficilissima, anche perché tra l'altro noi siamo quelli che vivono la situazione, quindi diventa anche più complesso un po' guardarsi da dentro. Allora, secondo me Cremona sta un po' cambiando, cioè mi rendo conto che negli ultimi anni, non so se me ne rendo conto perché sto diventando io più grande oppure se effettivamente c'è qualcosa che si muove, però mi sembra che ci siano più risorse, oltre alla questione di opportunità, adesso è diventata una città universitaria.
0: Beh, banalmente ne abbiamo parlato nella puntata dedicata alla musica, tanti più eventi anche solo a livello musicale che vanno nella direzione che dicevi tu.
1: Sì, secondo me anche proprio rispetto alla forma espressiva, teatro, musica, ci sono molte più serate, occasioni in cui il collante diventa la creatività e quindi tutta l'arte. E secondo me funziona molto.
0: Da attrice, come la vedi questa situazione? Cioè, quanto ti piace, quanto ti senti dentro e quanto la vedi anche come una risorsa utile per la città?
1: Allora, mi sento molto partecipante e mi sembra una cosa che funziona benissimo. Mi rendo conto con la compagnia di piccoli, che è la compagnia in cui faccio teatro, stanno partecipando sempre più ragazzi delle medie, adolescenti. Adesso è partito un corso per i minuscoli, che sono bambini dell'asilo. Cioè mi rendo conto che... Sì, letteralmente i minuscoli. E quindi immagino che tanti ragazzi e giovani scelgano sempre di più la forma della creatività come forma per esprimersi. E la creatività, cioè tutta la forma dell'arte, porta con sé una certa autenticità, una certa presenza, un certo impegno. Quindi ecco, una forma che porta con sé, secondo me, delle sfide molto importanti, che sono risorse.
0: Quindi
1: ecco,
0: sfatiamo il mito dei giovani che non hanno voglia di fare niente, perché
1: no,
0: di fatto dicevi tu richiede un certo impegno.
1: Sì, ma questo mito credo sia sfatatissimo, vecchio come il cucco. Terribile, qua bisogna sistemarlo.
0: Ci lavoriamo,
1: siamo qua apposta. Bisogna.
0: Filippo, a livello di comunicazione, come le vediamo queste sfide che già Esther ci ha introdotto?
2: Allora, io mi trovo molto allineato con quello che dice Esther, cioè secondo me siamo in un momento nel quale Cremona è già cambiata. C'è stato un processo di cambiamento che probabilmente noi abbiamo visto un po' più da vicino, perché abbiamo visto una situazione che mutava. Io penso al discorso...
0: Siete stati anche un po' protagonisti come Procremona di questo cambiamento.
2: In un certo senso, lato comunicazione assolutamente, ma pensando anche alla parte di eventi, sicuramente si è vista una crescita continua. Lato comunicazione, pensando al Torrazzo con vista, noi abbiamo il primo claim con cui siamo usciti, la prima foto era cambia punto di vista sulla città, e c'era proprio il Torrazzo visto dall'alto. E quindi secondo me questa cosa a quasi 10 anni è cambiata, è migliorata. Non è un processo che è completo, cioè serve visione, serve non pensare a quello che si sta facendo ora perché è già stato pianificato, ma bisogna pensare a quello che si vuole mettere in cantiere come pianificazione, come visione, dove si vuole portare la città.
0: Lo pensi più a livello istituzionale o di impegno singolo di cittadini, giovani, associazioni, realtà territoriali?
2: Se posso dare la risposta da paraculo, dico che è una cosa che coinvolge secondo me entrambi gli aspetti. Cioè, negli ultimi 10 anni secondo me c'è stata una condizione per la quale associazioni, privati, realtà aggregative hanno trovato terreno fertile nel mettere in campo delle competenze o nello sviluppare delle competenze anche nel tempo. Quello che secondo me adesso serve è cercare appunto di tradurre questa cosa in un sistema, che non sia più sistema in parte solo a parole o a fatti, un sistema che sta nascendo, ma un sistema che inizia a funzionare seguendo determinate,
0: in modo strutturato, diciamo.
2: Esatto, seguendo determinate logiche. E se si fa questa cosa, secondo me poi la città inizia ad avere un altro
0: volto.
2: Esatto.
0: Diciamo che questa è una metà tra una riflessione e un appello.
2: Esatto.
0: Poi chi lo vorrà cogliere, almeno proveremo a farglielo cogliere. Chiara, abbiamo parlato di forme d'arte e anche di comunicazione. Tu sei un po' in mezzo a questa situazione.
1: Esatto.
0: Cioè, come la vivi da giovane con un ruolo però non semplicemente da fruitrice di un'esperienza artistica, ma da protagonista, o anzi allora, da chi deve proporla ad altri.
3: Esatto, è proprio quella la sfida, nel senso che devo
0: allora,
3: trovare il
0: le maiestate,
3: esatto,
0: dai.
3: Perché mi piace condividere con i miei capi che mi ascolteranno. Dobbiamo cercare il modo di coinvolgere chi dovrà portare i piccoli, i giovani che autonomamente possono venire. Quindi dobbiamo proprio accoglierli, invogliarli a venire nel nostro museo, e quindi questa è un po' la difficoltà, essere accattivanti però non banali, quindi bisogna cercare proprio il modo più diretto, perché ai giovani secondo me serve qualcosa di molto diretto, ti sto chiamando, tu hai voglia di venire a vedere che cosa ti posso proporre io, però comunque dietro deve esserci una proposta strutturata. Quindi noi adesso ci stiamo
0: lavorando,
3: work in progress, è un grande work in progress, però...
0: banale che ci sia un work in progress.
3: Sì, no, esatto, certo, questo, abbiamo la grande fortuna di poterlo fare, al momento parliamo dell'anno passato, visto che questo è ancora...
0: Sta partendo,
3: esatto. L'anno passato abbiamo avuto tanti bimbi piccoli dell'asilo, e è stato molto bello vedere questa grande risposta da parte loro, quindi quest'anno lo dedichiamo alle fasce di età leggermente superiori. Esatto.
0: Okay. Allora, aprirei la nostra prima rubrica e ci spostiamo nel quadrante del nostro orologio. Il Lab del Sole 24 Ore ha condotto un'indagine sulla qualità della vita dei giovani nelle province italiane e Cremona si colloca al 22° posto. È dietro a province vicine come Parma, Piacenza, Brescia, però davanti a Mantova, per citarne un'altra delle nostre più vicine. Ci sono ottimi dati che ci collocano sopra la media sui concerti, dicevamo prima, e sulla presenza di aree sportive all'aperto, che sono in percentuale sul numero di abitanti sono alti. Ma si abbassa invece il nostro punteggio sull'età del primo parto, una delle più alte, che è il nostro dato peggiore, insieme al tasso di disoccupazione giovanile e al bilancio migratorio. Sono un po' le situazioni principali. Cosa significano, secondo voi, questi numeri? Primo, questa è la prima domanda facilissima. E cosa dicono a un giovane della città? Parto da te, Filippo, che forse sui numeri, sulle statistiche sei sul pezzo.
2: A me piacciono. No, allora, io ritengo... Questi studi, questi report che escono ormai con
0: ogni tanto,
2: con una frequenza, o meglio, c'è un'attenzione che prima probabilmente non c'era, li ritengo molto interessanti. Allo stesso tempo torno su quello che dicevo prima, cioè sono numeri che ci devono dare la fotografia di quella che è una situazione nazionale in questo caso, che ci deve cercare di cambiare mentalità, cioè non vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma cercare di vederlo mezzo pieno.
0: Quindi? perché poi dobbiamo concretizzare.
1: Truffaldino!
2: Quindi, secondo me, c'è un aspetto molto positivo, che è quello della qualità di vita, e questo deve essere uno dei fattori sui quali tu punti l'atto comunicativo, poi, magari rispetto a quelli che sono i punti di forza del tuo territorio. Allo stesso tempo però bisogna mettere in campo probabilmente delle misure che incentivino per migliorare gli altri numeri. E qui torniamo sempre alla combinazione pubblico-privato, cioè il sistema di cui parlavamo prima, che è un sistema che deve essere attrattivo per i giovani, deve essere un sistema che diventa attrattivo anche per un giovane che vuole mettere su famiglia, oppure per chi vuole inserirsi in un territorio e trovare occupazione, oppure per chi arriva nel territorio e deve trovare, diciamo, il suo posto all'interno di quella realtà. Quindi secondo me è un processo anche in questi termini che è iniziato, ci sono numerose iniziative che testimoniano che si sta andando in quella direzione. Ricordo che i due poli universitari, uno che è nato, l'altro che sta per nascere, probabilmente ci restituiranno proprio questo, si apre rispetto al tema occupazionale e quindi della famiglia un grande interrogativo, cioè come le risorse che formo sul territorio, sulle quali il territorio investe, poi vengono attratte dal territorio. Non che le tengo qua, nel senso che non credo assolutamente in quella accezione per cui no, ti formo, quindi tu stai qua, perché se no togliamo visione al territorio, quindi chi si forma sul territorio deve poter uscire dal territorio, deve poter andare a vedere che cosa c'è in giro e poi portare quelle competenze sul territorio, però quando poi torni sul territorio devo essere attrattivo e quindi ritorna in gioco la qualità di vita e tutta una serie di fattori e quindi sei attratto dal dire posso pensare di mettere le mie competenze a fattore comune sul territorio, posso pensare di fare una famiglia sul territorio.
0: Sì, forse quel dato su disoccupazione giovanile, età del primo parto sono più strettamente legati quanto non si possa pensare.
2: Esatto.
0: Un dato interessante, Esther, è che c'è un buon numero di laureati a Cremona tra i 25 e i 29 anni, forse dato un po', non dico falsato, ma dal fatto che ci sono diversi poli universitari, ma allo stesso tempo tanti studenti lasciano la città e quindi studiano e vivono da fuori sede. Come tu sei studentessa, sei studentessa fuori sede, come lo vivi questo equilibrio tra l'essere studente fuori sede in una città e il vivere, il tornare a Cremona? Quindi se di fatto vivi in due città diverse, come...
1: Ma cogli un tema per me molto delicato, nel senso che c'è chi magari sceglie di spostarsi definitivamente, quindi chi si sposta non diventa più fuori sede ma si trasferisce completamente. Io sono sempre stata un po' a metà, cioè Milano per me non è mai stata casa, io studio lì psicologia e quindi in realtà c'è un po' di lavori, un po' di impegni, li ho sempre tenuti qua a Cremona, quindi da una parte mi fa dire allora c'è qualcosa che qua tiene a volte i giovani stretti e che li richiama. D'altra parte mi rendo conto che la maggior parte dei giovani si sentono a volte, o meglio la maggior parte degli adolescenti magari si sentono un po' attratti da altre città, cioè secondo me forse da giovani diventa un attimo più facile anche guardarsi attorno e ritornare un po' in posti in cui è più a volte facile costruire una vita.
0: In che modo Cremona ti calza più come casa rispetto a Milano, dove magari appunto studiando costruisci nuove amicizie, relazioni?
1: Ma allora, Milano è super dispersiva, cioè quando pensavo un po' alle sfide di Cremona, pensavo, cavolo, cioè è difficile capire cosa rende la vita qua facile o difficile, nel senso che Cremona non è né la città metropolitana in cui ci si trova spaesati tra i mille stimoli, né la provincia in cui per spostarti andare al supermercato devi prendere la macchina, per cui cioè, sono secondo me limiti e risorse un attimo meno evidenti, cioè meno tangibili.
0: Meno estrema forse su tante cose.
1: Esatto, esatto, siamo un po' nel mezzo, per cui non so, secondo me questa atmosfera che sta cambiando cioè, richiama molto le persone qua, cioè di solito quando un adolescente finisce la quinta superiore spesso sceglie prima la città e poi cosa andare a studiare.
0: Vero.
1: Nel senso che poi alcune facoltà sono in più città, quindi uno dice vado a Milano che c'è tutto, vado a Bologna perché si respira un'aria diversa e quindi è anche bello pensare che magari Cremona fosse magari, cioè che avesse un'identità meno precisa anni fa e che adesso invece qualcuno dica dai vado a Milano, vado a Cremona non perché c'è il Politecnico ma perché c'è il Politecnico e questo stile di vita, respiro quest'aria, l'atmosfera sta cambiando.
0: Gli spettacoli della Compagnia dei Piccoli.
1: Spettacoli, sport che io conosco meno ma perché no? Però
0: ah,
1: ecco,
0: una grande sportiva.
1: Ma, guarda, un passato.
0: Facciamo un'altra puntata sullo sport.
1: Vuole.
0: Chiara, un museo si inserisce nel conteggio delle proposte per la qualità di vita di un giovane, ma non solo. Che cosa può dire un museo diocesano a questa realtà e come può davvero interagire con il territorio? Questa è una domanda facilissima a livello di progettualità.
3: Molto, molto facile, soprattutto perché noi abbiamo già pianificato tutto.
0: Tutto, certo, certo. Tutto. Sapendolo è per questo che c'è la domanda.
3: No, allora, domanda che mi piace, alla quale risponderò facendo... Si può fare un piccolo spoiler?
0: Vabbè. Si può fare un piccolo spoiler?
2: Ormai sì, ormai
0: l'hai fatto.
1: Provate a dire di no.
3: bipatemi tutto. abbiamo pensato a questo nuovo laboratorio, non nuovo innovativo per noi, ecco, qualcosa che qua non si era ancora visto, e sarà un restauro aperto, che secondo me è una cosa fighissima. Quindi chiediamo...
0: Sarà già iscritta?
2: Anche io mi sono già segnato.
1: Siete già due partecipanti.
3: Dopo abbiamo la fortuna di avere i restauratori che ci seguono normalmente per la cura delle nostre opere, che verranno a lavorare direttamente in loco, quindi con proprio il tavolo di lavoro, e quindi daremo la possibilità a tutti i gradi scolastici, sarebbe bello arrivare anche alle università, adesso ci stiamo lavorando.
0: Beh, sì, in maniera diversa.
2: Anche
0: magari.
2: Fuori corso.
3: Anche fuori corso.
0: Vale per tutti.
2: Esatto.
3: In realtà è una bella idea anche fare aperti al pubblico su iscrizione, che sennò non riusciamo più a gestire.
2: Sì, noi siamo iscritti.
3: Esatto. E quindi daremo la possibilità di vedere come si lavora, conoscere il lavoro, ovviamente adattando la proposta dai piccolissimi, i minuscoli.
0: I famosi minuscoli.
3: dai piccolissimi agli universitari, che hanno ovviamente uno sguardo diverso, quindi qualcosa di un po' più tecnico, con della terminologia specifica, sapere come viene fatto questo lavoro, perché purtroppo... secondo me, per il mio percorso accademico, io ho studiato storia dell'arte, ma effettivamente non ho mai avuto un riscontro pratico di quello che viene effettivamente fatto in un laboratorio di restauro o quello che si poteva fare in una bottega di un pittore. Quindi cerchiamo così di avvicinare, essere quello che dicevo prima, accattivanti. Ecco,
0: posso farti una domanda scomoda? Perché è un po' personale, però scomoda. Come viene vista una giovane come te che dopo i suoi studi lavora in un museo diocesano? Cioè, è vista un po' come una scelta di serie B?
3: Questa è una domanda molto scomoda.
0: È scomoda, puoi non rispondere se vuoi.
3: No, rispondo con la risposta che do a tutte le persone che me lo chiedono, quindi la verità. Purtroppo siamo molto legati all'idea di diocesano, religioso, ecclesiastico, e si chiude lì.
0: E non aggiungiamo altro all'idea che di solito,
3: esatto,
0: c'è di ecclesiastico.
3: Esatto.
2: Però
0: qui.
2: Le opere che ha la Chiesa non ce le ha nessuno.
0: Vero, però quindi. Forse c'è un'idea
3: vero,
0: un po'...
3: No, no, c'è nel senso una motivazione storica molto semplice dietro. Nel 1400-1500, chi è che aveva soldi per commissionare le opere? I ricchi.
0: E anche forse le uniche cose che tutti conoscevano. Cioè...
3: Esatto, esatto. Infatti è la Bibbia per i poveri. Chi è che aveva i soldi? I nobili e la Chiesa. I nobili si facevano fare delle opere, commissionavano delle opere per le proprie residenze o per le cappelle private. Se tu metti un'opera in cappella, che cosa vuoi che venga rappresentata?
0: Certo.
3: Cioè, per forza un soggetto religioso. Quindi sì, siamo museo diocesano, e questa è proprio la risposta che do sempre. Questo...
0: Però era la realtà,
3: è la realtà.
0: La realtà dell'epoca.
3: Il museo civico all'80% opere a tema religioso, però essendo civico, proprio come contenitore, ha un altro nome.
2: Però tornando sui numeri, scusate, la cosa interessante è che, cioè, viene vista probabilmente, non so, come scelta di serie B, però se lo parametriamo una realtà come Cremona, in realtà il polo diocesano di musei è quello che fa i numeri probabilmente più alti.
0: Anche perché c'è il Museo Diocesano,
2: in termini di
0: Museo
2: visite.
0: Del Torrazzo,
2: quindi
0: siamo noi.
2: Probabilmente, nel senso, come anche accessi e tutto, su una realtà come Cremona, questo torna a rimarcare il fatto che bisogna poi sempre fare un'analisi sui numeri, ma anche su quella che è poi l'attrattività, ad esempio, del territorio.
0: Sì, sì, non è un caso che siamo qui e che il Torrazzo...
2: No, non è uno spot per il Torrazzo.
0: No, però è la verità. Cioè, se parliamo di Cremona, del Torrazzo, esatto. Sentiamo parlare tutti, forse di altre esperienze culturali un pochino meno, quindi ci siamo. Lanciamo rapidamente l'altra rubrica, che è l'osservatorio, quindi ci spostiamo in osservatorio. Siamo entrati nel nostro osservatorio, allarghiamo un po' il nostro sguardo, vi leggo un titolo. Partito il tour di Earth Day Italy per rendere i giovani protagonisti dello sviluppo sostenibile. Obiettivo del tour: offrire ai giovani una piattaforma di lancio per iniziative capaci di accelerare la transizione in atto. tema non attualissimo. Sì, sì, no, ti sto già guardando perché so che sei particolarmente calda sul tema. È un tema che percepisci come tuo? La risposta è sì, perché ci conosciamo. Però
1: che dici? Non è vero.
0: Non è vero che ci conosciamo, dai. Non è vero che lo senti come tu?
1: No, entrambi. entrambi sì.
0: E come secondo te ci si può focalizzare in maniera da non banalizzare il tema sostenibilità ambientale ai giovani?
1: Allora, non riferendosi a me, nel senso che in realtà, cioè no, è una risposta superficiale, ma in realtà credo che questo sia il punto, cioè forse a volte la partecipazione dei giovani a qualcosa, ma in questo caso anche alla cura di qualche tema, è data un po' dall'interesse di ciascuno, personale, soggettivo. L'altra variabile importante è l'informazione, la conoscenza, per cui molto spesso secondo me ci affidiamo davvero a delle fonti molto poco affidabili, quindi in realtà un tema potrebbe essere quello dell'informazione, magari anche del creare

0: Do conto che, cioè, anche quando parliamo di giovane, è una categoria estremamente variegata, poi
1: generica.
0: adesso esatto, non c'è un prototipo di giovane che.
1: Grazie al
0: Però ecco,
1: cielo.
0: forse l'informazione, dico.
1: Informazione tocca a te.
0: Eccoci.
2: No, l'informazione rispetto a questi temi è
1: Informazione e
2: centrale.
1: fonti,
2: Sì, no,
1: perché.
2: esatto, ecco, l'altra cosa che lei ha detto giustamente è il tema delle fonti. Allora, questo lo mettiamo nei
1: Vai
2: tagli.
1: insieme alle cose.
2: È molto delicato anche questo aspetto. Cioè, sono temi che secondo me la nostra generazione sente veramente vicini e probabilmente è anche la prima volta che a livello globale questi temi sono così sotto la lente di ingrandimento. Siamo tutti consapevoli che sono temi che non si può più far finta di non vedere e ce lo testimonia la quotidianità che viviamo. Secondo me bisogna, rispetto al tema delle fonti, cercare di capire quali sono le fonti che trattano il tema in modo serio e quali sono le fonti che trattano il tema in modo più per creare hype intorno al
1: Propagandistico.
2: tema. E poi c'è la vera necessità, che è quella di capire poi quali sono le proposte attuabili e quelle che invece sono bellissime idee, ma difficilmente
1: Ma
2: attuabili.
1: restano lì dove sono.
2: Su questo ci possono aiutare i numeri,
1: Su questo si aiuteranno i
2: però
1: numeri.
2: la difficoltà è che non hai uno storico e quindi bisogna anche affidarsi poi.
1: È più un trend di previsioni, forse,
2: Esatto.
1: che va in questa direzione. Allora, arriviamo alla nostra terza rubrica, che è la bifora.
0: Che tutti sappiamo cos'è.
3: Sì,
1: Sì,
3: assolutamente sì.
1: se non lo sappiamo,
2: Ce lo
1: in
2: spiega
1: una.
2: Chiara.
1: Non solo, ce lo può rispiegare Chiara, oppure possiamo andare a riprendere una delle primissime puntate, forse proprio la prima, in cui ci è stato spiegato da una storica dell'arte che cos'è una bifora, quindi siamo assolutamente sul pezzo. Ne abbiamo una davanti a noi, chi ci guarda e ci ascolta non la vede, ma noi sì, quindi vi chiederò semplicemente di affacciarvi a una delle due luci della bifora, ma in maniera
2: Ok.
1: molto diretta, franca e onesta. Sei la prima, Chiara.
3: Sono
1: Sono tre
3: prontissima.
1: domande a testa,
0: Sto
1: quindi.
0: ah,
2: Motivando,
0: ho capito
2: motivando o non
0: adesso
2: motivando?
1: Ma
0: le
1: no,
0: cuffie.
1: non necessario,
0: Complicato questa rubrica.
1: vediamo.
0: Ok.
1: Visita guidata o laboratorio?
3: Laboratorio, cioè.
1: Facile, questa era facile. Concerto o teatro?
0: Teatro.
1: Drone o videocamera? Comincia così, eh. Comincia a sudare.
3: Non ha capito il
2: Per
1: gioco, incredibile. Lei ha preso la bifora in mezzo.
2: legame, certo, io avevo preso il palo. Per legame sentimentale il drone.
1: Perfetto. Primaria o secondaria? Partecipare
3: Primaria. Partecipare.
1: a un evento o fare un evento? Ah, questa mi hai sorpreso,
0: Eh
1: sai?
0: sì,
1: Eucat
0: eh. Se no è un flop.
1: o l'ami al fret la lumit?
2: Eucat.
1: Beh, buona.
2: Questa.
1: Visita per il piacere o visita impegnata? A un museo, scusa, visita al museo
3: Ah.
1: per piacere, visita dal medico per piacere.
3: Domanda poco chiara. Rifaccio
1: Allora,
3: così tagli,
1: museo,
3: così io rispondo
1: visita
3: dritta.
1: per piacere o visita impegnata perché ti interessa qualcosa di particolare? C'è uno studio, hai un lavoro da fare?
3: Non lo so, cavoli. Cioè, per piacere.
1: Per piacere, va bene. Università o lavoro?
0: Udio. Università, il lavoro non so ancora cosa sia.
1: Quindi
0: Università.
1: università. Pro
0: Ma.
1: Cremona o pro Cremona?
2: Pro Cremona.
1: Molto bene. Domande sono state le più difficili
0: Ma se mi facevi quelle che hai fatto gli altri, io, cioè, rimanevo così.
1: della puntata. No,
0: Oddio.
1: allora, innanzitutto devo dire che è stato bellissimo condividere questa puntata con voi e andrei avanti ore. Voi no, magari, però no, è
0: La
1: stato.
0: prossima volta domande più difficili, queste erano facilissime.
3: Prossima volta le
1: Sì.
3: facciamo noi a
1: Quindi
3: te.
1: ecco. Questo è molto pericoloso.
3: Ma quelle che tu avresti fatto a noi.
1: Le stesse, soprattutto. Parla dei laboratori del Museo di Acer.
3: Esatto.
1: Sì, subito. No, grazie davvero di essere stati con noi. Grazie a Chiara Lucchi, Esther Tolomini, Filippo Mondini. Grazie davvero.
3: Grazie per l'invito.
1: Grazie al Torrazzo di Cremona e al Museo Verticale che ci ospitano in questa location veramente favolosa e tutto il lavoro del Museo Diocesano e dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi.
0: Grazie a voi.
1: Un grazie agli amici di Pro Cremona che ci supportano e aiutano nella condivisione
2: Yes,
1: del nostro materiale
2: volentierissimo.
1: social e la cosa ci fa molto piacere. Grazie a tutti voi che ci seguite in tutte le nostre puntate. Continuate a seguirci su CR1, YouTube, Spotify, Amazon Music. Topic e

0: Il 14 gennaio 1957, minato dal cancro, morì Humphrey Bogart. Aveva 56 anni. Qualche tempo prima, all'Odeon di Milano, si proiettava Il Colosso d'Argilla, l'ultimo dei suoi 77 film. Sullo schermo apparve in primo piano il suo volto. Non era un momento particolarmente importante o emozionante, ma Bogart compiva qualcosa di speciale. Anzi, di scena era il sanguigno e turgido Ross Tiger, lanciato in una di quelle veementi oratorie tirate che erano il suo cavallo di battaglia. Appoggiato a uno stipite, Bogart ascoltava. Come contrappunto a una frase di Steiger, il regista Robson aveva inserito il primo piano di Bogart. La bocca impercettibilmente piegata in una smorfia amara, negli occhi la luce fredda di un sorriso ironico. Una frazione di secondo, un commento puntuale all'azione, il pubblico scattò in un applauso. Non era un pubblico da festival, avevano tutti pagato il biglietto. Era un omaggio immediato e disinteressato a un attore che aveva raggiunto in quegli anni una splendida maturità espressiva, tanto più sagace quanto più scarni, asciutti, erano i mezzi recitativi.
1: It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man, it's my man. Cold, wet, tired, you bet. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks. He is no hero out of books, but I love him. Yes, I love him.

0: life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright.
1: Quando morì, dissero in molti che era un attore più che un divo, o prima che un divo. Nella classifica dei 10 campioni di incasso sul mercato nordamericano, figurò ininterrottamente dal 1943 al 49 e vi ricomparve nel 55 dopo il successo di L'ammutinamento del Kane e di Sabrina, ma non mai ai primi posti. Star, cioè in qualche modo emblema dell'uomo americano, divenne dopo la morte, e continua a esserlo ancora oggi, anche grazie alla modernità della sua recitazione. Il suo modo di recitare è asciutto, moderno, si guarda con piacere, dichiarò nel 75 Vittorio Gassman, che l'aveva conosciuto a Hollywood. Anche nei film di 30 anni fa potrebbe essere una persona di oggi. E Alberto Lattuada, regista. Il fenomeno di Bogart non solo è ancora proponibile, ma raccomandabile. La sua recitazione così scarna, così essenziale, non ha nulla di artefatto. Deve costituire un insegnamento fondamentale per tutti gli attori. Big John was feeling blue. Emblema dell'uomo americano e dell'America, ma quale? Quando nel 1944 la Warner Bros. Mise in cantiere con la regia di Howard Hawks Acque del Sud, ispirato molto alla larga a un romanzo di Hemingway, Avere e non avere, lo scrittore dichiarò: è il volto d'uomo più interessante che abbia mai conosciuto. Non si adattava forse a Bogie, quello schema psicologico che Lawrence, critico acuto quando faceva il critico, tracciò di Nick, uno dei più riusciti personaggi del primo Hemingway. È ciò che resta dei solitari cacciatori e dei cowboys, ma è ormai educato, la sa lunga. Esprime una deliberata, consapevole indifferenza a tutto ciò che non sia l'interesse momentaneo e il non far niente. Nulla ha valore, tutto può succedere. L'importante è tenersi libero, non vi fate prendere. E se da qualcosa restate acchiappati, spezzatela e via. Ma non via con l'idea di qualche altra cosa, via, per il gusto di andare via, per il gusto di battervela. Beh, ragazzo, io credo che me la batto. Qualcuno ha scritto che il film poliziesco è il prolungamento del western, il genere che trasferisce l'avventura, l'azione e i caratteri dell'America della frontiera nella metropoli contemporanea. Il cavaliere contiene il criminale, scrive Raymond Berger in un saggio sul mito dell'uomo nel cinema americano. Possiedono entrambi una struttura comune e il secondo non è che il viso corrotto del primo. In questo senso Bogart appartiene alla tradizione nordista e Yankee. Gangster o detective, giornalista o direttore di nightclub, proprietario di una barca da pesca o avvocato, Bogart sullo schermo è un professionista che non transige mai sull'etica del proprio mestiere, quale esso sia. Bisogna correre i propri rischi, dice, oppure sono pagato per farlo. Non gli piace prendere ordini né accettare i favori che bisogna contraccambiare. La sua aureola è la malinconia, quella di un uomo costituzionalmente integro, ma compromesso con i mali e le storture di una società ostile nella quale si può sopravvivere, se non vincere, soltanto se si ha carattere e grinta, ma riportando, nella carne e nello spirito, ferite non rimarginabili, come in certi personaggi di Hemingway. Keeps on snowing. Look how. Il personaggio tipico di Bogart è un eroe urbano e puritano, il cui puritanesimo si è decomposto in un contrario che esisteva già, sin dall'inizio, nelle sue più profonde radici, rivelando una malvagità che fino a quel momento era stata proiettata su individui dai quali rimaneva separato e con i quali rifiutava di identificarsi. Di grande interesse a questo proposito è uno dei suoi film meno rinomati ma più intensi, Diritto di uccidere, del 1950, di Nick Ray, in cui ha la parte di uno scrittore.

Le parole di Lawrence si addicono al personaggio che sullo schermo portava spesso un impermeabile chiaro e sbottonato, stretto alla vita dalla cintura, il cappello floscio su un viso malinconico e duro, labbra sottili in una bocca dalla smorfia amara. All'inizio delle riprese di Acque del Sud, Howard Hawks gli domandò: «Ma tu non sorridi mai?» «Oh», rispose, «non riesco a sorridere con un labbro ridotto a questo modo». «Come non puoi? Quando ci siamo sbronzati ieri sera sorridevi, e come?» Cominciò a farlo, si piacque e quindi continuò a sorridere. Quando sorrideva mostrava un bagliore bianco di denti da lupo. Per un certo tempo quel sorriso si trasformò quasi in un rictus, che fu messo in caricatura da Jerry Lewis e Alec Guinness nei La signora omicidi, e che tanti altri attori, compreso il francese Trintignant, imitarono. C'era una cicatrice sul labbro superiore, residuo di una rissa che forse era l'origine della sua dizione lievemente blese. Nei momenti di riflessione si toccava il lobo di un orecchio o si passava il pollice sulle labbra, come farà poi Belmondo. Teneva la sigaretta accesa nella mano a conca e guardava dritto negli occhi quando impugnava una pistola, ma non aveva bisogno di armi per diventare minaccioso.

Ai funerali fu il suo amico e regista John Huston a dargli l'ultimo commiato, disse. Col passare degli anni era diventato sempre più consapevole della dignità della sua professione, attore, non divo. Egli stesso non si prese mai troppo sul serio, ma il suo lavoro sì, enormemente. Considerava la propria immagine di divo con un cinismo divertito, ma aveva grande stima per Bogart, l'attore.

Humphrey Bogart fu un eroe esistenziale, tipicamente americano però, per la sua capacità di agire più che di teorizzare, un eroe che si affida all'azione e quasi mai al pensiero. È l'istinto, infatti, a guidarlo nel separare il bene dal male, perché mancano in lui punti precostituiti, incapace com'è di accettare convenzioni o ipocrisie, nemico com'è d'ogni conformismo, al punto che è sempre obbligato a muoversi costantemente controcorrente.

Scegliere per lui equivale a libertà ed è sempre solo quando deve decidere. Non accetterebbe del resto consigli, pochi in ogni caso lo potrebbero capire, quando, se lo ritiene necessario, sa opporsi alla stessa legge, dando una mano al delinquente e una pedata magari al poliziotto. A scoprire questo suo rapporto intellettualizzato con Humphrey Bogart è Alberto Ongaro. Da sempre conquistato dal fascino del mondo dell'immagine, Ongaro confessa di avere nella sua cineteca tutti i film di Bogart, cui è legato da una sorta di affetto e nostalgia, perché è uno dei miti e dei volti che lo riconducono alla giovinezza.

Dal cinematografico film Marlowe di Il grande sonno, tratto dall'omonimo romanzo, o da Sam Spade, il non meno celebre detective del Falcone Maltese, la pellicola ispirata al romanzo di Dashiell Hammett, conosce ogni fotogramma. Sono figure dell'immaginario, dice Ongaro, che percorsero sentimenti e ricordi con l'effetto di un'epidemia. Chi in gioventù non è stato contagiato dalla civetteria del trench alla Bogart, quella specie di uniforme del giornalista rompiscatole puntualmente messo in commercio negli anni 30 dalle gallerie Lafayette, o da quegli eroi sempre alle prese con l'assurdo e che di continuo si interrogano sulle libertà come appunto sono i suoi personaggi. La magia di Bogie deriva dal fascino delle storie vissute prima, molto tempo prima del momento esistenziale consumato nel film. Ti danneggia la sensazione di avere una volta creduto in qualcosa di grande, di avere molto amato. Sa insomma essere quel che tutti noi siamo stati, o innamorati o idealisti. E non importa se al momento attuale, nel film, si impone di credere poco e di non amare. È solo apparenza. Sotto la sua scorza batte sempre il più generoso dei cuori e dietro tanta maschera di indifferenza c'è sempre l'uomo che non crede alla divisione manichea dei buoni e dei cattivi. Ai quali non basta una condanna per convincersi della colpevolezza del suo prossimo, che sa sopravvivere al crollo di ogni ideologia. Questo il Bogart del cinema, ma nella vita? Forse era nella realtà assai più integrato dei suoi personaggi, ma capita raramente che la vera storia degli eroi assomigli alla loro leggenda.

Tra tutte le attestazioni d'affetto a vario titolo commerciale, la meno gradita di tutte è stata quella dei produttori americani che hanno deciso di rieditare Casablanca in una nuova versione colorata, ma a giudicare dalla vera e propria insurrezione di autori, attori e registi americani, non è molto probabile che l'infelice idea abbia fortuna e futuro.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così come sono, così.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Un punto di riferimento per tanti studenti stranieri presenti a Firenze e un luogo d'incontro per superare anche le barriere sociali e culturali. E questo è l'obiettivo del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira. Abbiamo parlato con il presidente Marco Salvatori.
2: Il Centro La Pira nasce 47 anni fa per idea del cardinale Giovanni Benelli, il quale, constatando così l'arrivo dei primi giovani internazionali che venivano a studiare a Firenze, constatando così anche lo spaesamento, a volte anche le difficoltà che affrontavano lontani da casa, lontani dagli affetti, da tutte quelle che erano le loro sicurezze, no? Pensò di creare un centro per loro, un centro dove potessero incontrarsi, dove potessero conoscersi. Pensò di affidarlo alla cura del Movimento dei Popolari, quindi chiamò Chiara Lubich, la fondatrice, che rispose con grandissimo entusiasmo, mandando subito dei suoi popolarini così ad aprire questo centro.
1: Per quanto riguarda progetti che sono sostenuti dall'8 per 1000, che cosa avete sviluppato, che cosa state sviluppando?
2: C'è il nostro progetto di accoglienza che riguarda 16 studenti tra maschi e femmine e sono ospitati in 2 appartamenti in modo particolare, e quindi loro, diciamo, che sono seguiti in maniera un po' speciale. Poi abbiamo naturalmente circa 80-100 studenti che seguiamo il loro percorso con un aiuto che può essere economico, un sostegno psicologico, un sostegno così affettivo se serve, no? E l'idea è quella sempre di avvicinare, stare accanto a questi giovani proprio come se fossero nostri figlioli, no? Quindi cercando di aiutarli in tutto e per tutto nel loro percorso. E quindi poi succede che quando qualcuno arriva alla laurea, e grazie a Dio sono tanti, perché diciamo la media è ogni anno passa dai 5 ai 10 studenti universitari che raggiungono la laurea, diciamo che è una gioia, è un momento meraviglioso un pochino per tutta la comunità, perché è come se davvero raggiungesse l'obiettivo uno dei nostri figlioli.
1: Il vostro obiettivo è quello di dare il senso di una comunità.
2: Sì, diciamo che lo sforzo più grande è proprio questo, no? Quello che, oltre naturalmente cercare di aiutarli in quelle che sono le loro necessità, diciamo l'esperienza più bella è quella di stargli accanto, fare un pezzo di strada con loro e cercare di fare in modo che anche tra loro possano interagire nella maniera più giusta. E naturalmente si capirà, non è sempre facile, perché ci sono caratteri diversi, ci sono culture diverse, abitudini diverse, soprattutto negli appartamenti. Sapete, anche semplicemente cucinare un cibo che emana degli odori, dei profumi diversi da quelle che sono le nostre abitudini, le proprie abitudini, e già questo potrebbe creare dei problemi, no? È capitato nel tempo, no, che avessimo nei nostri appartamenti, avessimo ospitato una ragazza ucraina insieme a una ragazza iraniana. All'inizio c'è stato qualche problema, no? Perché sappiamo che l'Iran vende i propri droni ai russi e quindi c'è una guerra in corso. Quindi è stato anche però molto bello fare un percorso con loro e aiutarli a capire che prima di tutto c'è la persona, no? E quindi noi cerchiamo di incontrare e di incontrarci come persone.
1: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
1: sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia. Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia. Amore e unità. Queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. Gettare sempre e nuovamente la rete per immergere nelle acque del mondo la speranza del Vangelo. Navigare nel mare della vita perché tutti possano ritrovarsi nell'abbraccio di Dio.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Pensate, oggi per iniziare il nostro viaggio abbiamo scelto proprio le prime parole, tra le prime parole di Papa Leone quando ha iniziato la sua missione. Proprio il primo giorno ha iniziato la sua missione come Papa. E sono delle parole molto belle, anche un po' difficili se vogliamo, ma in realtà dicono una cosa semplice. Il Papa dice: io sono stato scelto non perché sono il più bravo, il migliore, sono un servo, uno che serve gli altri, i fratelli, e che cerca di riunire tutti gli uomini in una grande famiglia che è la Chiesa. E allora oggi vogliamo insieme capire che cos'è la Chiesa, ma soprattutto qual è il suo compito, qual è la sua missione. E allora do il benvenuto ai miei compagni di viaggio, ben trovati, ve li vado anche a presentare. Abbiamo con noi Caterina, Martina, Edoardo, Leonardo e Mariam. Ben trovati ragazzi. Allora, si parla di Chiesa, ma non so se avete visto, nel discorso del Papa a un certo punto si parla anche di mare. Lui parla di mare, il mare della vita. Allora, mi viene subito la curiosità di chiedervi intanto se vi piace il mare e soprattutto cosa vi piace fare al mare.
3: A me al mare piace nuotare, poi anche prendere un po' di sole e costruire cose con le forme che mi porto.
2: E qualcuno di voi è mai stato in barca? Vai. Leonardo, dimmi, prendi il microfono e raccontami la tua esperienza in barca.
4: Era un po' spaventoso perché traballava tutto mentre dormivo di notte, quindi avevo un po' paura.
2: Voi pensate chi lavora in mare, chi naviga, i pescatori. Quando è che vanno a pescare?
5: Di mattina.
2: Oppure?
4: Sera.
2: Esatto, la sera è il momento migliore, di notte. Vanno, voi pensate, in mezzo al mare, di notte, che vedono i puntini della costa lontano lontano, e stanno lì in mezzo al mare. E secondo voi hanno paura ogni tanto? Quando...
5: Sì. Se non vedono niente ci si sente soli.
2: Sì, ci si sente soli. Poi c'è anche, magari ci sono delle notti di tempesta in cui c'è il mare con le onde e loro magari stanno lì, hanno paura. Quando penso ai pescatori mi vengono sempre in mente quei pescatori del Vangelo di cui si parla nel Vangelo, che sono una mattina stanno, vedete qua abbiamo una rete, stanno, si dice, li vediamo anche qua nell'immagine, stanno rassettando la rete, che vuol dire che stanno sistemando la rete, perché la rete magari a volte si rompe in mare. E allora stanno lì che la sistemano e c'è un uomo. Ecco, vedete, sono così, hanno magari finito la nottata di pesca e c'è un uomo che si avvicina. Chi è quest'uomo, secondo
5: Gesù?
2: Me? È Gesù,

0: Allora non lo sanno e li chiama, gli dice, li chiama per nome. Simone, Andrea, Giovanni, Giacomo, venite con me. Vi farò diventare pescatori di uomini. E loro sapete che fanno? Lasciano tutto e lo seguono. E ma secondo voi perché lo fanno? Perché lo seguono?
1: Per diventare dei bravi pescatori.
0: Per diventare dei bravi pescatori. Allora, pensate che in quel momento Gesù cosa sta facendo? Sta chiamando i primi discepoli, sta formando i primi componenti della Chiesa. E io mi sono domandato, scusate, ma perché Gesù non chiama, che ti posso dire, degli esperti di religione?
1: Perché come i pescatori, come se fossero Dio che prende tutti noi una grande rete di amore.
0: Quindi Dio che ci prende come in una grande rete d'amore. È molto bello questo che dite e soprattutto, sapete, la nostra vita a volte è un po' come navigare in mezzo al mare. A volte ci sono delle giornate tranquille, però ci sono anche delle giornate un po' di tempesta nella vita.
1: Sì.
0: Tipo, facciamo degli esempi.
1: Quando litighi con un tuo compagno.
0: Quando litighi con un tuo compagno e come ti senti?
1: Triste.
0: Triste. Oppure?
1: Quando il tuo compagno vuole giocare a un gioco che a te non ti piace.
0: E quindi lo devi fare per forza
1: Forza.
0: e è una giornata un po' storta che non va
1: Sì.
0: tanto bene.
1: Sì.
0: Allora Gesù chiama dei pescatori perché la nostra vita è come un viaggio in mezzo al mare. E allora abbiamo bisogno, a volte si può anche cadere in mare e quasi affoghiamo. E allora la Chiesa che cosa fa? Ci lancia la?
1: Rete.
0: Ci lancia la rete, quindi noi siamo in difficoltà, in una situazione di difficoltà e la Chiesa ha il potere che gli ha dato Gesù di lanciare la rete, noi possiamo prenderla, aggrapparci alla rete e venire tirati su e quindi?
1: E quindi ci salviamo, cioè non.
0: E quindi veniamo salvati. Ma Gesù, secondo voi, ha veramente questo potere di salvarci? Perché?
1: Sì. Perché Gesù ci ama tanto e quindi può salvarci, fa sacrifici per noi per salvarci perché ci ama molto.
0: Esatto, Gesù ha il potere di salvarci. Noi con Gesù possiamo camminare sull'acqua del mare, sull'acqua della vita, su tutto quello che ci fa un po' male, che ci fa un po' soffrire.
2: C'era una volta.

Il sogno di Giacobbe. Ricorderete che Isacco aveva benedetto Giacobbe come suo erede. Quando fu in età da sposarsi, Isacco lo chiamò e gli disse: «Tu non devi prendere moglie qui tra noi, ma vai nella terra del tuo nonno materno e lì prenderai per sposa una delle figlie di Labano, come ho fatto io». Giacobbe obbediente partì, ma avvicinatasi la notte si fermò e prese una pietra, se la pose come cuscino e si addormentò. Nel sonno fece un sogno. Una scala era appoggiata a terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, su di essa salivano e scendevano gli angeli del Signore e lo stesso Dio gli parlò così: «Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco. Darò a te la terra su cui ti sei coricato e la tua discendenza sarà numerosa come la polvere, da oriente ad occidente, da nord a sud. Ecco, io ti proteggerò dovunque tu andrai». Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Ecco, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe paura. La mattina presto si alzò, prese la pietra e ne fece un altare e fece questa promessa: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio e mi darà pane e vesti e tornerò sano e salvo, il Signore sarà per sempre il mio Dio». Avvicinandosi alla casa di Labano, vide in campagna un pozzo e tre greggi accovacciate, che a quel pozzo andavano ad abbeverarsi. Ai pastori che riposavano, Giacobbe chiese se conoscevano Labano, ed essi risposero: «Certo che lo conosciamo! Ecco, ecco che sta arrivando Rachele, sua figlia, con le pecore!» Giacobbe le si avvicinò e le disse la verità: «Sono tuo parente, sono il figlio di Rebecca». E i due giovani, guardandosi negli occhi, si innamorarono. Labano, saputo che Giacobbe era giunto in visita, gli corse incontro, lo abbracciò e lo portò a casa sua, perché era carne della sua carne. «Starò con te, mio caro Labano, e lavorerò come pastore per te». Ma Labano protestava: «Ma perché, se sei mio parente, dovresti lavorare gratis? Dimmi quale deve essere la tua paga». Ora, Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola, appunto, Rachele. La più piccola era bella, di forme, affascinante d'aspetto, la più grande un po' meno, e per questo Giacobbe si era innamorato di Rachele. «Se posso, ti servirò per 7 anni per avere in sposa tua figlia Rachele, la tua figlia minore». Labano fu d'accordo: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Affare fatto». Così Giacobbe servì 7 anni per avere in sposa Rachele, ma tanto era il suo amore per lei che gli sembrarono pochi. Arrivata finalmente la scadenza di questa promessa, Giacobbe disse a Labano: «Ecco, il mio tempo è compiuto. Voglio sposare tua figlia Rachele». E così fu. Labano radunò tutti gli uomini, diede un banchetto, ma quando fu sera, condusse da lui, velata, la figlia Lia. E fu lei che Giacobbe ignaro sposò. Appena fu mattino, Giacobbe furioso andò da Labano: «Ma che mi hai fatto? Mi hai ingannato! Non è forse per Rachele che io ti ho servito per 7 anni? Ma Labano rispose: «Nel nostro paese non si usa fare così, dare in sposa la più piccola prima della maggiore. Ti darò anche Rachele in moglie, ma dovrai lavorare per me altri 7 anni. Giacobbe non protestò, pur essendo triste, lavorò sodo per altri 7 anni perché sapeva che Rachele era la sposa a lui destinata e che amava moltissimo. Da Rachele, Giacobbe, dopo tante preghiere, ebbe un figlio che chiamò Giuseppe. Decise di tornare nella casa natale, ma Labano inventò scuse e molti stratagemmi per tenerlo lì ancora al suo servizio. Così Giacobbe caricò moglie, figli sui cammelli con tutto il bestiame e tutti gli averi che si era conquistato per ritornare da Isacco suo padre nel paese di Canaan. Quando Labano si accorse della fuga, prese con sé i suoi uomini e lo inseguì per 7 giorni di cammino. Ma Dio gli apparve in sogno dicendogli: «Non dirai nulla e non farai nulla a Giacobbe». Il Signore aveva mantenuto la promessa al suo prediletto, erede del popolo che lui aveva benedetto e sarebbe stato protetto per sempre. Peccato che prima di arrivare a casa, Giacobbe fu raggiunto dai suoi vecchi compagni di gioventù che gli annunciarono la rabbia di Esaù. Vi ricordate? Che non aveva nessuna voglia di vedere tornare il fratello che già gli aveva strappato i privilegi del primogenito. «Vuole ucciderti! Torna indietro, Giacobbe!»
Il Signore ascoltò le preghiere di Giacobbe e gli suggerì di essere generoso con suo fratello, di offrirgli tutti gli animali che aveva con sé per placare il suo sdegno ed essere accolto con benevolenza. Quella notte, in sogno, Giacobbe si ritrovò solo in una lotta terribile con un uomo. Fino allo spuntare dell'aurora sentì un colpo tremendo all'attaccamento della coscia che si era slogata nella lotta. «Lasciami andare!» «È l'alba!» disse l'uomo misterioso a Giacobbe, che pur zoppicando non aveva nessuna intenzione di cedere. Anzi, gli disse: «Sono Giacobbe, io lo so chi sei tu. Non ti lascerò se non mi benedirai». E quell'uomo gli disse: «D'ora in poi non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai lottato con Dio e hai vinto». Giacobbe capì che era il Signore. Si svegliò e, anche se zoppicava, andò incontro a suo fratello Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo. Piansero entrambi e si riconciliarono, presentandosi l'un l'altro le proprie mogli e i propri figli. La

0: Caro Gesù.
1: Ed eccoci tornati al nostro appuntamento con la parola di Dio e questa settimana conosciamo un personaggio un po' particolare, caro Tommasino, il diavoletto e le sue tentazioni naturalmente. Ci porta nel deserto e Gesù è lì da 40 giorni, quindi immagina, comincia un po' la fame, un po' la fatica, tante cose e lì entra il protagonista di oggi che è il diavolo e comincia a tentarlo proprio su questo, comincia a tentarlo sulla fame, tant'è vero che gli dice guarda queste pietre, falle diventare pane, tu sai farlo, quindi è un attimo per te. Ma Gesù risponde con grande saggezza, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo non è contento e continua ad infierire ancora con la seconda tentazione. Gli dice, se tu sei veramente il figlio di Dio, lo porta su un alto muro, buttati di sotto. Sicuramente manderà i suoi angeli se proprio ti vuole così bene, o no? Dio l'avrebbe fatto sicuramente, ma Gesù non si lascia tentare, dice non tenterai il tuo Dio. E il diavolo ancora infierisce ancora di più con la terza tentazione e lì gioca sul potere. Immagina, Tommasino gli fa vedere un impero grandissimo, c'era di tutto, tanta abbondanza e gli dice tutto questo può essere tuo, sai come? Ti inginocchi davanti a me e in un attimo è tuo, è un attimo. Chiunque l'avrebbe fatto, pensiamoci bene, ma Gesù dice no, io mi inchino solo davanti al mio Dio e supera anche questa terza tentazione. Ecco, è bello sapere che anche Gesù è stato tentato, Tommasino, ma quelle tentazioni le ha superate. Allora chiediamoci, cari bambini, e lo dico anche al mio Tommasino, quali sono oggi le nostre tentazioni? Che cosa ci porta a fare delle cose che tante volte disturbano, rompono i rapporti, le relazioni? Perché, Tommasino caro, il diavolo fa proprio questo. Il diavolo viene a distruggere, a dividere le relazioni e ci porta a separarci, ci porta a litigare e ci porta a non considerarci più, a non guardarci, a guardarci sempre con gli occhi storti, con gli occhi... No, Gesù non vuole questo, no? Allora, questo legame, questa rottura che il diavolo viene a fare, oggi Gesù la viene a risaldare con l'amicizia, con lo stare insieme, con la voglia di collaborare. Questo dobbiamo essere noi. È semplicissimo. Tu sei pronto a fare questo, Tommasino?
2: Quindi dobbiamo essere uniti, ma certo!
1: Bravissimo. Essere uniti significa proprio vincere il male. Ce lo diceva quella bambina all'inizio. Si vince così, con il bene. Il male si vince semplicemente con il bene. Tommasino, cari amici, lo sa bene perché in questi anni è diventato buonissimo e migliora giorno per giorno. Adesso tocca a voi. Tocca a voi accogliere la parola di Dio e cambiare, rompere questa divisione che il diavolo vuole fare per renderci ancora invece il buon Gesù uniti e insieme. Tu sei pronto?
2: Che bello, che bello!
1: Voi siete pronti, bambini? Allora, se volete farlo, continuate a vederci, a seguirci qui ogni settimana con la parola di Dio. Ciao bambini!
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù. Caro Gesù.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Essere amico di Gesù comincia con essere amico. È molto importante imparare a essere amici tutti, a rispettare gli uni gli altri e vedere che bello è avere una vera amicizia. Poi, amico di Gesù significa conoscere Gesù. Non possiamo essere amici con qualcuno che non conosciamo. Essere amici vuol dire cercare di conoscere l'altro e che l'altro conosca a me stesso. E quindi il dialogo con Gesù, che soprattutto si dà nella preghiera, è un elemento importante. La sincerità. Nessuna amicizia è buona se non c'è verità e sincerità.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi il Papa ci parla di un tema che sicuramente vi sta molto molto a cuore, cioè l'amicizia. Come si fa a essere amici? E soprattutto ci parla di un'amicizia speciale, che è l'amicizia con Gesù. Vediamo di capirci meglio qualcosa con i nostri meravigliosi compagni di viaggio. Benvenute, come state? Siete pronte?
3: Sì.
2: Molto molto bene. Sentite, ma come si fa a essere amici di qualcuno?
3: Fare dei gesti d'amore e aiutare quando stai in difficoltà.
2: Certo, quando un amico è in difficoltà lo aiutiamo. Poi che cos'altro bisogna fare?
3: Possiamo pure chiamarlo al telefono.
2: Certo. E quando lo chiami al telefono di che cosa si può parlare?
3: Se vogliamo andare al parco.
2: Per esempio, quindi per essere amici, ho capito bene, bisogna conoscere bene la persona con cui sei amico, parlarci, sapere per esempio come è fatto, qual è il suo carattere, quali sono le sue passioni. Ma secondo voi la stessa cosa vale con Gesù?
3: Sì.
2: Quindi dobbiamo conoscerlo?
3: Sì.
2: Bene, e allora io oggi con voi vorrei fare una sorta di identikit di Gesù, capire bene come è fatto Gesù. Ma che cos'è un identikit, lo sapete? In genere chi è che fanno proprio l'identikit quando bisogna cercare qualcuno, bisogna ricostruire il suo volto?
3: I detective,
2: esattamente, la polizia, gli investigatori cercano di capire com'è quella persona che è ricercata. E se ci pensiamo bene, Gesù è il più ricercato della storia. Sapete che, vedete, qui abbiamo un'icona molto bella del suo volto. Il volto di Gesù è il volto più ritratto, più dipinto di tutta la storia dell'arte. È veramente la persona più ricercata del mondo. E allora vediamo insieme. Io so che avete delle buste con degli indizi. Quindi sì, Apriremo le buste e vediamo di fare insieme questo identikit. Vai, primo indizio. Scarta la busta.
3: Occhi.
2: Secondo voi che occhi aveva Gesù? Com'era a guardarlo?
3: No, lo guardavi. Secondo me ci si poteva fidare di lui. Sentirsi più a casa, fidarsi.
2: Sì, ci si poteva fidare. È una persona di cui ti puoi fidare, con cui ti senti a casa. Sapete che si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Secondo indizio, andiamo avanti.
4: Come si vestiva?
2: Attenzione, parliamo di moda. Come si vestiva Gesù, secondo voi? Vai.
3: Si vestiva sempre di bianco.
2: Si vestiva sempre di bianco perché nelle raffigurazioni lo vediamo sempre vestito di bianco. In realtà nel Vangelo noi abbiamo degli indizi per capire come si vestiva Gesù. C'è un brano del Vangelo di una donna che si avvicina a lui, che è malata e vuole guarire, e vuole toccare il suo mantello. E si capisce che è un mantello con dei fiocchi. E quello era il mantello che portavano gli ebrei che osservavano la legge, i maestri. E Gesù era un maestro, era un rabbì. E poi aveva una tunica. Vi ricordate dove si parla della tunica? Durante la passione, sapete che cosa succede? Che ci sono dei soldati che si vogliono dividere le vesti di Gesù e trovano la sua tunica che è tessuta tutta ad un pezzo, senza cuciture. E sapete chi portava quelle tuniche che erano molto preziose? Le portavano i re, i principi. Quindi Gesù era come un re, era un principe, portava una tunica molto preziosa. Terzo indizio, andiamo avanti.
3: Allora, il terzo indizio sì, è la voce.
2: La voce. Che voce aveva Gesù, secondo voi?
3: Secondo me era una voce serena, non troppo agitata, che tipo diciamo affrettata, che aveva una voce anche molto simpatica e secondo me anche un po' divertente.
2: Guarda, sicuramente era una voce molto attraente. Pensate che nel Vangelo noi sappiamo che si radunavano intorno a Gesù delle folle immense di gente, quindi era bello ascoltarle. Qualcuno diceva, ascoltandolo, nessuno parla come quest'uomo. Andiamo avanti, quarto indizio.
3: Il naso.
2: Questa è una cosa un po' strana. Cioè, dobbiamo cercare di ricostruire il naso di Gesù, ma perché è così importante? Beh, in realtà sì, sapete, voi avete mai sentito un'espressione che si utilizza quando si dice sai che quella persona ha naso? Che vuol dire? Ha fiuto. Significa che ha intuito, riesce a capire le cose. Beh, Gesù che fiuto aveva? Che naso aveva? Aveva la capacità di sentire dove c'è il Padre. Pensate che nel tempio, a un certo punto, lui arriva, vede che ci sono dei mercanti che stanno facendo la compravendita e il tempio è la casa di suo padre. Lui si arrabbia tantissimo perché sente che lì c'è qualcosa che non va. Nel tempio non ci può stare il commercio. E allora lui si arrabbia tanto e sente che lì non c'è il profumo del padre. Ultimo indizio.
3: Orecchie.
2: Cioè, Gesù che cosa ascoltava?
3: Secondo me lui ascoltava profondamente, diciamo che quando qualcuno gli stava parlando di qualcosa, lui ascoltava molto bene.
2: C'erano delle parole che Gesù non voleva ascoltare, secondo voi?
3: Sì.
2: Sì, quali secondo te?
3: Le parole più brutte.
2: E da chi vengono? Da chi possono venire
3: tipo
2: le parole più brutte?
3: I peccati.
2: Per esempio nel deserto, quando incontra il diavolo gli parla e lui non lo vuole proprio sentire. Quindi preferiva ascoltare delle altre parole, quelle per esempio di Dio, di suo padre. Beh, allora oggi abbiamo provato a fare una ricerca, abbiamo provato a ricostruire il volto di Gesù, a fare un identikit, però in realtà questa ricerca non finisce mai, dura tutta la vita. E sapete che cosa hanno fatto i grandi santi? Hanno cercato il volto di Gesù nelle persone che gli stavano intorno. Magari l'hanno trovato in dei poveri, o l'hanno trovato in dei bambini come voi, in dei ragazzi, oppure in dei carcerati. La ricerca più bella nella vita è questa, cercare il volto di Gesù, fare il suo identikit. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
4: C'era una volta! Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Isacco aveva due figli.

rabbia tra i denti li allontanerà da qui. Per un piatto di lenticchie Esau cede la sua eredità, dalla mano di suo padre Isacco la benedizione non avrà. Aiutato da Rebecca, Giacobbe il padre cieco ingannerà, e la sua benedizione prima di morire lui riceverà. Esau e Giacobbe. E dove eravamo rimasti? Ah, a Isacco, figlio di Abramo e Sara. Si era fatto grande e aveva sposato la bellissima Rebecca. Ebbene, dal loro amore erano nati due fratelli gemelli, diversissimi tra di loro. Figuratevi che già litigavano nel ventre della loro madre. Pensate come si muoveva la pancia. Al momento del parto, per primo uscì un bambino rossiccio, tutto coperto di peli, che si chiamò Esau. Subito dopo nacque il fratellino gemello che era attaccato al suo piede e i genitori decisero di chiamarlo Giacobbe, che significava proprio colui che ti tiene per i piedi. Passarono gli anni, i fratelli divennero grandi ed Esau divenne abile nella caccia, uomo della steppa, mentre Giacobbe rimase un ragazzo tranquillo che viveva e lavorava con la sua famiglia. Isacco prediligeva Esau perché più abile nella cacciagione, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe, più timido e intelligente. Un giorno Giacobbe, rimasto nella sua tenda, stava preparandosi una minestra di lenticchie e quando Esau tornò dalla campagna stanco morto gli disse: dammi un po' di quella minestra, sono stanco morto, ho una fame! Ma Giacobbe rispose: ti darò la minestra solo a una condizione, che io potrò essere il primogenito, dovrai giurarmelo. Esau non ci pensò un secondo. Pur di avere la minestra di lenticchie, decise di giurare e così Giacobbe diede a Esau il pane e la zuppa. Lui mangiò, beve, poi si alzò e andò via. Ma a tutti gli effetti non era più il primogenito. Gli anni passarono, i fratelli erano ormai grandi e il loro padre Isacco diventò vecchio e cieco. Un giorno chiamò il figlio maggiore Esau e gli disse: «Io sono vecchio e cieco, figlio mio. Prendi le armi, la faretra, l'arco, vai in campagna, prendi della selvaggina per me, preparami un piatto di mio gusto, cucinamelo e portamelo affinché io possa mangiarlo e io ti benedirò prima di morire». Esau obbedì e si mise in cammino. Nel frattempo però Rebecca, che aveva ascoltato la loro conversazione, chiamò Giacobbe e gli disse: «Figlio mio, obbedisci al mio ordine, vai subito al gregge, prendi due capretti, portali a me, io li cucinerò per tuo padre, tu gli porterai da mangiare, così lui ti benedirà prima della sua morte». Ma Giacobbe disse alla madre che Esau era coperto di peli, mentre lui aveva la pelle liscia. Isacco si sarebbe accorto della differenza e che lo stavano imbrogliando. Attirerò su di me una maledizione invece che una benedizione. Ma sua madre gli disse: ricada su di me la tua maledizione. Obbedisci al mio ordine, vai, prendi i capretti. Così fece. Andò a prenderli e li portò alla madre, che ne fece un piatto profumato e prelibato. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore Esau e li fece indossare al figlio minore Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e il suo collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Giacobbe andò da suo padre e lo chiamò: «Padre, eccomi. Chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose: «Io sono Esau, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati e vieni a mangiare la mia selvaggina perché tu mi benedica». Isacco si complimentò con Giacobbe perché era stato molto veloce nella caccia, ma nonostante questo gli chiese di avvicinarsi e di farsi toccare per essere sicuro che quel figlio fosse proprio Esau. La voce infatti gli sembrava quella di Giacobbe, ma le braccia erano di Esau, pelose come le aveva lui. Gli chiese allora di porgergli da mangiare e quindi lo benedisse. Fatto questo, però gli disse ancora: avvicinati e baciami, figlio mio. Aspirò l'odore dei suoi abiti e lo benedisse. Ecco l'odore del mio figliuolo, si pieghino davanti a te tutte le genti. Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe quando arrivò dalla caccia suo fratello Esau. Anche lui aveva preparato un piatto, lo aveva portato al padre e gli aveva detto: «Padre, alzati, ecco, mangia la selvaggina di tuo figlio perché tu mi benedica». «Chi sei tu?» rispose. «Io sono il tuo figlio primogenito, Esau». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ne ho mangiato prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà!»
quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida e disse: «Benedici anche me, padre mio! È venuto tuo fratello con l'inganno e ha carpito la tua benedizione. Ecco, io l'ho costituito tuo signore, gli ho dato frumento e vino per te. Che cosa mai potrò fare, figlio mio?» Esaù rispose: «Hai una sola benedizione? Benedici anche me!» Ma Isacco taceva, ed Esaù alzò la voce e pianse. Allora Isacco gli disse: «Abiterai lontano da qui, vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma poi ti riscuoterai e spezzerai le catene che ti legano a lui». Esaù riuscirà a perdonare suo fratello e a placare la sua rabbia? Continuate ad ascoltarmi e vi racconterò tutta la storia.

0: Caro Gesù.
1: Quanta fantasia hanno i nostri bambini e oggi avrete sicuramente capito di che cosa parleremo. Hai capito, Tomasino?
2: Ma certo,
1: era chiaro. Hanno dato tante risposte su quello che è il battesimo, i nostri, però non hanno detto la cosa più importante, che il battesimo è un sacramento. Allora, cari bambini, chiediamo al nostro amico Tomasino se conosce quanti sono i sacramenti e quali sono. Vediamo un po', Tomasino.
2: Allora,
1: esame oggi.
2: Allora,
1: quanti sono i sacramenti?
2: 1, 2, 3, 4, riporto 2, qualcosa. 7, sono
1: bravissimo,
2: sette.
1: Perfetto. Iniziamo a raccontarli.
2: Battesimo.
1: Ok.
2: Cresima.
1: Bene.
2: Eucaristia.
1: Benissimo.
2: Penitenza.
1: Perfetto.
2: Unzione degli infermi.
1: Impeccabile.
2: Tu che sei per ordine.
1: Bravissimo.
2: Ordine. E matrimonio.
1: Bravissimo. E li conosce veramente tutti. 7 sacramenti, tutti importantissimi. Allora, oggi entriamo in un contesto molto particolare, andiamo nel deserto e conosciamo un uomo particolare che è Giovanni Battista, un tipo strano, ve lo premetto, un tipo che vestiva con peli di cammello, cioè un vestito un po' particolare, una cintura di pelle, mangiava le cavallette, il miele selvatico, Tomasino.
2: Ma pensa un po'.
1: Potrebbe essere il tuo menù preferito questo, perché a te non dispiace.
2: Il menù
1: però per
2: Battista.
1: I nostri bambini sicuramente non andranno benissimo. Lui si trovava nel deserto e tante persone andavano da Giovanni Battista per farsi battezzare. Ma badate bene, il battesimo che faceva Giovanni Battista era un battesimo molto particolare. Si chiama battesimo di conversione, vale a dire ricevevano questa purificazione e la loro vita in qualche modo doveva cambiare. Lui era nel deserto e gridava a tutti di cambiare, di mettersi in cammino, di convertirsi. Insomma, era un uomo che aveva una voce talmente forte che aveva bisogno di uno spazio tanto ampio per raccontarsi e farsi sentire. Tant'è vero che tanti andavano lì. Ma badate bene quello che verrà dopo. Anche se era più piccolo di lui, Gesù farà un battesimo completamente diverso, che è il battesimo di fuoco, il battesimo dello Spirito, quello che ognuno di noi ha ricevuto, quello che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli, quando siamo andati in chiesa e ci hanno portato i nostri genitori, che con il rito del battesimo, che è pieno di tanti significati e tanta bellezza, quando capitate in chiesa e c'è un battesimo, notate tutti i dettagli perché sono bellissimi, l'unzione con l'olio crismale, l'unzione con l'olio dei catecumeni, l'accensione della candela al cero pasquale, la piccola veste bianca, tutti segni molto molto molto belli che ci riportano all'importanza e al significato fondamentale del nostro battesimo. Bene, Giovanni Battista ci apre le strade a qualche cosa di più grande che poi Gesù porterà nella nostra vita. Questo è il battesimo che abbiamo ricevuto noi, ma il battesimo di Giovanni Battista era quello che abbiamo raccontato oggi. Piaciuta questa storia, che è la storia della salvezza, Tommasino?
2: Ma mi è piaciuta tantissimo, Dodino!
1: Allora, bambini, fate una cosa oggi. Fatevi raccontare dai vostri genitori la storia del vostro battesimo, il giorno, perché in tanti sappiamo quando siamo nati, ma pochi si ricordano il giorno del loro battesimo. Quindi indagate su questo, mi raccomando, e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre sulla nostra barca e sempre con la parola di Dio. Ciao bambini!
2: Ciao, ciao, ciao, ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù! Caro Gesù.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Se tu fossi una di quelle che si sposano, ti sposerei. Se tu fossi una di quelle, un tuo cliente fisso io sarei. Se tu fossi una terra lontana, sarei un esploratore solitario.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa

0: sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Chi ha orecchi, ascolti.
1: Gesù paragona il regno dei cieli ad un campo di grano per farci comprendere che dentro di noi è seminato qualcosa di piccolo e nascosto, che tuttavia possiede un'insopprimibile forza vitale. Malgrado tutti gli ostacoli, il seme si svilupperà e il frutto maturerà. Questo frutto sarà buono solo se il terreno della vita sarà stato coltivato secondo la volontà divina. Per questo, nella parabola del buon grano e della zizzania, Gesù ci avverte che dopo la semina fatta dal padrone, mentre tutti dormivano, è intervenuto il suo nemico che ha seminato l'erba cattiva. Questo significa che dobbiamo essere pronti a custodire la grazia ricevuta nel giorno del battesimo, continuando ad alimentare la fede nel Signore, che impedisce al male di mettere radici. Sant'Agostino, commentando questa parabola, osserva che molti prima sono zizzania e poi diventano buon grano. Se dunque siamo figli di un padre così grande e buono, cerchiamo di assimilarli a lui. Era questo lo scopo che Gesù si prefiggeva con la sua predicazione. Diceva infatti a chi lo ascoltava: siate perfetti come perfetto è il Padre vostro celeste.
2: Avete ascoltato? La parola del giorno, a cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Tra le donne nominate nei Vangeli canonici, solo due compaiono in tutti e quattro: Maria, madre di Gesù, e Maria Maddalena. Anche questo è un segnale luminoso della centralità della Maddalena. Inoltre, in ogni elenco di discepole, indipendentemente dal contesto narrativo, la Maddalena compare sempre per prima. Un primato simbolico che dice autorevolezza, riconoscimento comunitario, prossimità al Maestro. Lo si vede con grande chiarezza nei brani che descrivono le ore decisive della passione, della morte e dell'alba di risurrezione, quei giorni fondanti per la fede delle prime comunità cristiane. Nel Vangelo di Marco leggiamo: «Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme». Lei è lì, sempre lì. Non fugge, non scompare, non si nasconde. È presenza vigile, testimone ferma, torre che resta in piedi quando tutto crolla. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: «Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Essi avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo». Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto, dice Marco. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria, scrive Matteo. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo, leggiamo ancora in Marco. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba, riprende Matteo. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli, annota Luca. I Vangeli ci consegnano dunque due verità decisive. La prima: accanto al gruppo maschile guidato da Pietro, c'era fin dall'inizio un gruppo femminile che seguiva Gesù, lo sosteneva, l'accompagnava. Una presenza reale, strutturata, riconosciuta. La seconda: all'interno di questo gruppo, la figura che emerge, che apre la lista, che dà il tono, è sempre Maria Maddalena. Per l'epoca fu uno scandalo. Un rabbì itinerante circondato non solo da uomini, ma anche da donne che viaggiavano con lui, ascoltavano il suo insegnamento, partecipavano alla missione, sostenevano la comunità nascente e che, nel momento della crisi, rimasero. In mezzo a loro, come una torre che indica la direzione, sta la Maddalena, il primato femminile che la memoria evangelica non ha mai potuto cancellare. Leggiamo nel Vangelo di Luca: in seguito, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Maria partiva da qui, da un incontro che l'aveva spezzata e ricomposta, da uno sguardo di Gesù che aveva fatto uscire da lei sette demoni. Liberata, restituita a se stessa, guardata con quella qualità d'amore che risveglia l'anima, aveva scelto di seguirlo fino all'estremo. Il quarto Vangelo lo dice con una frase che pesa come una vita: stava sotto la croce. Non è solo un'indicazione geografica, è un luogo interiore, un punto di non ritorno. La croce è l'ultima stazione dell'amore. È rimanere quando tutto fugge, è attraversare il dolore
senza abbandonare l'amato, e arrivare fino al limite in cui l'amore muore e proprio lì si rivela. Ma cosa erano quei sette demoni? Nel linguaggio biblico, il demone non rimanda tanto a una creatura esterna, quanto a tutto ciò che, come una forza oscura, erode il benessere dell'essere umano. Malesseri psichici, fratture interiori, paure paralizzanti, ombre che offuscano la vita. Un esempio molto chiaro ci è dato da un'altra guarigione, raccontata nel Vangelo di Marco. Dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra, ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce». Egli allora disse loro: «Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli, caduto a terra, si rotolava, schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Questo ragazzo non era vittima del diavolo, ma malato di epilessia. I sintomi sono chiari, solo che al tempo non era ovviamente riconosciuta come malattia neurologica, e ciò che era sconosciuto, misterioso, rientrava nell'alveo del demoniaco, sottoposto a forze non umane. Probabilmente la Maddalena era una donna interiormente fragile, provata nel corpo e nello spirito, così segnata da un male profondo e totalizzante da essere descritta come abitata da sette demoni. Sette, il numero della totalità. Forse una forma di depressione, probabilmente un dolore psichico che non trovava nome, non lo sappiamo. Ma sappiamo ciò che conta: Gesù la libera. Il suo cammino comincia da lì, da una guarigione, da una restituzione, da un amore che ricompone ciò che era frantumato. Lei sente, per la prima volta forse, che qualcuno le restituisce la vita, che la fa rialzare, che la risuscita dall'interno. E quando incontri qualcuno che ti riporta a te stesso, che ti rimette al mondo, non te ne separi più. Da quel momento, dicono i testi, Maria non è solo una discepola, diventa la discepola, l'archetipo della sequela, la prima, la più vicina, quella a cui, secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù affida l'annuncio che ribalta la storia, l'annuncio della risurrezione. Il Vangelo apocrifo di Filippo scriverà: «Il Signore amava Maria Maddalena più di tutti i discepoli». Lei, la donna torre, diventa così la voce che inaugura il mattino nuovo.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lodate il Signore nostro Dio, perché è paziente e buono, e la sua pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, la liturgia di questa domenica, di fronte all'intrecciarsi del bene e del male, ci annuncia un Dio paziente, ma anche giusto, che rispetta i tempi di maturazione e di crescita dell'uomo. Confessando a Dio il nostro peccato, chiediamo che ci doni speranza, Lui che ci concede la possibilità di pentirsi. Tu riveli la bontà e la pazienza del Padre verso tutti, Kyrie, Eleison. Tu vuoi che siamo grano buono nel campo del mondo, Christe, Eleison. Il tuo stesso Spirito intercede per noi secondo i disegni del Padre, Kyrie, Eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. E ora che ci sentiamo davvero coinvolti nella misericordia e nella pazienza del Signore, lo ringraziamo e lo lodiamo insieme. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria e immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, togli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo. Nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del Tuo amore, perché la Tua parola, seme e lievito del Regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza, che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.

e ripetiamo insieme: tu sei buono, Signore, perdoni. Tu sei buono, Signore, perdoni. Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prosteranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ma tu, Signore, Dio misericordioso

pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore, e perdoni.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

0: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
1: Alleluia. Alleluia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Rispose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

che bello quando il Signore ti parla attraverso le parabole. A volte nel Vangelo si dice che lo fa anche per non essere capito proprio da tutti. E in parte è anche vero, perché quando tu ascolti una parabola, devi renderti conto che tu sei una parabola. In fondo Gesù ti sta dicendo in un modo meravigliosamente fresco, aperto, a parte a volte sembra anche un po' fantasioso, ma estremamente concreto, chi siamo noi e chi è Dio. E non lo fa con ragionamenti astrusi, complicati e difficili. Ecco perché lui parla al cuore dei semplici, dei piccoli, quelli che lo ascoltano davvero. Chi ha orecchi, ascolti. Se hai voglia di capire, lo puoi capire. E allora Gesù, per aiutarci a entrare dentro il mistero della sua vita e della nostra vita, di chi è davvero Dio e chi siamo davvero noi, usa questo modo suo bellissimo e profondo di raccontare, di farci percepire, obbligandoci, ecco la bellezza della parabola, a entrarci dentro, a immaginare tutta una scena che poi alla fine ti fa capire che sotto c'è un significato più bello. Nel profondo c'è spiegato in modo semplice, se ci stai a entrarci dentro, cos'è davvero la vita. E allora Gesù quel giorno comincia a parlare e dice queste parabole che prima di tutto ci fanno capire, scoprire, davvero ci aprono la meraviglia di chi è il nostro Dio. Dio è come un uomo che semina il buon grano. Dio ci regala il bene, ci regala la vita, ci regala una possibilità. E poi arriva qualcun altro, la presenza del male è un dato che non dovremmo mai dimenticarci, guai a pensare che esiste solo il bene, che il male è un incidente di percorso, no, è presente allo stesso modo del bene. Perché? Perché noi dobbiamo e siamo liberi di scegliere. Scegliere se vogliamo essere grano buono oppure rovinarci da soli, perché la zizzania è una pianta che è molto simile a quella del grano, quasi indistinguibile all'inizio quando cresce. Poi ti accorgi però che questa specie di grano, che però non è davvero grano buono, si attorciglia con le sue radici e fa soffocare il grano buono, il bene, e quando arriva una maturazione, se nel grano buono ci sono tanti chicchi di vita e di dono, di speranza, nella gramigna ce n'è, nella zizzania ce n'è uno solo, ed è, non è commestibile, è un dono mancato, una bugia finita. Ecco perché alla fine, come dice appunto la spiegazione della parabola, viene bruciato tutto. Ecco, vabbè, io non sono molto d'accordo su questa spiegazione, perché faccio parte di quelli che nella riflessione, anch'io come tanti studiosi, penso che questa spiegazione molto disfattista nasca dalla comunità di Matteo. E quando mi chiedevano, ma cosa vuol dire esattamente questa parola? Perché la gente non riusciva a capire, ecco, alla fine faremo i conti, alla fine ci sarà la distruzione di tutti i nemici, perché loro stavano vivendo la persecuzione, quindi erano molto tristi, afflosciati sul loro dolore, e quindi sperare che arrivasse il momento della giustizia, della rivalsa, per loro era molto importante. In realtà il cuore di questa parabola è dall'altra parte, è dalla parte di un Dio che ha una immensa speranza verso di noi e una fiducia totale nel nostro futuro, che noi tante volte non abbiamo più. Allora, guardando a lui, scopriamo subito che questo Dio non vuole cancellare il male, ma vuole permetterci di crescere imparando a diventare davvero bene, davvero qualcosa di bello. E lui è paziente, lui è misericordia, lui è speranza proprio. Come diceva la prima lettura, dove questo bellissimo testo del libro della Sapienza dice: tu Dio non sei uno che perdona e lascia fare perché sei una specie di buonista come quelli che abbiamo oggi noi e spesso sbandierano questo desiderio di accogliere, fare spazio, e sono capaci tutti a far venire il mondo intero per poi, da buonisti in modo non proprio cristiano, lasci andare, lasci fare a tutti quello che vogliono, così faccio anch'io quello che ne ho voglia. Questo è veramente qualcosa di falso e di non buono. Il vero buonista, il vero buono è Dio, che dà a tutti una possibilità e aspetta.
nella sua vera potenza, potrebbe cancellare tutto, distruggere il male, ma non lo fa, perché lui è amore, lui è pazienza, lui ci dà la possibilità, come dice benissimo alla fine di questo brano della Sapienza, ci dà il tempo per rendersi conto del nostro bene e del nostro male e di superarlo con il pentimento. Perché noi siamo così, in fondo in questa parabola ci siamo anche noi. Siamo un terreno dove non possiamo fare a meno di renderci conto che dentro la nostra vita c'è il bene e c'è il male. E tante volte noi siamo talmente ossessionati da togliere il male che lottiamo contro i nostri peccati e ci dimentichiamo che la realtà più bella è crescere nel bene. L'unico modo di essere liberi dai nostri peccati non è quello di passare il tempo a fare penitenze o sacrifici per non sbagliare più o sbagliare il meno possibile, ma coprire il male con il bene. Il grano deve crescere di più, deve aumentare. Noi dobbiamo proiettarci nello stile del nostro Dio, che è paziente perché capisce, dà spazio, dà libertà, ma soprattutto accompagna verso il bene. Paolo dice, ha fatto una cosa ancora più bella, ci ha regalato lo Spirito, cioè in fondo ci ha messo nel cuore, nel profondo della nostra vita, della nostra storia, della nostra anima, la sua presenza, la sua grazia, la sua forza. E allora lo Spirito, dice San Paolo nel cuore della lettera ai Romani, lo Spirito prega in noi, ci aiuta a scoprire Dio, ci aiuta a renderci conto che è meraviglioso questo nostro Dio, che ha talmente amore e rispetto per noi che ci regala il tempo come la più bella delle possibilità di camminare, di scoprire, di conoscere Lui e di conoscere noi stessi. E alla fine allora Gesù va avanti e dice, vedete, alla fine non è che Dio viene e fa i conti e distrugge il peccato, ma alla fine ti accorgerai che il male non è per sempre, non ha vinto, non è davvero l'ultima parola, perché la zizzania viene raccolta e bruciata, non serve a niente, ha solo rubato la forza del terreno, rimane il grano, rimane il bene, alla fine il bene vincerà davvero, perché il male non è nulla. E allora ecco che Gesù dice, vedete, voi dovete imparare ad avere la stessa pazienza di Dio, perché il suo amore, la sua presenza, il regno dei cieli, il vivere bene con Dio, la scoperta del suo amore, è come una cosa piccolissima, il granello di senape era un puntino nero che non si vedeva quasi neanche, non lo sentivi neanche tra le dita, che quando arriva nel terreno e gli dai il tempo e ti fidi e aspetti per crescere, allora diventa una pianta, una grande pianta, che può addirittura ospitare i nidi degli uccelli. Quindi quello che ora ti sembra piccolo e nascosto, che non vedi, sappi che è lì, sta crescendo con te, e ti donerà un bel futuro. Tu devi imparare a essere un po' anche tu come il lievito, un pizzichino di qualcosa che assomiglia alla pasta, alla farina che gli sta intorno, ma è capace, pur mischiandosi dentro, di regalare una bellezza che aumenta, cresce, si dona, fruttifica. E allora Gesù in fondo oggi ci sta dicendo che noi valiamo tanto e siamo tanto amati, che Dio è paziente ed è buono con noi, ma non è uno che si gira dall'altra parte, ci regala il tempo per crescere, per conoscersi, per imparare, per diventare davvero più buoni e capaci di vivere una vita che vale, perché il suo amore, la sua presenza sta crescendo. Rendiamocene conto, preghiamoci sopra, lasciamo che lo Spirito ce lo dica nel cuore e impariamo ad avere come Lui tanta fiducia, tanta speranza, tanta positività. Siamo troppo tristi, troppo flosciati, troppo disillusi di fronte a un mondo dominato dalla violenza, dall'arroganza, dal sopruso, dalle ingiustizie, da tante cose che ci fanno discutere a non finire per decidere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Impariamo davvero a ritrovare la pace nel profondo, per scoprire che il mondo è davvero amato, che noi siamo amati e possiamo costruire tanto bene, sempre di più, piano piano, ma con la fiducia che Gesù ci ha insegnato.

0: E allora è molto importante che anche noi rispondiamo alla parola che ci ha coinvolti e ci ha toccato il cuore, quella fiducia, la stessa fiducia che Dio ha per noi, per il mondo, per la storia che Lui ci ha donato. E lo diciamo insieme. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce. La parola di Dio è annuncio di speranza, la quale si fonda nella certezza che della bontà infinita di Dio e assicura che il male non soffocherà il bene. Preghiamo dicendo: Tu hai cura, oh Dio, di tutte le cose.
1: Tu hai cura, oh Dio, di tutte le cose. La Chiesa, tra grano e zizzania, operi con paziente impegno alla costruzione del regno di Dio. Preghiamo.
0: Tu hai cura, oh Dio, di tutte le cose.
1: I popoli della terra trovino strade di vera riconciliazione e pace sicura. Preghiamo.
0: Tu hai cura, oh Dio, di tutte le cose.
1: I governanti non esercitino la loro autorità come potere e come arbitrio, ma come fedele servizio. Preghiamo.
0: Tu hai cura, oh Dio, di tutte le cose.
1: La nostra comunità sia lievito del Vangelo nel mondo, preghiamo.
0: Tu hai cura, oh Dio, di tutte le cose. I nostri fratelli defunti, alla mietitura degli ultimi tempi, siano non di zania, ma buon grano per i granai del regno. Preghiamo.
1: Tu hai cura, oh Dio, di tutte le cose.
0: Dio, che crei e rinnovi l'universo, donaci di trarre dal nostro tesoro, che è il Vangelo del tuo Figlio, cose antiche e nuove, per essere sempre fedeli alla tua verità e camminare in novità di vita nel tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: 50, guarda questa offerta.

Che possiamo offrirti, nostro creato, tutto il nostro niente, prendilo.

E ora pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'antico, nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore dovi la salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa, per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano, da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù Signore nostro. Per questo mistero di salvezza con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa una sola voce cantiamo.

Gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna.

0: Hosanna, Hosanna in alto, dei cieli.
1: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ti svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. A vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera

opera del tuo amore, fino al giorno della sua venuta, e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con luce del Vangelo, la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità fra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del peregrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, come vivremo, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Pietro e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E allora, rafforzati dalla voce dello Spirito che prega dentro di noi e aiuta il nostro cuore a scoprire l'amore, la misericordia, la pazienza del Padre, diciamo anche noi la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, il cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiate un gesto di comunione fraterna.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Ecco, abbiamo celebrato questo incontro col Signore, ci siamo lasciati prendere per mano dalla sua parola che ci ha davvero regalato attraverso le parabole la profondità del cuore di Dio e la bellezza del nostro cammino con Lui. In questa settimana allora avremo ancora la possibilità di vivere tanti momenti di preghiera insieme e soprattutto domenica prossima celebreremo la sesta giornata mondiale dei nonni, che è passata da qualche anno, da 6 anni appunto, nella festa appunto dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, e quindi li pregheremo e ringrazieremo per questo dono dei nonni domenica prossima. Uscendo di chiesa c'è la possibilità poi di partecipare alla colletta indetta dalla Chiesa italiana per il Venezuela, per aiutare i nostri fratelli colpiti dal terremoto. Possiamo fare questa offerta alla fine della celebrazione. E ora preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e perché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Costruite di giorno in giorno il regno di Dio, perché fermenti come lievito nella storia del mondo. Andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.
1: 90 nome dolcissimo.

Oh, my God.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia con il canto Ti esalto Dio mio Re numero 137.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lodate il Signore nostro Dio perché è paziente e buono, e la sua pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, la liturgia di questa domenica, di fronte all'intrecciarsi del bene e del male, ci annuncia un Dio paziente, ma anche giusto, che rispetta i tempi di maturazione e di crescita dell'uomo. Confessando a Dio il nostro peccato, chiediamo che ci doni speranza, Lui che ci concede la possibilità del pentimento. Tu riveli la bontà e la pazienza del Padre verso tutti, Kyrie eleison. Tu vuoi che siamo grano buono nel campo del mondo, Christe eleison. Il tuo stesso Spirito intercede per noi secondo i disegni del Padre, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del Tuo amore, perché la Tua parola, seme e lievito del Regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Sulla parabola della zizzania non avremmo molto da aggiungere, visto che Gesù stesso l'ha spiegata, come abbiamo sentito nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Resta un po', diremmo così, quel modo di dire che abbiamo preso proprio da questa parabola: seminare zizzania vuol dire mettere discordia tra le persone. Ma la parabola ha un'intenzione, diremmo così, di rispondere a due obiezioni che vengono fatte alla esperienza della vita cristiana e che Matteo porta nella sua comunità, certamente. La prima obiezione l'abbiamo sentita anche nel libro della Sapienza: tu devi difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Quante volte anche a noi sorge il dubbio che Dio non sia giusto, perché a volte fa pesare la sua mano su persone buone che fanno del bene e altre volte sembra ricompensare coloro che invece sono ladri o comunque persone che se ne approfittano degli altri e sembra che a loro vada tutto bene. E non basta il fatto che alla fine Dio farà un giudizio, perché quella obiezione che i servi portano davanti al padrone resta. Non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Sì, si fa presto a dire la zizzania la semina un altro, il diavolo, colui che cerca di mettere disordine. Ma questo personaggio che arriva a seminare viene di notte, mentre tutti dormono. E allora forse il Signore non è così attento a custodire il suo grano, se di notte lascia che agiscano altri. Questa obiezione resta sempre e accompagna continuamente l'esperienza cristiana, perché noi vorremmo che Dio, giudice giusto, faccia giustizia, soprattutto quando sono gli altri a commettere il male. Con noi chiediamo un po' di indulgenza, perché diciamo che le nostre mancanze sono comunque piccola cosa rispetto a chi fa grandi delitti. Il comportamento di Dio però non è semplicemente, diremmo così, giustificato dalla parabola dicendo non è colpa di Dio se c'è il male nel mondo, ma diremmo è sottolineato come comportamento per indicare lo stile di vita del cristiano. Perché davanti alla tentazione dell'accusare Dio del male che c'è nel mondo e anche del male che c'è dentro di noi, c'è l'altra tentazione che la parabola mette in evidenza, che è l'azione dei servi, che siamo sempre noi, e cioè andiamo a sradicare la zizzania, tiriamo via il male, così resta il bene. Ma il Signore ci ricorda che il male e il bene sono profondamente intrecciati tra di loro. Difficilmente qualcuno vuole solo del male. Spesso cerca un bene per sé che fa male agli altri. Guarda al proprio interesse senza rendersi conto che questo danneggia le altre persone. Ma non è forse vero anche per noi? In certi momenti il nostro giudizio, la nostra irritazione, il nostro modo di relazionarci con gli altri per i difetti che portano con sé dimenticano il bene che c'è nelle altre persone, diremmo esasperando, sottolineando, guardando in modo particolare al difetto che portano con sé. E allora la testimonianza della parabola dice: Dio è paziente, attende la conversione, rimanda il giudizio all'ultimo giorno, quando tutto si cristallizza nella scelta che ogni persona fa. Nel frattempo lascia spazio per la conversione. E se la lascia lui, perché non dovremmo lasciarla anche noi? Perché non impariamo dal Signore quella pazienza che attende i tempi di maturazione di ogni persona? Siamo pronti a scandalizzarci quando gli altri si comportano male e la televisione rimarca continuamente episodi di violenza, in modo particolare tra i giovani, ma non soltanto, anche nelle relazioni tra le nazioni e così via. E tutte queste realtà ci fanno dire con una forza interiore: no, basta, queste cose non ci vogliono, dovrebbero essere fermate. Mentre l'atteggiamento di Dio è: non sradicare la zizzania, perché potresti strappare anche il grano. Non pensare che una persona è solo cattiva, perché ti dimentichi il bene che porta dentro di sé. Certo,
A noi piacerebbe fare questa separazione, ma proprio perché non riusciamo a farla, prima di tutto dentro di noi, che cerchiamo di coltivare buone intenzioni, buoni rapporti, ma poi in quella situazione, in quel momento, la reazione nervosa, la tentazione di un giudizio e così via, sono radicati dentro di noi, molto intrecciati col bene che vorremmo per le altre persone. Il Signore allora ci illumini per imparare anche noi il suo atteggiamento di paziente attesa nella conversione, senza mai mescolare bene e male. Bisogna sapere che questo è bene e questo è male, ma nello stesso tempo, se facciamo questa netta distinzione tra il bene e il male, non spetta a noi fare distinzione tra chi è buono e chi è cattivo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è annuncio di speranza, la quale si fonda nella certezza della bontà infinita di Dio e assicura che il male non soffocherà il bene. Preghiamo dicendo: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
1: Tu hai, o Dio, di tutte le cose. La Chiesa, tra grano e zizzania, operi con paziente impegno alla costruzione del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
1: I popoli della terra trovino strade di vera riconciliazione e pace sicura. Preghiamo.
0: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
1: I governanti non esercitino la loro autorità come potere e come arbitrio, ma come fedele servizio. Preghiamo.
0: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
1: La nostra comunità sia lievito del Vangelo nel mondo. Preghiamo.
0: Tu, o Dio, hai cura di tutte le cose. I nostri fratelli defunti, Ambrogina e Luigi, Maria e Giovanni, Oldoni Battista, Giuseppina, Guido Maria, Mora e le vittime di Albenga, Luigi, alla mietitura degli ultimi tempi siano non zizzania ma buon grano per i granai del regno. Preghiamo.
1: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
0: Dio che crei e rinnovi l'universo, donaci di trarre dal nostro tesoro che è il Vangelo del tuo Figlio cose antiche e nuove, per essere sempre fedeli alla tua verità e camminare in novità di vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Mistero della cena numero 84.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Sì, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito Figlio come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
1: Il corpo e il sangue.
2: Il canto di comunione è dato un cibo numero 51.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. I nostri ragazzi sono partiti ieri per il campo in montagna, staranno via fino a sabato prossimo, mentre l'altro avviso è che domenica prossima faremo la colletta suggerita dai nostri vescovi a sostegno del Venezuela. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Costruite di giorno in giorno il regno di Dio, perché fermenti come lievito nella storia del mondo. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Vergine Santa 151.

Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Buongiorno. Oggi è domenica 19 luglio e siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. È il 201esimo giorno del calendario gregoriano. Significa che ne mancano 165 alla fine dell'anno. I santi del giorno sono Sant'Arsenio e San Vincenzo. Ho due proverbi da leggervi, uno del mese di luglio e uno specifico per il giorno di oggi. In luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Quello invece legato al giorno, al santo, per San Vincenzo ogni fava va a spasso col suo bacello.

accade oggi. Nel 1553, deposta Lady Jane Grey, dopo 9 giorni di regno, viene proclamata regina Maria Tudor. Nel 1900 è inaugurata la metropolitana di Parigi. Il progresso tecnologico ed economico che aveva visto la Francia al centro della seconda guerra rivoluzione industriale 1870-1920 fece di Parigi una delle città più trafficate d'Europa. 1903 Maurice Garenne vince il primo Tour de France. Nel 1952 lo vince invece Fausto Coppi. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo. Nel 1966 al campionato mondiale di calcio la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia, eliminandola dal torneo. Per la prima volta una nazionale asiatica giunge ai quarti di finale. 1975 viene inaugurata Gardaland. Catturato dalle meraviglie di Disneyland, l'imprenditore Livio Furini decide di trasporre quell'esperienza nel suo paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia. A Montreal nel 1976 Nadia Comaneci, 14 anni, diventa la prima atleta a ottenere il punteggio perfetto di 10 nel corso della 21esima Olimpiade. Nell'85 disastro della Val di Strava, una colata di fango uccide 268 persone. E sempre nel 1985 il vicepresidente statunitense Bush annuncia che l'insegnante Krista McAuliffe sarà la prima maestra a volare a bordo dello Space Shuttle. 1992 a Palermo, a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino, insieme a 5 agenti della sua scorta, nella strage di Via Amelio. 1996 partono i giochi d'Atlanta con la tradizionale accensione del braciere olimpico. La 26esima edizione celebra pure il centenario dei giochi olimpici. I paesi partecipanti sono 197. Nel 1997 l'IRA, in seguito alla schiacciante vittoria dei laburisti nelle elezioni britanniche, ripristina il cessate il fuoco interrotto l'anno prima. Nel 2001 in Chad viene scoperto un teschio fossile di una specie ancora sconosciuta, o più familiarmente Toumai viene chiamata. La presentazione ufficiale avverrà tramite la rivista Nature l'11 luglio 2002. Nel 2010 Israele dispone l'apertura di cassette svizzere che contengono manoscritti inediti di Kafka. Vediamo ora i compleanni famosi. Nel 1947 Brian May, nato a Londra, per 20 anni colonna portante dei leggendari Queen, è annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica. Nel 1834 Edgar Degas, nato a Parigi e qui scomparso nel settembre del 191, è stato nel 1834, sarà morto nel 1914-15. È stato un pittore e scrittore francese attivo nella seconda metà del XIX secolo. Nel 1924 Libero Grassi, un imprenditore onesto e animato da profondo impegno civile,
lasciato solo nella lotta impari contro Casa Nostra, nato Catania, si distinse per la ferma opposizione al fascismo. 1949, Marcello Fiasconaro, che è nato Città del Capo in Sudafrica, è stato un campione di atletica leggera con passaporto italiano dal 1970, in particolare sui 400 e gli 800 metri. Anna Rita Ciccone, regista finlandese e naturalizzata italiana, è nata nel 1967. Caterina Olga Maria Vertova, attrice italiana, nel 1960, e Luigi Esposito, comico italiano, insieme a Rosario Mora, formano il due comico Gigi Ross, è nato nel 1978. Parliamo ora degli scomparsi. Nel 1992, come abbiamo già detto, Paolo Borsellino, un campione della lotta alla mafia che portò avanti al costo della vita, lasciando insieme con il collega e amico Giovanni Falcone. Nel 1374 Francesco Petrarca, poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo per la preziosa attività di studio e analisi sui testi antichi. Con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna.

Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, dal Vangelo di Matteo. Commenta San Francesco Spinelli. Possibile che nella terra del mio cuore non possa attecchire lo spirito della tua carità e umiltà, né mettervi radice? Il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra, dal Vangelo di Matteo. Come la Fenice, che i poeti dicono rinascere dalle proprie ceneri, così rinasca il mio cuore nel tuo e rinasca per amare te solo, amabile sopra tutte le amabilità. Vangelo di Matteo. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Dio vi ha fatti suoi per rendervi cooperatori nella redenzione del mondo.

Rollins Thorn. Ed eccoci ritornati in radio dopo aver ascoltato una bellissima canzone di Franco Battiato. Leggiamo ora gli avvisi parrocchiali della parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio. È da poco terminata la messa delle 9:30 qui in parrocchia in memoria di Ambrogina e Luigi, Maria e Giovanni, Oldoni Battista, Giuseppina, Guido, Maria Mora e vittime di Albenga, e per Luigi. Alle 10 la messa a Vidalengo, alle 10:30 a Masano e Misano e alle 11 la messa in parrocchia, la messa pro populo, più il ricordo di Don Rino Stellardi. Questa sera alle 18 a San Bernardino, in memoria di Carmela, Tommaso e defunti a famiglia Spedicato e Quadraro, coniugi Gigatti Vincenzo e Maria e defunti a famiglia Baita Alessandro, in memoria di Carminati Natale Antonia, Tadini Andreina, Lanzeni, Angelo e Elia, e poi in memoria di Angelo e Francesco. Domani lunedì 20 luglio la messa alle 8:30 in parrocchia e a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo, alle 20:45 in parrocchia. Martedì alle 8:30 in parrocchia la messa in memoria di Passoni Anna Maria, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo e a San Pietro, in memoria di Mombrini Carlo Alberto. Alle 20:45 di martedì la messa a Masano è sospesa. Mercoledì 22 luglio alle 8:30 in parrocchia, alle 8:30 a Masano è sospesa, alle 9 a Misano e alle 18 a Vidalengo. Giovedì 23 luglio alle 8:30 in parrocchia, alle 8:30 a Masano è sospesa, alle 9 a Misano, alle 18 a Santa Liberata in memoria di Angelo, Elisabetta e Lorenzo e alle 20:30 a Vidalengo. Venerdì alle 8:30 in parrocchia, alle 8:30 a Masano la messa è sospesa, alle 9 a Misano e alle 18 a Vidalengo. Sabato San Giacomo Apostolo alle 8:30 in parrocchia, alle 18 a Masano, alle 18 a Vidalengo, alle 18 a Misano e alle 18 in parrocchia in memoria di Nino e defunti a famiglia Gelmi e Sapelli, Nanda e Felicita Manfredoni, Galbiati Luigi, Uberti Nellida. Domenica 26 luglio alle 8 a San Pietro, a Misano e a Masano, alle 9:30 in parrocchia in memoria di Pierangelo, Maddalena, Giovanni e Amalio, alle 9:30 a Calvenzano, alle 10 a Vidalengo, alle 10:30 a Masano e a Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo più il ricordo per Don Maurizio De Vicenzi. Alle 11 a San Bernardino, matrimonio Galbusera Gigatti. Alle 16 in parrocchia, celebrazione di un battesimo. E alle 18 a San Bernardino, in memoria di Rondelli Faustino. Per cui vi ricordo che da lunedì a venerdì la messa alle 8:30 a Masano è sospesa. Vediamo se ci sono altri avvisi. Sì, la colletta per i

ai nonni. Io mi sento particolarmente coinvolto in questa festa perché da un mese sono diventato nonno per la seconda volta, per cui è una gioia bellissima, ve lo assicuro. E chi è già nonno lo sa che è proprio una sferzata, volevo dire, di felicità e di giovinezza. Detto questo, vi faccio ascoltare un'altra canzone di Battiato, molto, molto famosa, Bandiera Bianca.

peli è simile al lievito. E effettivamente il lievito, nel nostro cammino dell'anno liturgico, siamo giunti alla 16ª domenica del tempo ordinario. Oggi, tra le varie parabole, Gesù ci dice che il regno dei cieli è simile al lievito. E effettivamente il lievito produce sempre nuovo pane, nuovo cibo, oltre, certo, al pane vero, il pane della vita che il Signore ci dona ogni giorno e ogni domenica in particolare. Possiamo pensare al pane vivo e vero delle nostre relazioni umane, in particolare di quel rapporto speciale che possiamo avere con i santi che ci possono illuminare la strada. Pensiamo a un santo antico come Sant'Arsenio il Grande, eremita, che ha vissuto una relazione speciale con il Signore nel deserto, eppure ha avuto dei discepoli, ha testimoniato l'amore del Signore in questo modo. E addirittura è stato raffigurato da un ritratto in cui appare di bell'aspetto, maestosamente alto e asciutto, e lasciò diverse massime e frasi che sono state trascritte dai suoi discepoli. D'altra parte, il nome Arsenio significa virile, forte, e la sua è una figura forte, una figura che lascia tutto per seguire il Signore, quel Signore, Dio misericordioso e pietoso, che, come ci ricorda il Salmo, è buono e perdona. E lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Anche quando noi non sappiamo come pregare, Lui ci insegna come farlo. E San Simmaco si trovò Papa in un momento molto difficile, in un momento in cui c'era il re ostrogoto Teodorico, che non era cristiano cattolico, ma un eretico ariano, e addirittura a Roma c'era un antipapa, Lorenzo, eletto nel 498, proprio in contrapposizione a lui. E nonostante questo, dopo aver sofferto per il fanatismo degli scismatici, libera, riscatta degli schiavi, la schiavitù è contraria all'insegnamento del Vangelo, costruisce il primo palazzo vaticano, luogo che deve servire appunto a servire e non a essere serviti, e indica a tutta la Chiesa di cantare il Gloria durante le messe domenicali. Appunto, nonostante le difficoltà, i pericoli che ha sofferto la Chiesa durante il suo pontificato a causa dei nemici dentro e fuori, una situazione dell'Italia non semplice, è appena caduto l'Impero Romano e la Chiesa viveva al suo interno numerose fratture, con lui sente la necessità di lodare e ringraziare il Signore. E loda e ringrazia il Signore con il suo sangue. Anche San Giovanni Battista Zuri, adolescente, laico, che visse nella Cina di fine 800, ed era un giovane battezzato che con lucida consapevolezza scelse di non rinnegare la propria fede di fronte alla minaccia di morte. La sua testimonianza illumina il volto di una chiesa cinese nascente, capace di produrre frutti di santità autoctona. Il suo martirio fu consumato con crudeltà, ma accolto con fermezza, e fa parte dei 120 martiri cinesi proclamati nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II. Vengono ricordati tutti insieme il 9 luglio, ma in modo particolare Giovanni Battista viene celebrato nel giorno del suo martirio, il 19 luglio. Veramente questi santi ci aiutano a riflettere sulla nostra vita e ci aiutano anche a comprendere la parola di Dio di oggi, il Signore che ci viene in aiuto, il Signore che è buono e che ci perdona, che è grande. Non c'è Dio all'infuori di Lui. E le parabole di Gesù, che a volte sembrano incomprensibili, eppure in questi santi trovano vera attuazione, vera vita. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel campo. Questo seme, all'inizio piccolino, all'inizio sembra mescolato con la zizzania, darà poi frutti
di vita eterna. E questi santi che oggi ricordiamo ce lo testimoniano. Ci affidiamo allora all'intercessione di Sant'Arsenio, di San Giovanni Battista, di San Simmaco. A San Simmaco, che a Papa, affidiamo in modo particolare a Papa Leone, come San Simmaco ha dovuto far fronte agli eretici ariani del re Teodorico e all'opposizione dell'antipapa Lorenzo e di un gruppo di scismatici, anche Leone e la Chiesa di oggi hanno a che fare con cristiani che non riconoscono il Papa, i cristiani che cattolici che però hanno preso una via diversa, riconoscono formalmente il Papa ma non lo seguono. Avete sentito tutti dello scisma che si è consumato nelle scorse settimane dopo essere stato preparato per decenni. Affidiamo all'intercessione di San Simmaco, Papa Leone e l'intera Chiesa, e affidiamo anche questi fratelli separati perché possano veramente ritrovare la via dell'obbedienza al Signore e alla Chiesa.

Quella che abbiamo ascoltato è sicuramente una canzone meno conosciuta rispetto alle precedenti di Franco Battiato. Non per questo non significativa, perché il testo, se avete avuto modo di ascoltarlo, è molto intenso e molto importante. Il titolo della canzone è Segnali di vita.

leggere il primo capitolo dell'enciclica di Papa Leone, Magnifica Umanità. Dopo aver terminato l'introduzione, iniziamo a leggere il primo capitolo dell'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Questo primo capitolo si chiama Un pensiero dinamico, fedele al Vangelo. In questo primo capitolo intendo ripercorrere in modo sintetico il cammino attraverso il quale la dottrina sociale della Chiesa ha preso forma nel magistero recente dei Papi e del Concilio Vaticano II per metterne in luce il carattere dinamico. In ogni epoca, infatti, le Res Novae sollecitano questo insegnamento a misurarsi con le domande della storia alla luce della verità rivelata. Perciò anche l'intelligenza artificiale va compresa non come un'appendice tematica o come un'emergenza da gestire, ma come una trasformazione che interpella dall'interno le categorie della dottrina sociale e ne domanda un ulteriore sviluppo nella fedeltà al Vangelo. Tuttavia questo itinerario non sarebbe davvero comprensibile se prima di soffermarci sul contributo dei singoli pontefici e sui documenti più rilevanti, non chiarissimo alcune convinzioni di fondo riguardo al modo in cui la Chiesa abita la storia e si rapporta al mondo. Senza tale precisazione, la dottrina sociale rischierebbe di apparire come un'ingerenza indebita in questioni temporali o come un codice etico esterno da applicare all'altro. In realtà essa scaturisce da una Chiesa che cammina umanità, riconosce l'autonomia delle realtà terrene, la distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica e proprio per questo ambisce a servire il bene comune. Una Chiesa in cammino nella storia dell'umanità. La Chiesa, presente nel mondo come segno di unità per l'intera famiglia umana, riconosce nelle domande e nelle sfide del tempo attuale il luogo nel quale esercitare la propria vocazione all'ascolto, al dialogo e al servizio, lasciandosi interpellare da tutto ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne di oggi. Questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione è una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del modo in cui si tessono le relazioni sociali. Per questo non può considerarsi estranea ai dinamismi che configurano il volto delle società. Anzi, partecipa con impegno ai percorsi attraverso cui la società stessa cresce e si organizza e offre il proprio contributo al raggiungimento di una convivenza più giusta e fraterna. Papa Francesco richiamava con forza tale dimensione storica della missione ecclesiale, ricordando che nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della società civile, senza esprimersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini. La chiamata e l'impegno a camminare con l'umanità nella concretezza della storia inducono la Chiesa a riconoscere che la realtà terrena possiede una sua consistenza, un ordine proprio. Il Concilio Vaticano II ha espresso con particolare precisione questo principio nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, di cui lo scorso 7 dicembre abbiamo celebrato con memoria grata il 60° anniversario. Se per autonomia delle realtà terrene si vuol dire che le cose create, le stesse società, hanno leggi e valori propri, allora si tratta di una esigenza d'autonomia legittima. Tale sottolineatura mostra come la creazione porti impressa una bontà originaria che lo sguardo umano deve custodire, coltivare e far maturare. In questo orizzonte la Chiesa si offre come presenza che aiuta a leggere in profondità la realtà, sostenendo con umile fermezza quelle scelte che promuovono la dignità di ogni persona, la coesione delle comunità e il bene di tutti. Così essa si pone accanto al mondo senza sovrapporsi ad esso, affinché in ogni vicenda umana possa germogliare la promessa di giustizia e di pace che lo Spirito Santo continua a suscitare nel cuore dell'umanità. Riconoscendo che Dio accompagna la libertà degli esseri umani nel farsi della storia, il Concilio Vaticano II affermava la distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica, evidenziando come ciascuna di esse debba operare nella più piena autonomia. La presenza della Chiesa nel mondo si esprime così anche nel suo rapporto con la società civile e con le istituzioni pubbliche. Nel dialogare con esse,
La Chiesa riconosce il valore delle realtà sociali e politiche e ne rispetta la responsabilità propria, sostenendo tutto ciò che tutela la vita delle persone e rafforza le fondamenta del tessuto sociale. Essa non pretende di assumere le funzioni che competono allo Stato, al contrario ne stima il servizio al bene comune e riconosce con convinzione la responsabilità che le istituzioni civili esercitano nella società. Allo stesso tempo, la missione che le è affidata la induce a non rimanere distante dalle sofferenze concrete degli uomini e delle donne del nostro tempo. La sua vicinanza non nasce dall'intento di supplire alle istituzioni, né tantomeno da una critica implicita al loro operato, ma dalla carità evangelica che la spinge ad accostarsi alle ferite dell'umanità nei momenti in cui esse si manifestano con maggiore gravità. Quando interviene lo fa imitando il buon samaritano, con discrezione e prossimità, consapevole che ciò che nasce da una necessità immediata non può trasformarsi in norma né sostituire le responsabilità istituzionali proprie della comunità civile. A partire da questo duplice riconoscimento, l'autonomia delle realtà terrene e la distinzione delle competenze tra comunità ecclesiale e politica, si comprende meglio l'orientamento che il Concilio Vaticano II ha consegnato alla Chiesa nel suo rapporto con il mondo. Gaudium et Spes ricorda che è dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, con l'aiuto dello Spirito Santo, ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo e saperli giudicare alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venire presentata in forma più adatta. L'ascolto dei vari linguaggi non è mera attenzione sociologica, ma implica un discernimento spirituale nel quale, con l'aiuto dello Spirito, il popolo di Dio riconosce nelle trasformazioni culturali e sociali sia i segni della presenza del Cristo che viene e guida la storia verso il suo compimento, sia quelle derive che ne offuscano il volto. Così la verità rivelata non viene modificata nel suo nucleo essenziale, ma esplicitata e assunta come criterio vivente per orientare scelte concrete, ispirare percorsi di conversione personale e comunitaria, promuovere riforme delle strutture e sostenere forme nuove di testimonianza evangelica nella vita pubblica. La storia è perciò uno dei luoghi in cui la Chiesa si lascia istruire dallo Spirito sulla portata umanizzante del Vangelo e impara a declinare il proprio insegnamento a servizio della dignità di ogni persona e del bene dei popoli. Illuminanti queste parole del Papa sul valore della storia. Nei prossimi episodi andremo avanti e vedremo meglio cosa significa e come questo si declina.

Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto dal Vangelo di Giovanni. Non desidero altro che vedere il nostro Gesù conosciuto, amato e imitato da tutti gli uomini». Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza dal Vangelo di Matteo. Gesù per arricchirti si è fatto tuo tesoro, per rifornirti dai suoi doni sovrabbondanti.

Ascoltiamo ora come ultima canzone del programma una canzone di Fausto Leali, Io cammino.

e ritorniamo in radio per salutarci. Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano una buona domenica e, come sempre, vi chiedono una preghiera per le tante persone che soffrono, per le troppe persone che soffrono. Ciao a tutti, ciao a

0: escucha imposible.
1: Canto numero 183, alla tua presenza.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Lodate il Signore nostro Dio perché è paziente e buono, e la sua pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, la liturgia di questa domenica, di fronte all'intrecciarsi del bene e del male, ci annuncia un Dio paziente, ma anche giusto, che rispetta i tempi di maturazione e di crescita dell'uomo. Confessando a Dio i nostri peccati, chiediamo che ci doni speranza, Lui che ci concede la possibilità di convertirci. Tu rivedi la bontà e la pazienza del Padre verso tutti, Kyrie eleison. Tu vuoi che siamo grano buono nel campo del mondo, Christe eleison. Il tuo stesso Spirito intercede per noi secondo i disegni del Padre, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del Tuo amore, perché la Tua parola, seme e lievito del Regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pazienza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Continuiamo la lettura del discorso in parabole del Vangelo di Matteo che abbiamo cominciato domenica scorsa e concluderemo domenica prossima. E la parabola del seme buono e della zizzania è commentata da Gesù stesso che dà una spiegazione. Ma al fondo di questa parabola ci sono anche altri interrogativi sui quali è giusto che ci riflettiamo anche noi. Non si tratta semplicemente di separare il bene dal male. La prima obiezione, diciamo così, è espressa dai servi, i quali dicono: ma non hai seminato del buon seme nel tuo grano? Come mai, se Dio è buono, c'è il male nel mondo? E ancora di più, come mai, se Gesù Cristo è venuto e ci ha portato la salvezza, c'è il male anche dentro la comunità cristiana, la Chiesa, quella di Matteo e la nostra? Ma ancora più profondamente, come mai, se noi abbiamo accolto il Vangelo, abbiamo la strada giusta da percorrere, dentro di noi resta il male? Perché quella frammistione tra il grano e la zizzania non è solo nel mondo, non è solo nella Chiesa, ma è dentro ciascuno di noi. E in questo quindi sale l'obiezione: Dio non è buono, Dio non è un giudice giusto. Già lo sottolineava la prima lettura, siccome non ce n'è un altro di Dio, tu non devi difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Ma l'obiezione resta dentro di noi. Come mai il male esiste? Sì, la parabola dà una risposta: un nemico ha fatto questo, il diavolo ha seminato il male nel mondo. Ma in un certo senso questo non toglie completamente la responsabilità di Dio e quindi la risposta diventa faticosa, perché nell'immagine della parabola, mentre tutti dormivano, il nemico semina la zizzania. Quindi il Signore non ha vegliato, non ha controllato. Se questa è l'obiezione di fondo davanti alla quale noi dobbiamo fare l'atto di fiducia, ci fidiamo di Dio che comunque è buono e riconosciamo che la sorgente del male viene da un altro, non è nel pensiero di Dio, resta anche altrettanto vero che Dio ci insegna un'altra realtà, perché la tentazione che accompagna la nostra vita non è solo quella di considerare Dio non del tutto giusto, non buono. Soprattutto perché vediamo tante volte i buoni che soffrono e gli ingiusti che invece trionfano. L'altra tentazione è quella dei servi. Vuoi che andiamo a sradicare la zizzania? Questa tentazione accompagna continuamente la nostra storia, la volontà di dividere i buoni dai cattivi, naturalmente i buoni siamo noi, i cattivi sono gli altri, è una tentazione che Dio respinge con forza. No, non tocca a noi sradicare il male dal mondo, non tocca a noi, diremmo così, impostare un mondo perfetto in cui tutto funziona bene. Non è nella nostra possibilità, ma non è neanche nel progetto del Signore. Per questo i servi non possono sradicare la zizzania. D'altra parte, se ci riflettiamo e riflettiamo sulla zizzania che nasce dentro di noi, le nostre tentazioni, la volontà di essere giudici degli altri, a volte di essere prepotenti o esigenti nei confronti degli altri, tutte queste realtà sono sempre frammiste a un po' di bene. Nel mondo nessuno è veramente e totalmente cattivo. Ciascuno cerca a volte un bene per se stesso, trascurando il bene degli altri o opprimendo gli altri, e spesso le guerre, le contese nascono da qui. Non nascono dalla volontà di far del male all'altro, nascono dal fatto di voler portare a casa qualcosa che serve a me. Se poi devo calpestare l'altro, si arrangerà. Ma il male è sempre legato insieme al bene. E allora qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo imparare? È l'atteggiamento di Dio, che ha pazienza. Dio non considera il bene e il male alla stessa maniera. Sa cos'è il male, sa cos'è il bene, ma sempre attende la possibilità della conversione. Quando poi tutto si cristallizza, cioè nell'ultimo giorno, quando non c'è più possibilità di conversione, allora Dio esprimerà il giudizio tra ciò che è bene e ciò che è male. Dio valorizzerà il bene, valorizzerà il grano e brucerà
quello che è male, ma questo giudizio lo farà Lui alla fine. E non dobbiamo essere noi ad anticiparlo con i nostri giudizi, né su noi stessi né sugli altri. La parabola quindi ci chiede di essere persone molto attente, molto avvedute, a continuare a chiamare male il male e bene il bene, a non mischiarli insieme. La zizzania non è il grano, non è buona, non serve. Ma dall'altra parte, ad avere come Dio la pazienza di attendere che il grano maturi, cercando di vincere la zizzania. E in questo senso allora anche noi collaboriamo con Dio, non tanto quando imponiamo il bene agli altri, ma quando cerchiamo di fare noi il meglio che riusciamo a fare, contenendo le nostre tentazioni.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è annuncio di speranza, la quale ci fonda nella certezza della bontà infinita di Dio e assicura che il male non soffocherà il bene. Preghiamo dicendo: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
1: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
2: La Chiesa, tra grano e zizzania, operi con paziente impegno alla costruzione del regno di Dio. Preghiamo.
0: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
2: I popoli della terra trovino strade di vera riconciliazione e pace sicura. Preghiamo.
0: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
2: I governanti non esercitino la loro autorità come potere e come arbitrio, ma come fedele servizio. Preghiamo.
0: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
2: La nostra comunità sia lievito del Vangelo del mondo. Preghiamo.
0: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose. Don Rino Stellardi, che fu parroco di questa parrocchia, che è morto 23 anni fa, insieme a tutti i nostri fratelli defunti, alla mietitura degli ultimi tempi siano non zizzania, ma buon grano per i granai del cielo. Preghiamo.
1: Tu hai cura, o Dio, di tutte le cose.
0: Dio che crei e rinnovi l'universo, donaci di trarre dal nostro tesoro, che è il Vangelo del tuo Figlio, cose antiche e nuove, per essere sempre fedeli alla tua verità. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Canto numero 178, frutto della nostra terra.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva nelle tue mani questo sacrificio, e per noi la sua santa
0: Chiesa. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. I nostri ragazzi sono partiti ieri per l'esperienza del campo, l'altro avviso che invece riguarda tutti noi, domenica prossima, secondo l'invito dei Vescovi in Italia, faremo la colletta, la raccolta per sostenere la Chiesa in Venezuela. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Costruite di giorno in giorno il regno di Dio perché fermenti come lievito nella storia del mondo. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 98, ora vado sulla mia strada.

0: Scintilla.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: A tutti un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di famiglia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Oggi, come anticipato, parleremo di famiglia. Famiglia che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché essa non venga, non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Per affrontare questo tema, io stamane ho la grande gioia di avere ai nostri microfoni l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, per il tempo che ci dedica questa mattina. Con lei parleremo di famiglia, che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché la famiglia non venga, non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Eccellenza, la famiglia è la prima e fondamentale comunità umana, è ambiente di vita e ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, di ogni Stato dipende proprio dalla famiglia, se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni necessarie, che sono il lavoro, il mantenimento, la casa. Ma la Chiesa cosa può e deve fare?
1: Innanzitutto credo che la Chiesa debba mettersi in un grande atteggiamento di rispetto di fronte alla realtà dell'uomo e della donna che si uniscono insieme per vivere una dimensione d'amore e quindi logicamente rimanendo nella dimensione sacramentale, il sacramento del matrimonio. Ma oggi più che mai c'è bisogno di accompagnare, oggi più che mai c'è bisogno di essere attenti, essere presenti. Essere attenti e presenti nella fase prematrimoniale, che forse molto probabilmente tante volte è un po' troppo breve e un po' troppo superficiale. E poi essere attenti alla dimensione post-matrimoniale, perché il cammino dell'innamoramento fino al matrimonio è una marcia trionfale, ma il cammino dell'amore all'interno della famiglia sicuramente non è più una marcia trionfale. Può continuare ad esserlo, ma a fai conti con le dimensioni dell'amore che sono diverse dalle dimensioni dell'innamoramento. L'innamoramento è tutto zucchero e cannella, invece l'amore è pane quotidiano, è pane duro molte volte, è pane difficile da mangiare e sicuramente lì c'è bisogno di un accompagnamento molto preciso e molto bello, naturalmente a chi ne fa richiesta, ma anche offerto con molta disponibilità.
0: Come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare?
1: Ma è cambiato perché in realtà oggi si gioca sul matrimonio sperimentale. Molte coppie vanno a convivere, tantissime coppie continuano la convivenza. Il fenomeno che stiamo verificando in diocesi è che molte coppie che iniziano con la convivenza poi accedono al sacramento del matrimonio. Sacramento del matrimonio sia civile che religioso. Per cui la stessa preparazione al matrimonio, il cammino di fede in preparazione al matrimonio è totalmente cambiato, perché ci troviamo di fronte a persone che hanno già sperimentato il loro stare insieme, magari qualche volta anche con i figli, e quindi adeguarsi a questo modello diverso, in questo cambiamento d'epoca, perché Papa Francesco, che insisteva moltissimo in un cambiamento d'epoca, anche questo è un cambiamento d'epoca. Perché? Perché probabilmente le persone sono più insicure, le persone vogliono sperimentare una dimensione diversa, prima di arrivare a una stabilità, chiaramente chiedono tempo. E il tempo a cui facevo riferimento prima, cioè il tempo di un dialogo, di un'offerta, di dialogo, non di una preclusione, non di una condanna, non di una esclusione, ma di un'accoglienza, perché si possa poi arrivare realmente a celebrare il sacramento cristiano.

0: Le citava Papa Francesco nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: Significa che se continueremo a pensare che la famiglia è un problema, con tutti i problemi e con tutte le situazioni complesse che comunque si snodano all'interno della famiglia, che possono essere i figli, l'educazione dei figli, che possono essere il lavoro, la ricerca di una casa e quant'altro, e invece non consideriamo che la famiglia è un'opportunità, cioè un'opportunità di vita, un'opportunità di progresso, un'opportunità di amore, è un'opportunità di pace, è un'opportunità di comprensione reciproca, è un'opportunità per poter instaurare relazioni tra famiglie che siano coese. Ho saputo di una bellissima esperienza in questi giorni di alcune famiglie che addirittura hanno deciso in maniera molto corretta di andare a vivere insieme con i loro figli, non tutti, un gruppetto, un altro gruppo si associa a loro e diventa una rete, ed è una rete di comprensione reciproca e di vero amore.
0: Purtroppo, Eccellenza, la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di compromettere soprattutto nella coscienza dei giovani e le proprietà essenziali, l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È necessario dunque un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Ma io credo che il tempo delle crociate sia finito. Non credo che facendo sforzi sovrumani si possa cambiare la realtà. La realtà è quella che è ed è pubblicizzata da agenzie molto più agguerrite della dimensione della proposta di fede, ed è soprattutto diciamo così una guerra sostanzialmente contro i mulini a vento. Io credo molto invece nell'esemplarità. Dove c'è una famiglia esemplare che riesce a coagulare intorno a sé altre famiglie che diventano esemplari, sicuramente l'attrazione. Del resto il Vangelo, i valori del Vangelo e i valori della famiglia sono tutti scritti nel Vangelo, si attua per attrazione, si attua per passaggio di mano, si attua per annuncio discreto. Ribadire principi che sicuramente sono importanti, sicuramente sono validi, sicuramente sono da rispettare, ma farlo con irruenza credo che non porti molto papà a casa. Io credo che l'esemplarità sia, del resto i primi cristiani mandavano avanti il Vangelo perché si volevano bene.

0: Come la famiglia di Nazareth, che fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazioni.
1: Stiamo assistendo ad un fenomeno un po' particolare, che le vocazioni non nascono più all'interno della famiglia. La famiglia molte volte è un po' distratta sulla dimensione vocazionale. Stiamo assistendo cioè a persone che arrivano a scegliere una vita religiosa, la vita presbiterale, la vita monacale e quant'altro da altre direttrici, da altre agenzie. Sicuramente dove esiste una famiglia capace di, ripeto ancora il concetto precedente, di una esemplarità di ascolto della parola di Dio, di preghiera, non imposto, non costretto, ma con libertà, io credo che possano nascere le cose più belle. Io stesso, la mia vocazione è nata in una famiglia semplice, in una vecchia zia che mi insegnava le preghiere e che piano piano un giorno, quando avevo pochissimi anni, mi ha chiesto di accompagnarla in chiesa, e da quel giorno la mia vita è trascorsa in quella direzione.

0: Eccellenza, io la ringrazio, è stata veramente una grande gioia averla oggi nostro ospite. Anche a lei strappo una promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando volete, la disponibilità nei confronti della Radio Vaticana è sempre pronta.
0: Abbiamo bisogno delle sue parole.
1: E soprattutto per l'amicizia con Orazio.
0: Grazie eccellenza, io la ringrazio e niente, le dedico il prossimo brano e buon proseguimento di giornata a Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Pelle.

0: Sì.
1: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, per essere intervenuto. E grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Ragazena, piccolina, ti ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Ho riportato in un Texas con me.

petto pelo, hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso e ora ridi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che si affaccia sulla città di Cremona e sul suo territorio. Un territorio molto bello, un territorio che sta cambiando e proprio a questo cambiamento vogliamo dedicare la nostra puntata di oggi. Parleremo di CER, vedremo di capire che cosa sono, quali particolarità hanno e come stanno cambiando il territorio di Cremona. E lo faremo come al solito con tre ospiti, li vedete qua con me. Abbiamo l'ingegner Giuseppe D'Asti, coordinatore della commissione della diocesi di Cremona per le CER, appunto, ben arrivato.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ferruccio Telò, studente del corso per manager di CER della Cattolica.
2: Buongiorno e grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te di essere qui. E Graziella Locci, sindaco di Castelverde.
3: Buongiorno.
0: E poi scopriremo perché c'è un sindaco qua con noi, qualcosa si può già intuire. Abbiamo tutto quello che ci serve per formare una nostra piccola comunità per parlare di CER. Ci resta solo la nostra consueta apertura ormai, quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Nel fuori onda, durante la sigla, l'ingegner D'Asti mi ha detto cominciamo a dire che cosa sono le CER. Quindi sì, cominciamo a dire che cosa sono le CER.
1: Grazie. Allora, le CER sono l'acronimo di Comunità Energetiche Rinnovabili. È un istituto nuovo, introdotto dalla legislazione nazionale alcuni anni fa. E in che cosa consistono? Consistono in un aggregato dove liberamente alcuni soggetti consumatori di energia elettrica e alcuni soggetti produttori di energia elettrica decidono di mettersi insieme e mettendosi insieme possono produrre e consumare energia elettrica come fanno, ma anche condividere questa energia. Se in una determinata ora i produttori producono energia da fonte rinnovabile e la immettono nella rete elettrica e contestualmente altri membri della comunità prelevano quell'energia dalla rete, ebbene condividono l'energia elettrica. E questo è il concetto fondamentale su cui si basa l'idea della comunità energetica rinnovabile. Perché si vuole condividere, seppur virtualmente, questa energia? Perché sull'energia condivisa lo Stato italiano alloca degli incentivi e una volta riconosciuti durano per 20 anni consecutivi. Questa incentivazione va a favore della comunità energetica rinnovabile come soggetto giuridico che è stato costituito.
0: Da qui immagino anche la necessità di una gestione, quindi un corso di laurea addirittura per diventare manager di una CER.
2: Sì, non è propriamente un corso di laurea, perché non è un master, ma è un corso di alta formazione, sostenuto da alcune aziende del territorio e extra del territorio, che ci ha permesso a 30 persone di formarsi come primo corso a livello nazionale su questo nuovo argomento e quindi essere pronti nel partire con persone formate e che potessero dare sostegno a questo progetto che impegna tutta la provincia di Cremona e quindi anche extra provincia, perché ricordiamo che la diocesi di Cremona va
0: si allarga
2: anche
0: oltre
2: provincia, esatto.
0: E quindi, immagino non banale gestire una comunità come ci veniva raccontata prima.
2: Non banale, però credo che la squadra che ha messo in campo la diocesi sia sufficientemente forte e preparata per avere già allestito queste CER sul territorio, grazie anche alla collaborazione non solo di tutte le diocesi e delle piccole parrocchie, ma anche di tutto il lavoro fatto dai sindaci del nostro territorio, che è un po' quello che si dice quando si spiegano le CER, si è messo insieme Don Camillo e Peppone, no? E quindi è una conquista anche questo, perché come dicevi tu, comunità vuol dire essere insieme per un fine comune, e questo direi che è un tema assolutamente attuale e è importante che il nostro territorio abbia un vantaggio da questa collaborazione.
0: Sindaco, è stata chiamata in causa? Non
3: sì.
0: Come Peppone, ma...
3: No, ha schematizzato molto bene. Al di là del fatto che per quanto riguarda Castelverde i rapporti sono sempre stati buoni tra Camillo e Peppone, Sia l'amministrazione che le strutture della curia come la Fondazione Opera Pia, l'unità parrocchiale della Speranza, vengono da un passato molto, molto recente di preoccupazione per i costi delle utenze, quindi abbiamo fatto fronte a degli aumenti strepitosi, mi viene da dire.
0: E poi negli ultimi anni ancora di più, si è accentuato, no, il problema.
3: Esatto, quindi abbiamo guardato con molto interesse, parallelamente parrocchia e comune, a questa ipotesi e abbiamo colto al volo l'opportunità, consapevoli che il comune con i suoi mezzi, l'unità parrocchiale, la fondazione con i suoi non sarebbero stati in grado di approfondire bene la tematica e inoltrare questo percorso, però questo progetto promosso dalla Curia ha dato un sostegno operativo anche nelle prime fasi, quindi dobbiamo solo ringraziare chi ha messo in piedi questa opportunità e sia per l'opportunità in sé che per il sostegno che abbiamo avuto.
0: Il fatto che siamo qui a parlarne dice di un interesse crescente per appunto le comunità energetiche, e su questo apriamo la nostra prima rubrica, ci spostiamo all'interno del nostro Torrazzo nel quadrante. Come al solito quando parliamo di quadrante pensiamo all'orologio, quindi diamo qualche cifra, qualche numero. Secondo l'Electricity Market Report dell'anno scorso, tra il 2023 e il 2024 il numero di iniziative legato alle CER è circa raddoppiato, arrivando a circa 168. È un trend interessante che si conferma anche nel 2025, è comunque in crescita, ma non è ancora sufficiente a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati per il 2027, se non ricordo male. Cos'è che secondo voi frena ancora da una maggiore diffusione di questo tipo di iniziative?
1: A questo report del Politecnico di Milano partecipo anch'io, quindi sono anche
0: citato non a caso, visto la presenza.
1: Allora, dobbiamo essere molto sinceri. Costituire e gestire una comunità energetica rinnovabile non è facile, è complesso. Richiede competenze di tipo tecnico, competenze di tipo economico, competenze di tipo legale, e poi bisogna, se vogliamo fare le cose bene, come pensiamo di aver fatto bene quello in diocesi, mettere insieme anche soggetti diversi. Noi qui nella diocesi abbiamo messo insieme soggetti pubblici, le pubbliche amministrazioni comuni, ma anche soggetti privati, tipicamente privati sociali, quindi le parrocchie, ma anche gli enti del terzo settore. C'è stato un avvio lento, innanzitutto perché il quadro normativo e regolatorio non si è definito in una fase iniziale. Ci sono voluti più di 2 anni per arrivare dei decreti attuativi da parte del Ministero e poi anche successivamente dei pronunciamenti. L'ultimo è stata la.
0: C'è maggior chiarezza adesso.
1: Oggi diciamo che possiamo dire che il quadro, diciamo, normativo, regolatorio e anche fiscale è definito. E quindi ecco il motivo per cui sono partiti solo dopo questo periodo. Adesso stanno crescendo, perché comunque cominciano i primi esempi. Noi siamo tra i primi esempi in Italia di comunità energetiche, ne abbiamo già costituite 6 nell'ambito della diocesi di Cremona, e quindi via via sta crescendo anche l'interesse. Teniamo conto che un ulteriore elemento che ha frenato è la possibilità di accedere al cosiddetto contributo del PNRR. Oltre agli incentivi sull'energia condivisa, il legislatore italiano ha previsto per chi realizza degli impianti tipicamente fotovoltaici e li mette nella disponibilità della comunità energetica, può beneficiare di un contributo a fondo perduto prelevato dai fondi del PNRR. Ecco, questo tema è stato purtroppo anche questo lasciato un po' alla evoluzione normativa. Adesso c'è stato per fortuna una proroga, quindi i tempi per poter accedere si sono allungati e siamo alla vigilia di conoscere un provvedimento che già il ministro Pichetto Fratin ha già annunciato, che è di estendere la soglia, e qui devo dire rientrerebbe anche il comune di Castelverde, di poter beneficiare non solo per gli impianti ubicati nei comuni sotto i 5.000 abitanti, perché così oggi è la legge,
0: attualmente questo,
1: ma attendiamo un provvedimento di legge che estenda, diciamo, la platea dei beneficiari anche a chi realizza un impianto entro in comuni sotto i 30.000 abitanti.
0: Beh, uno step importante.
1: È uno step importante, in questo caso nelle 6 comunità energetiche che noi abbiamo costituito, allora entrerebbe il comune di Caravaggio, entrerebbe il comune di Castelverde, entrerebbe il comune di Soresina, entrerebbe il comune di Casalmaggiore ed entrerebbe anche il comune di Viadana.
0: Quindi 100%,
1: quindi si allarga la platea e quindi diventa anche c'è maggiore interesse anche ad aderire.
0: E per le istituzioni quali sono gli step importanti che possono essere fatti? Istituzioni pubbliche, chiaramente.
3: Certo, certo. E ricollegandomi a quanto detto dall'ingegner Dasti, il coinvolgimento dei privati, che spesso e volentieri, quando sentivano e sentono parlare di CER, chiedono come possono contribuire e che tipo di
0: vantaggi. C'è quindi un interesse dei privati?
3: Sì, assolutamente. E questo fatto di estendere oltre i 5.000 abitanti la possibilità di installare nuovi impianti con dei contributi è un'ottima cosa. E Castelverde ha una zona industriale che è particolarmente interessata a questo progetto e procederemo con delle assemblee pubbliche per dare loro informazioni maggiori anche
0: sugli ultimi sviluppi,
3: sugli aggiornamenti di legge. Poi c'è il discorso legato al sociale, che è fondamentale, perché credo che io, come tanti altri amministratori, ci teniamo a supportare le persone bisognose, quindi come si diceva prima, c'è questa produzione di energia elettrica che porta anche ad un surplus che viene erogato a chi ha anche a chi ha delle necessità.
0: Come amministrazione vi vedete più come promotori di queste iniziative o come, diciamo così, passi il termine, collante che tiene insieme i vari attori del territorio?
3: Ma direi un po' promotori e un po' collante.
0: Un po' entrambe le cose.
3: Sì, entrambe le cose, nel senso che l'amministrazione comunale si assume delle responsabilità proponendo questa nuova modalità comunitaria e sociale, perché il legame che viene a crearsi è veramente, veramente molto forte. Si parla di unire pubblico e privato e enti del terzo settore con la finalità di aiutare, di supportare, tant'è che una parte dell'ipotetico introito deve essere sempre destinato per dei progetti sociali.
1: Se mi consente, posso legarmi un attimo a questo?
0: Non è che non mi offenda.
1: Ecco, mi leggo un attimo adesso alla considerazione, così esplicitiamo anche proprio il tratto distintivo dell'iniziativa della diocesi di Cremona, perché giustamente nasce questa dalla diocesi, perché
0: uno potrebbe dire cosa c'entra la diocesi con tutto questo.
1: Allora, per legge le comunità energetiche rinnovabili nascono per generare un beneficio ambientale, e questo è intuitivo perché tutta l'energia elettrica prodotta è da fonte rinnovabile, un beneficio sociale e un beneficio economico. Perché noi abbiamo voluto che i soci fondatori di queste 6 comunità energetiche che abbiamo costituito sul territorio siano comuni, parrocchie e enti del terzo settore, fondazione Onlus, cooperative sociali, abbiamo qualche scuola paritaria. Perché questi sono innanzitutto enti che rappresentano l'interesse collettivo, l'interesse comune di un territorio. Sono enti rappresentativi del territorio, e sono quelli che possono assicurare, attraverso appunto la forma giuridica della fondazione che noi abbiamo costituito, assicurare la finalità. La finalità vede che il 30% di quel gettito di incentivazione che va sull'energia condivisa viene destinato a finanziare progetti di socialità presenti sul territorio. Progetti che tipicamente verranno organizzati dai servizi sociali dei comuni o qualche iniziativa della Caritas o di altri enti, ebbene una buona fetta di questo gettito che lo Stato italiano consente sull'energia condivisa da questi membri della comunità vanno destinato per finalità sociali. Per noi questo è un tratto distintivo. che connota e caratterizza le nostre comunità energetiche, non è un obbligo di legge, ma è una scelta voluta da tutti i soci fondatori, sia esso il sindaco, sia esso il parroco, sia esso il presidente di una casa di riposo, perché credono fortemente in questo.
0: Forse racconta bene il termine comunità che è stato scelto per definirla. E in ambito formativo invece su cosa si punta per accrescere il numero delle CER, migliorarne la sostenibilità, lo sviluppo e la diffusione?
2: Beh, innanzitutto è importante avere una comunicazione e spiegare bene alle persone che cosa sia una CER, una comunità. E ritornare un po' a quel senso di comunità, io arrivo da Castelverde, le mie origini sono di Castelverde e la comunità più grande che c'era a Castelverde era l'oratorio. Quindi noi siamo amici da una vita, cresciuti insieme all'oratorio. E questo rappresenta la comunità, cioè mettersi insieme e crescere insieme. Questo non è facile e bisogna portare il territorio a riconquistare qualcosa che si è perso nel tempo, quindi ridare fiducia nelle istituzioni che sono quelle che portano avanti questi progetti importanti e che ci mettono la faccia, talvolta a titolo gratuito, quindi spendendo tempo, energie, e Giuseppe, l'ingegner Dasti lo sa bene quanta energia ci vuole per portare avanti questa cosa. A livello manageriale, inteso come studente che esce da questo corso, è supportare con magari idee leggermente diverse da quelle che sono la canonica strada che magari uno prenderebbe per avvicinarsi magari a un podcast come questo e avere anche una comunicazione un po' più smart.
0: In che cosa si differenzia la gestione di una CER rispetto alla gestione di un'azienda normale?
2: Assolutamente nulla se non gli attori che ci sono e le finalità di un'azienda. Quindi la finalità, come diceva l'ingegner Dasti, è una finalità per legge legata al territorio e soprattutto il ritorno economico che hanno questi soldi gestiti, perché poi di questo parliamo, restano allocati nel territorio. Ci sono studi anche del Sole 24 Ore che dicono che se si dà un incentivo a pioggia, il ritorno effettivo di un incentivo è pari praticamente
0: quasi nullo,
2: al massimo del 10%, qui abbiamo già un 30%. Questo dà vita però a dei complottismi, vogliamo chiamarli così, moderni.
0: Ci sono dappertutto, quindi li prendiamo anche qui.
2: E quindi il lavoro più grande è andare contro questi commenti facili da bar e quindi lavorare sul territorio nel convincere che qualsiasi imprenditore che vuole aderire a una CER abbia un vantaggio economico, o qualsiasi cittadino che voglia installare un impianto fotovoltaico e andare verso il green, verso il moderno, abbia comunque un vantaggio economico. Sono conti fatti alla vecchia maniera, carta e penna. E questo è importantissimo per il futuro.
1: Se posso, voglio integrare un attimo adesso quanto rappresentato dal collega. Qual è la differenza tra una comunità energetica rinnovabile e un'impresa che fa un'attività commerciale? Innanzitutto le nostre CER sono costituite nella forma giuridica della fondazione di partecipazione e sono enti del terzo settore e quindi hanno le finalità di un ente del terzo settore. In più abbiamo deciso che, almeno in una fase iniziale, queste fondazioni non abbiano attività commerciale, quindi abbiano più una valenza istituzionale. Raccolgono il gettito di incentivazione sull'energia condivisa che lo Stato e la legge dello Stato prevede e poi viene ripartito questo incentivo a favore di un fondo di solidarietà per le finalità sociali, come ho detto, e a favore dei soci, dei membri, siano essi consumatori, siano essi produttori. Quindi non svolge un'attività commerciale, non vende energia, non vende servizi, svolge un'attività di tipo istituzionale nell'ambito della legge. Abbiamo aggiunto un elemento in più. Tutti i membri, è giusto dirlo, per questo dice ulteriormente lo sforzo che stiamo facendo. Essendo fondazioni c'è un consiglio di amministrazione

0: economico per il territorio, ma anche un grande valore ambientale, lo dicevate proprio in apertura. Allora, ci spostiamo un attimo, sempre all'interno del nostro torrazzo, nell'osservatorio. Sigla. Una notizia battuta dall'ANSA qualche giorno fa rispetto al giorno di registrazione, quindi un mesetto fa. Brembo raggiunge l'83% di energia rinnovabile all'interno delle proprie produzioni. Il primo report integrato parla di un addirittura 93% di riciclo dei rifiuti. Quindi si può fare impresa, si può fare comunità con un occhio veramente rivolto verso l'ambiente.
1: Beh, assolutamente sì, e credo che sia necessario per comprendere ancora meglio cosa si possa fare, dare una letta a ciò che dà ispirazione poi anche alle cerche, è la Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco. Chi ha avuto il piacere di leggerla, perché è un piacere, capirà che le parole del Papa sono state lungimiranti. Perché si parla di 10 anni fa circa, e soprattutto molto energiche, molto piene di forza nell'andare in questa direzione. Quindi i risultati sì, c'è tanto lavoro da fare, e questa cosa può portare a risultati sicuramente importanti.
0: Quindi le aziende, le imprese possono avere un ruolo decisivo anche in questo, non sono semplicemente delle strutture che consumano energia senza ritorno sul territorio.
1: No, possono assolutamente consumare energia, condividerla e creando un investimento che ha con un ritorno anche relativamente veloce, perché si parla di 6-7 anni, poi a seconda dell'investimento, più o meno le linee sono quelle, avere un ritorno innanzitutto economico e poi arrivare a condividere l'energia e fare del bene sul territorio. Quindi non solo essere green, ma essere anche, come si dice nella Laudato Si, a disposizione della comunità.
0: Cosa vuol dire cercare di essere green per un'amministrazione?
2: Lasciare ai propri bambini, ai giovani cittadini un territorio, se non migliore di quello che abbiamo trovato noi, con una capacità di conservazione, che possa garantire aria pulita, la dimensione umana. No, mi viene una riflessione che l'intento del legislatore e del progetto Comunità Energetica Rinnovabile cerca di superare l'individualismo dilagante, perché fino a poco tempo fa ognuno pensava al suo impianto fotovoltaico e al suo risparmio,
0: Esatto, di fatto per risparmiare, fondamentalmente era
2: sia
0: questo,
2: per
0: no?
2: quanto riguarda i privati che gli imprenditori, e adesso l'orizzonte si è allargato in termini di energia rinnovabile, di ambiente e di comunità, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi mi auguro che sia un progetto che fa rivedere le proprie posizioni come noi come amministratori, ma anche tutti gli attori e tutti i cittadini, la consapevolezza che il mondo va assolutamente, e come mondo intendo il territorio, va conservato e fa parte delle cose più preziose che abbiamo, e un'altra cosa preziosa sono le relazioni, quindi cambiare un po' la visuale.
0: Ingegnere, siamo ormai in chiusura, ma è il momento di rilanciare una notizia che alla data di uscita di questa puntata ha poco più di una settimana, quindi una notizia molto recente. Prego.
3: Sì, la notizia è che dopo le 6 comunità energetiche rinnovabili che abbiamo costituito sul territorio diocesano, le ricordo, una che ha sede a Caravaggio, quindi l'alto, diciamo, la zona
0: La zona
3: bergamasca della
0: bergamasca.
3: diocesi, un'altra ha sede nel territorio del Soresinese, quindi con Soresina e San Bassano, un'altra che ha sede a Castelverde e raggruppa tutta la zona nord-ovest della città di Cremona, quindi tutta l'area di Castelverde, di Casalbuttano, Persico d'Osimo. un'altra invece nella parte est.

0: est della città di Cremona, quindi Vescovato e Sospiro. Poi proseguendo abbiamo un'altra comunità energetica che raggruppa la zona che va da Piadena, San Giovanni in Croce, fino a Gussola. E infine la sesta comunità energetica è una comunità energetica molto grande che raggruppa tutto il territorio Casalasco e Via Danese, quindi con
1: tutta la diocesi è coperta.
0: Casamaggiore, Via Dana, Pomponesco e Commessaggio. Noi oggi abbiamo già formalmente costituito 6 comunità energetiche, 6 già operative, stanno già raccogliendo le adesioni, quindi sono già operative. La notizia è che a queste 6, che sono già collegate in rete tra di loro, se ne aggiungerà una settima, che sarà la CER Città di Cremona. Quindi costituiremo una comunità energetica sulla città di Cremona, che è divisa su 2 cabine primarie, raggruppano quindi tutta la città, con lo stesso modello organizzativo che abbiamo proposto sul territorio. Quindi i soci fondatori saranno il comune, alcune parrocchie della città di Cremona e alcuni enti del terzo settore, più avremo anche qualche struttura universitaria come soci fondatori, e una volta costituita sotto forma di fondazione di partecipazione, questa poi si allarga all'adesione dei privati cittadini e delle PMI. E quindi nasce questa importante comunità energetica sulla città, è il primo esempio simile in tutta Italia, e noi siamo molto contenti, orgogliosi, insomma, di aver raccolto il consenso da parte della pubblica amministrazione e anche degli enti privati per dar vita a questo progetto anche sulla città di Cremona.
1: Ma direi che non c'era notizia migliore per concludere la nostra puntata di oggi, quindi grazie davvero all'ingegner Giuseppe D'Asti, grazie a Lucio Telò, grazie alla Locci, grazie davvero di essere stati con noi, grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, sempre su Spotify, su Apple Podcast, su YouTube e la domenica su CR1. Ci salutiamo, ma noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

I dim the lights and think about

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il tempo che vale. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Esiste una vita che non sia il plurale? È una domanda che forse dovremmo porci più spesso di fronte alle tante solitudini di cui è costellata la nostra società. Il bisogno di essere parte di qualcosa riguarda tutti, in particolar modo il mondo della disabilità. La comunità Pier Giorgio di Udine porta avanti una missione dagli anni 70, dare alle persone con gravi patologie fisiche, psichiche e sensoriali un punto di riferimento non solo per la socialità, ma anche per lo sviluppo di competenze e di abilità. Gli obiettivi naturalmente dipendono dal tipo e dal grado di disabilità. La comunità ha un centro diurno e un servizio residenziale ed eroga molteplici servizi, dai percorsi riabilitativi alle prove con simulatore per il test delle abilità alla guida, alla ricerca e fornitura di ausili, fino alla formazione professionalizzante. I disabili non sono soltanto utenti, ma spesso anche fornitori a loro volta di servizi e protagonisti della vita associativa. La storia della comunità, che da diversi anni svolge la sua attività anche nella sede satellite di Caneva di Tolmezzo, parte con l'esempio di un sacerdote, Don Pier Giorgio Fain, che per togliere i disabili dall'isolamento sociale di quei tempi accompagna un primo gruppo di 6 persone alla comunità di Capodarco di Fermo. Alla morte prematura di Don Pier Giorgio, durante un viaggio di accompagnamento, lo sconforto si trasforma in forza propulsiva. Don Onelio Ciani, sacerdote disabile, fa partire la comunità di Udine. Elisa Vidussi è l'attuale vicepresidente della comunità e ricorda molto bene i primi anni della realtà in cui si è mossa inizialmente da volontaria.
2: Quando abbiamo iniziato, devo essere sincera, c'era un pregiudizio fortissimo nei confronti dei disabili. I disabili si vedevano poco, non andavano da nessuna parte in quegli anni lì, e giovani insieme anche ad altre persone disabili qui che vivevano in comunità, abbiamo ottenuto la possibilità di andare allo stadio e si stava sul terreno di gioco. Quella volta dopo hanno fatto anche il parterre più accessibile un po' a tutti, e tutti adesso possono andare. Quindi abbiamo lottato perché i servizi comuni, le poste, le banche avessero degli sportelli accessibili, si potesse accedere. Abbiamo veramente fatto tantissimo, grazie anche al coinvolgimento di altre associazioni o anche professionisti. Abbiamo lottato perché ci fosse il diritto anche di andare in vacanza, di poter godere anche di usufruire degli aspetti culturali della città. Per la prima volta siamo entrati in un teatro dove non c'era nulla, bisognava andare c'erano le scale, bisognava tirar su le carrozzine a mano, e dopo hanno messo una rampa, insomma un montascale. Quindi abbiamo cercato in tutti i luoghi, in tutti i modi, di poter ottenere i diritti di cittadinanza, no?
1: Paolo Cernetic è uno degli utenti della struttura residenziale, ma anche un formatore in diversi ambiti, dall'informatica al marketing. Racconta di come la comunità gli abbia consentito di riscoprirsi.
3: Quella comunità ho un po' riscoperto che ho delle potenzialità, perché ho visto il bicchiere mezzo pieno. Venendo qua, vedendo persone con disabilità più gravi delle mie, ho capito che io riesco a darmi da fare, riesco ad aiutare chi è in difficoltà, ecco. Ho una vita sociale piena.
1: La comunità Pier Giorgio ha deciso, con il progetto IDA, di sostenere i bisogni delle persone fragili del quartiere San Domenico in cui è inserita. Margherita Caporusso, che fa parte del consiglio di amministrazione, spiega come non si tratti soltanto di un'erogazione di servizi di carattere sanitario.
4: Questo è un quartiere particolare, un quartiere popolare, in cui la maggioranza della popolazione è una popolazione anziana. È stato fatto un lavoro proprio di ricerca e ha confermato questo dato: molti anziani, ma soprattutto molti anziani soli. La cosa bella è che le solitudini disperse nel quartiere trovano invece una maggiore compattezza all'interno della comunità.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi, ma anche a santuari, ad esperienze spirituali, per conoscere da vicino tanti testimoni di fede. Quei testimoni che, proprio come ci ricordava Papa Francesco, sono i santi della porta accanto. Ma in questo caso è un santo di un certo calibro e di una certa bellezza, perché oggi ci accosteremo a San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars. Parleremo proprio con Padre Roch Valentin, membro della comunità sacerdotale di Curato d'Ars in Francia. Padre Roch, buongiorno.
2: Buongiorno Don Andrea.
1: Buongiorno a te e grazie della disponibilità. Ci spieghi, ecco, e ci presenti la figura di San Giovanni Maria Vianney, anche per capire in quale contesto è nato, in quali anni è nato e ha esercitato il suo ministero.
2: Giovanni Maria Vianney è nato nel contesto della Grande Rivoluzione Francese. Significa che ha cresciuto in un modo di vivere la vita cristiana nascosta. Ha fatto la prima comunione di nascosto, ha fatto la sua prima confessione con un prete travestito in cuoco, ad esempio, che fuggiva la polizia. Ha ricevuto dalla sua madre l'esperienza della preghiera e del suo padre la carità. La sua casa familiare ospitava tutti la gente che stava per strada. Ha avuto questo è l'ambito della sua esperienza, prima esperienza cristiana. La rivoluzione è incontrare preti testimoni della fede, anche cristiani testimoni della fede, e una famiglia molto cristiana che ha fatto la scelta della fedeltà alla Santa Sede, ad esempio, per vivere la sua vita cristiana.
1: Per i radioascoltatori vogliamo ricordare che il tempo della Rivoluzione Francese, siamo a fine del 1700, infatti il curato d'Ars nasce nel 1786, così anche i nostri radioascoltatori inquadrano storicamente il momento. Prosegui pure, Padre Roch.
2: Sì, sì. Poi la prima volta che questo giovanotto ha parlato della sua vocazione alla sua madre, diceva: volevo guadagnare molte anime al buon Dio, era il suo modo di parlare della vocazione presbiterale. E poi ha potuto studiare, perché durante la rivoluzione non era possibile, è andato alla casa presbiterale dell'abbé Ballet, il parroco accanto del suo paese. E lì con altri ragazzi ha imparato il francese e il latino con tanta fatica. Una volta lui non arrivava a ripetere le frasi in latino, e un compagno gli ha dato un schiaffone. È diventato questo primo vescovo di Dubuque negli Stati Uniti. E poi è andato al seminario maggiore a Lione, e lì ha incontrato ad esempio Marcellino Champagnat, anche Padre Colin, che hanno fondato diverse comunità famose, i Maristi, i Fratelli Maristi. Ma non ha potuto rimanere, perché con il latino non ce la faceva, diciamo. E poi ha dovuto andare alla guerra, perché in questo tempo c'era Napoleone come capo di Stato, l'imperatore Napoleone, che lo mandavo per fare la guerra in Spagna. E durante il cammino verso la Spagna è diventato malato, e poi si è nascosto e ha fuggito l'esercito. E suo fratello ha dovuto andare al suo posto, e la regola della conscrizione, per un uomo, se uno in una famiglia deve andare, suo fratello è andato al suo posto. E forse è morto in Spagna, quindi è un dolore per questo giovane uomo, che è Giovanni Maria Vianney. E ha continuato poi il seminario a casa della De Ballet, in francese. Ha fatto un bel studio, poi è rimasto come vice parroco di questo prete di Lione. Accanto a lui ha imparato l'ascesi, la penitenza, l'istruzione, era un prete molto rigoroso. È diventato prete e è andato per questo a Grenoble. Ha fatto 100 chilometri a piedi per essere ordinato. Questa zona della Francia era occupata dai Prussi. E lì il vescovo l'ha ricevuto con le sue lettere per essere ordinato e ha detto, per un solo prete faceva un'osservazione, ha detto non è troppo pena per fare un buon prete. Lui non sapeva ancora chi fosse un giorno il santo curato. Quando questo Abbevalé è defunto, è stato mandato un paesino che si chiama Ars, e lì la sua vocazione l'ha spiegato così, incontrando un pastorello che gli ha mostrato il cammino del paese. Gli ha risposto: mi hai mostrato il cammino di Ars, io ti mostrerò il cammino del cielo. E questa mi sembra una bellissima definizione del prete, no? Poi qui ad Ars ha cominciato a abitare nella sua chiesa, ha restaurato la sua chiesa, e quando uno voleva cercare il prete lo troverà in preghiera nella chiesa. E questo è stato una cosa un po' strana per gli abitanti di Ars, perché diciamo che non c'era più prete e i preti prima hanno avuto tanto difficoltà con i paesini, e quindi ha lasciato questa immagine: l'uomo che abita nella sua chiesa. Ha fatto anche la visita di tutte le famiglie del paese, ha fatto il catechismo alle bambine, all'inizio perché era la prima, ha fatto la guerra al vino, alle danze, alle bar, alle cabaretti. E poi è iniziato una cosa nuova, è stato chiamato a fare la missione parrocchiale a un paese accanto che si chiama Trevoux, e lì non si sapeva qua fare, che cosa fare con questo prete, reputato poco istrutto, e l'hanno mandato nel confessionale. Ma alla fine del mese di istruzione, di missione, tutta la gente si recava al suo proprio confessionale. E così ha iniziato il pellegrinaggio ad Ars. La gente è venuta ad Ars del vivo del santo per confessarsi presso quest'uomo, uomo molto semplice, che parlava con il cuore nel confessionale. L'esperienza dei pellegrini, che era

0: incontro in confessionale era molto breve, ma molto caloroso. E aveva disposto la sua chiesa perché confessava le donne a un posto, gli uomini alla sacrestia, i preti accanto all'altare, perché diceva che c'è un legame del tutto speciale tra il prete e l'altare. E aveva anche sistemato una piccola porta sulla facciata della chiesa che entrava direttamente nel confessionale per i uomini che dovevano nascondersi per confessare. Ecco quale delicatezza di questo pastore.
1: Interessante, mi era sfuggito questo dettaglio.
0: E così si è iniziato questo pellegrinaggio, che alla fine c'erano 80.000 persone che si confessava al Santo Curato ogni anno. Poteva rimanere 15-17 ore al confessionale. Il pellegrinaggio, la gente rimaneva 3 settimane ad Ars, viveva a casa dei paesini, che così imparava la vita del santo, ogni giorno la mattina alla messa, poi alle 11 l'istruzione, e lui faceva un catechismo fondamentale per gli adulti, che è un ciclo di conferenze su 3 settimane. E poi nella serata c'era una preghiera molto familiare, radunava come una famiglia tutta la gente di Ars e tutti i pellegrini. Così si dice, una cosa strana è che questo pellegrinaggio non sono apparizioni, è una parrocchia che si apre a altri parrocchiani, diciamo.
1: Certo. Io vorrei, Padre Rock, se lei è d'accordo, se sei d'accordo, proporre la preghiera Atto di Amore, che è una preghiera scritta dal curato d'Ars e che bene rispecchia il suo cuore e il suo animo verso Dio. E allora capiamo anche tutto quello che lui è riuscito a compiere nella sua vita da buon pastore. Ascoltiamo la preghiera.
2: E il mio desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, oh Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù, crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

0: E vorrei dire che il santo curato così è diventato missionario immobile. Il santo Giovanni Paolo II l'ha detto prigioniero del confessionale, carcerato del confessionale, non so come dire. Quest'uomo così ha finalmente trovato la sua vocazione. Lui non sembrava abbastanza essere all'altezza della grande la vocazione sacerdotale sembrava qualcosa di immenso, di molto grande, troppo grande per lui, ma il Signore gli ha mostrato che lì puoi fare cose molto belle, essere seduto al confessionale e parlare con il cuore, con una intelligenza interiore, come anche doni carismatici per aiutare i penitenti.
1: E
0: La sua predica, sì.
1: posso dire che questa adesso è l'esperienza che porta avanti anche, che custodisce il santuario oggi?
0: Sì, qui oggi nel paese, nella regione, la gente sa che qui ad Ars si può confessarsi. Tutto il giorno ci sono preti per ascoltare le confessioni. E il cuore del pellegrinaggio, se uno va ad Ars per fare il pellegrinaggio, deve confessarsi ad Ars. È l'esperienza propria di questo pellegrinaggio.
1: E voi presso il santuario quale servizio garantite ai pellegrini che arrivano?
0: Quando si va ad Ars si può vedere la sua propria chiesa, quella nella quale ha fatto esercito il suo ministero, la sua casa molto povera, e attorno si è rimasto, questo paese è rimasto piccolo, e tutti hanno un legame del tutto particolare, anche a un jeep con il santo curato. È una cosa particolare di incontrare la gente che sa che cosa hanno da fare con questo uomo dell'Ottocento.
1: Presso Ars è presente anche un centro di spiritualità che accoglie pellegrini anche per ritiri, esercizi spirituali, soprattutto magari per i sacerdoti.
0: Sì, c'è una data importante. Il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II qui ad Ars in 1986. A questo momento il pellegrinaggio era piccolo, poca gente si ricordava di andare in pellegrinaggio qui. E Giovanni Paolo II, lui leggeva sempre dal seminario la vita di Trochu del santo, e lui voleva tornare ad Ars, era venuto prima giovane prete, e voleva tornare come papa per mostrare a tutti i preti del mondo che qui c'è un tesoro per loro. E lì ha radunato circa 1000 preti della Francia per esercizi spirituali per un giorno, dicendo che il santo curato è ancora un modello per oggi, che non è un uomo del passato. E così è iniziato questo movimento per i preti di tornare ad Ars presso il loro padrone, e padrone di tutti i parroci del mondo e di tutti i preti di Francia. E noi abbiamo, dopo questa esperienza, proprio sul posto in cui Giovanni Paolo II ha celebrato la messa qui ad Ars, abbiamo costruito questa casa di accoglienza e di formazione e di esercizi spirituali per i preti. Ad esempio, in ottobre, alla metà del mese, avremo una settimana di esercizi spirituali per tutti i preti di Francia. Saremo 300 preti con il cardinale Avlin sulla speranza, per incoraggiare tutti i preti presso questo grande fratello che è Giovanni Maria Vianney. E questa sarà un incontro anche per tutte le associazioni clericali che esistono in Francia. Ad esempio la nostra, che si chiama la Società Jean-Marie Vianney, è nata qui ad Ars con l'emerito della diocesi di Monsignor Bagnard.
1: Ce la può presentare un attimo?
0: Sì, è nato questo vescovo. Prima era rettore del seminario di Paray-le-Monial. Dopo, lasciando questo ministero, gli ex alunni del seminario hanno chiesto a questo prete ma come padre si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E cioè una domanda molto semplice di un giovanotto prete. Come si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E lui ha detto, non so come fare, ma possiamo riflettere a questo argomento. E sì, alcuni preti si sono incontrati per questo. E la domanda è maturato dicendo piuttosto, come si fa perché il dono dell'ordinazione, la grazia del presbiterale, come fare che cresca nella vita e nel ministero del prete? A quali condizioni? E così questi preti hanno presi impegni personali, di vita personale, che condividono con gli altri confratelli e ogni mese si incontrano per verificare che vivono ciò che hanno detto di vivere. E per tutto il possibile vivono insieme nella stessa canonica, condividendo la preghiera, la tavola e anche il ministero. Così è nata questa associazione. Adesso siamo 140 preti da diverse parti del mondo.
1: Quale proposta può, oltre questo centro, si senti di rivolgere ai pellegrini, famiglie che desiderano venire, sacerdoti, seminaristi?
0: Sì, ma io la mia missione mi sono mandato presso i preti per coltivare la grazia della perseveranza, per ascoltarli, per la direzione spirituale. Quindi qui la mia casa è dedicata a questo e siamo diversi confratelli per fare questo ministero, anche programmi su un anno di rinnovazione della vita interiore del prete. Qui adesso anche per le famiglie, la domenica ci sono tante famiglie che vengono perché questo prete che aveva una predica molto semplice e ci facciamo sforzo ogni giorno di dire di nuovo queste parole, queste fioretti del Santo Curato ai pellegrini, perché ha parole che entrano direttamente nel cuore. Lui ha studiato con tante fatica, ma tutti questi grandi autori, grandi spirituali, ha tradotto questo in un linguaggio molto semplice. Non so, diceva che il tabernacolo era il garde-manger, cioè dovesse conservare il cibo dell'anima. Di parole molto semplici, quando si riflette a questo è un tesoro. Non so, quando ha detto il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, significa che c'è un legame, un'amicizia particolare tra il prete e il Gesù, ma c'è anche il fatto che, questo è Benedetto XVI che l'ha spiegato nell'anno sacerdotale, che il prete è un dono di amore del cuore di Gesù per gli uomini. È bello, no?
1: È molto toccante, ma molto mirato anche come testimonianza. Io, Padre Rocco, volevo veramente ringraziarla per la sua testimonianza, per averci aiutato ad avvicinarci a San Giovanni Maria Vianney, comunemente conosciuto con il titolo proprio di Curato d'Ars, questo parroco della parrocchia di Ars, che come lei ci ha appena descritto è piccolissima, eppure è stata un'esperienza che è diventata il centro del mondo, potremmo dire, soprattutto per i sacerdoti, ma non solo per questi. Abbiamo compreso anche attraverso questo suo accento francese che ci ha accompagnato in questa intervista, ma che ci ha fatto sentire così in comunione con la comunità di Ars, che è possibile venire ad Ars, è possibile essere ospitati, poter vivere ritiri, esercizi spirituali. Seminaristi, sacerdoti, famiglie possono trovare in questo luogo un centro di accoglienza e di spiritualità, di direzione spirituale, di esercizi e di semplici pellegrinaggi. Questo diventa veramente un'ottima opportunità che noi vogliamo regalare in questo momento ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo proprio attraverso la radio. e così la ringrazio del tempo e della testimonianza. E io mi appresto innanzitutto a chiederle, a farle un'ultima domanda. Che cosa desidera augurare ai nostri radioascoltatori?
0: Il Santo Curato, alla fine della sua vita, parlava tanto solo del cielo. E ha iniziato questo ministero ad Ars, ti mostrerò il cammino del cielo, e siamo nel questo giubileo della speranza. Essere lieto di essere cristiano, sicuro di avere la grazia di Dio, questo è il messaggio del Santo Curato per noi oggi.
1: Io la ringrazio e prima di salutarla vorrei già annunciare che concluderemo ascoltando il canto, la canzone Per ogni respiro. È una canzone ispirata proprio dalla preghiera che abbiamo ascoltato prima del Santo Curato d'Ars. È una preghiera rimodulata, ma il pensiero del Curato d'Ars è tutta custodita in questa canzone. Grazie ancora a Padre Rock della sua testimonianza. Non resta altro che poter organizzarsi e venire ad Ars per toccare con mano la grazia che questo luogo continua ancora oggi a trasmettere ai tanti pellegrini, soprattutto venerando le spoglie di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote e patrono di tutti i sacerdoti del mondo. Grazie di cuore, Padre Valentine Grock.
0: Grazie, Padre Andrea.
1: E saluto anche così i radioascoltatori, dando appuntamento a domenica prossima. Buona domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: I'm gonna catch a baby.
1: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
2: Laudetur Jesus Christus.
3: È domenica 19 luglio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Leone XIV, lo stile evangelico non vive di giudizi arroganti e frettolosi, non si impone col potere. Dal Papa nuovo appello per la pace, non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, curiamo anche la nostra preghiera. Guerra in Iran, Teheran minaccia, gli Stati Uniti, in Ucraina imponente attacco russo nella notte, numerose le vittime. Le due del pomeriggio, ben trovati da Andrea De Angelis a Castel Gandolfo. Dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Leone ha rivolto ancora il suo pensiero preoccupato ai tanti conflitti armati in corso nel mondo, prima di salutare i numerosi pellegrini venuti da numerosi paesi e rinnovare la sua gratitudine agli abitanti del borgo che lo ospita in questo periodo di riposo. Ascoltiamo il suo appello.
4: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
3: Il Papa ha commentato le parabole del regno. Dio, ha detto, agisce nella piccolezza, nella discrezione, nella pazienza. Poi l'invito a vivere con fiducia nell'opera di Dio. Ascoltiamo le parole di Leone nel servizio di Lorena Leonardi.
4: A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito.
5: E rivolgendosi ai numerosi fedeli riuniti nonostante il caldo in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, il Papa richiama le parole dell'allora cardinale Josef Ratzinger, quando in un discorso tenuto nel 2000 al convegno dei catechisti e dei docenti di religione, invitava a sottomettersi alla logica del seme, che non è quella del successo, ma chiede di farsi piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo, conclude Leone XIV, noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
3: Lo avete sentito nei titoli, l'Iran alza il livello dello scontro con Washington, il comandante Ali Abdullahi promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione, mentre un consigliere della guida suprema minaccia attacchi diretti contro gli Stati Uniti se raid americani dovessero continuare. Notte di fuoco sulla capitale ucraina, Kiev è stata colpita da 40 missili balistici e 120 droni, missili anche ipersonici. Secondo le autorità ucraine, il raid è durato circa 5 ore, provocando almeno un morto e numerosi feriti. Zelensky denuncia tra gli attacchi missilistici più grandi dall'inizio della guerra. Al termine dell'assemblea annuale, i vescovi cattolici del Sud Sudan lanciano un forte richiamo alla responsabilità della classe politica. A preoccupare in vista delle elezioni previste per dicembre, il mancato completamento dell'accordo di pace di 8 anni fa, l'insicurezza diffusa e la crisi economica. L'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 a Palermo. Il Presidente della Repubblica Mattarella afferma che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, sottolineando come Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del Paese. E oggi è il giorno della finale dei mondiali di calcio. Questa sera negli Stati Uniti alle 21 ora Vaticana, la Spagna sfida l'Argentina per il titolo. La squadra di Messi è campione in carica, gli spagnoli sono alla loro seconda finale mondiale nella storia. È tutto da Damiano Caprio in regia, Andrea De Angelis in studio. Grazie per l'attenzione. A tutte e a tutti voi l'augurio di una serena domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Termini Imerese. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
2: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia in positivo ma anche in negativo di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche, e oggi è un piacere veramente accogliervi perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
1: Una città che ingloba tantissime epoche.
2: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 409 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5 tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro nonché oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
1: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium, però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
2: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi, uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla Soprintendenza dei Beni Culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le vie dei tesori, che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati, ne abbiamo veramente tanti. Apprezzati, la Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia, e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
3: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti, ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
3: Sì, sì, sì. Fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti,
3: sì.
1: Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso,
3: sì,
1: molto...
3: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolone, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla risurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
3: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso, tante chiese presenti nel centro storico. Qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
3: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
3: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
3: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Imera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
4: Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
1: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
4: Esattamente, esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in punto in cui ci troviamo.
1: Poi abbiamo altri piatti, no?
4: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
1: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
4: Esattamente, per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
1: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
4: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spada e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
1: Un'altra specialità è il tonno.
4: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche diciamo diversi primi o anche secondi.
1: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
4: Quello è sempre un antipasto nostro, caratteristico sempre del Baglimera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gamberi in salsa rosa e granella di pistacchio e il tris fumé, ovvero pesce spada tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
1: E lì anche un altro primo piatto, no?
4: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
1: Vedo anche dei pomodori essiccati.
4: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole, molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
1: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui

0: parliamo proprio della memoria di suo nonno, e lei ha ereditato questa passione.
1: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
0: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
1: Sì. Tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
0: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
1: Sì,
0: poi.
1: Sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno, e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
0: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
1: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno... hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana. E c'era il cantastorie che diceva: curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
0: Chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Iato, e dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
2: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Imera Solunto e Iato e siamo nel sito di Imera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi, e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli, e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla regione siciliana, ma di concerto con le ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare umani, più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 avanti Cristo, quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Imera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata al nord della Sicilia, e il sito di Imera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Imera, era in realtà, oggi lo potremmo definire, un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia, provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa, della vitalità di Imera, dove accadono due fatti straordinari. Le prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 a.C. abbiamo la meglio noi, e lì cambiano potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, i Mera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, i Mera viene rasa al suolo. Mentre prima, nella prima vittoria, avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio delle Bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Himera, poi si trasferiscono nell'attuale Himera, un residuo diciamo di quella popolazione.
0: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
2: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Himera è una città, è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima. E qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché Himera gode di un privilegio che la natura gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
0: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
2: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello, dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Himera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Himera oggi, per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia, se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
0: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
2: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio, è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo, di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. E l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Himera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
0: Grazie direttore, e quindi Termini Himerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Termini Himerese in provincia di Palermo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciare».

0: mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata.
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora, va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente, il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi, perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri. Perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro.

Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza, prima di tutto, è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi. E il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza. Certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo, è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in tre misure di farina, tra l'altro tre misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito e vedere dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi, beh, io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre
sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente, quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci, che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno. Quando questa tela sarà terminata, allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna, e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera
proprio tenera, alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero, che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere, e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: Benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso e ai vostri WhatsApp al 335 12 43 722. E poi naturalmente potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il nostro sito vaticannews.it. E saluto Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione FM Fraternitas a Roma, docente di Ecclesiologia e Mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta, grazie per essere con noi Lorella.
1: Buongiorno Federico, buona domenica a tutti.
0: Ecco, allora io partirei rispondendo ad una domanda che insomma è arrivata tramite anche te, no? Devo dire che è una domanda che ci ha lasciato la possibilità di approfondire quella che è un'enciclica, la prima di Papa Francesco, Magnifica Humanitas, proprio sull'intelligenza artificiale. Eccola qui. La leggo, così poi possiamo cominciare a rispondere Lorella. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, ogni tanto attenzionata previ anche del documento di Roma, il Papa propone una sorta di programma etico: dignità della persona, opzione per i poveri, destinazione universale dei beni, cura della casa comune, pace. Questa è la domanda che è arrivata al nostro radioascoltatore, e poi aggiunge: come possono questi principi tradursi concretamente nell'epoca dell'intelligenza artificiale, Lorella? Ecco, io ti farei rispondere a questa domanda in qualche modo, come dire, anche avendo cura anche di alcuni capitoli. Io ti darò il là, come abbiamo fatto altre volte in questa trasmissione, perché è bene andare all'interno di questo documento. Io invito anche i radioascoltatori a scaricarlo e poi rileggerlo, seguendo anche quello che sarà il commento di Lorella Parente. Ecco, io inizierei col primo argomento, il primo punto che ho messo in scaletta: Babele e Gerusalemme, due immagini bibliche a cui si affida il Papa, su matrice ovviamente agostiniana. I numeri, per chi li volesse segnare, sono dal 7 al 10.
1: Sì, grazie Federico. Allora, giustamente partiamo dai riferimenti biblici, perché è lì che ogni documento, in effetti, della Chiesa, del Magistero, dei Papi, getta le fondamenta. Il racconto di Babele, come specifica Papa Leone, non condanna la capacità umana di costruire. Uomini e donne progettano, innovano, mettono a frutto la propria intelligenza, e questo resta un bene. Il problema non è mai l'opera in sé, è l'intenzione che la genera. Nello specifico, gli abitanti della pianura del Senar vogliono una torre così alta da toccare il cielo. Ma il testo è preciso su cosa li muove davvero. Siamo nel libro della Genesi. Non tanto l'altezza, quanto il bisogno di farsi un nome, no? Per non disperdersi sulla terra, contando solo sulle proprie capacità, sulle proprie forze, senza passare da Dio. Allora, una sola direzione, nessuno spazio per la dipendenza da altro rispetto a sé, e il risultato è l'esatto contrario di ciò che cercavano: non l'unità, ma la dispersione, perché un'opera fondata sull'autosufficienza finisce sempre per rompere la comunicazione tra le persone, mai per rafforzarla. Allora, qui l'enciclica chiude il capitolo proprio dedicato alla tecnica, proprio con una sezione intitolata Due città e due amori, e ogni studioso la riconosce subito. C'è Sant'Agostino, come tu hai accennato giustamente, non è un dettaglio casuale. Leone XIV è un religioso agostiniano, lo sappiamo, e qui lo si sente, come d'altronde in quasi ogni suo intervento. Nel De Civitate Dei Agostino insegna che due amori generano due città opposte. Quando l'amore di sé si spinge fino ad escludere Dio, nasce la città terrena, così la chiama. Quando invece l'amore di Dio si spinge fino a dimenticare se stessi, nasce la città che dura, che resiste. Allora Babele è l'archetipo perfetto del primo movimento, cioè un'impresa che cerca di bastare a se stessa senza riferimento a nulla che la trascenda. Agostino ha anche un nome per l'energia che alimenta quella città, la chiama libido dominandi, cioè il desiderio di dominare, di sottomettere l'altro, che si maschera da fermezza, da prontezza di decisione o da efficienza, ma è alla radice in realtà un rifiuto della relazione. È esattamente il rischio che l'enciclica vede riaffiorare oggi, quando il potere tecnologico si concentra in poche mani. Neemia invece è l'altro esempio opposto. Ricordiamo che Neemia è un libro, si tratta di uno dei libri cosiddetti storici della Bibbia, subito dopo il Pentateuco, per capirci. Allora, parte dalle macerie, non dall'ambizione. Neemia, prima di agire, digiuna, prega. Giunto a Gerusalemme, non impone soluzioni così dall'alto, ma osserva in silenzio quello che resta in piedi, ascolta le paure della gente, assegna a ogni famiglia un tratto di muro da ricostruire. Ecco, vediamo una città che rinasce non per l'iniziativa di un singolo, ma per una responsabilità condivisa di tutto un popolo, sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne, giovani. Ecco, quindi queste due icone che l'enciclica legge attraverso Agostino, per dire che oggi siamo davanti alla stessa alternativa di sempre, solo che abbiamo strumenti nuovi, cioè usare l'innovazione per accrescere controllo e concentrazione di potere, la via di Babele, oppure per rafforzare partecipazione, bene comune e soprattutto attenzione appunto alla dignità di ogni persona, alle esigenze di ogni singolo. E questa è la via di Neemia. È quindi ancora prima di essere una scelta tecnologica, una scelta spirituale. E la fede appunto agli strumenti, cioè la Bibbia, la scrittura, la rivelazione, per dirlo con precisione. Ecco perché sono stati scelti evidentemente queste due icone.
0: Certo, e adesso andiamo al secondo punto che io ho messo in scaletta, ossia la coscienza non è un dato misurabile, no? Che idea c'è di persona nell'enciclica e i vari tipi anche di dignità? E sono i punti dal 51 al 53.
1: Sì, un'idea che la tradizione cristiana non si stanca di ripetere. La persona non si esaurisce mai in un insieme di informazioni. Infatti, come accennavi, ci sono dei passaggi nell'enciclica che mettono proprio in guardia dal rischio preciso di ridurre quello che nell'essere umano appunto resta non misurabile, cioè l'amore, la coscienza. L'amore e la coscienza non sono dati misurabili. Viviamo ovviamente immersi in una cultura che misura quasi tutto: produttività, consenso, prestazioni, visibilità. E questa è sicuramente una logica utile in molti campi, soprattutto professionali, però diventa un errore quando poi pretende di spiegare e coprire l'intera esistenza. Ovviamente ci sono dimensioni della nostra vita, della vita di ciascuno, che assolutamente nessuna misura, nessuna metrica può catturare. Per esempio la fiducia, il perdono, la capacità di dedicarsi e donarsi gratuitamente a qualcosa, a qualcuno, la coscienza morale, quella forza spirituale dentro di noi che ci fa distinguere il bene dal male, che ci fa sentire in colpa se diciamo facciamo qualcosa di sbagliato e viceversa ci rende soddisfatti, felici quando facciamo un'azione buona, quando diciamo una parola utile al bene dell'altro. Allora, l'enciclica offre sicuramente uno strumento concettuale che chiaramente trovo a dir poco indispensabile, molto utile per spiegare esattamente perché nessun algoritmo può arrivare fin lì, cioè distingue diversi livelli di dignità, come tu dicevi, c'è una dignità morale che riguarda, cioè, come una persona orienta le proprie scelte. C'è una dignità sociale legata alle condizioni di vita, no? E al rispetto che la società riconosce. Poi c'è una dignità esistenziale, cioè il modo in cui una persona percepisce il valore della propria vita. E queste tre tipologie possono crescere o diminuire, dipendono dalle circostanze, e sono esattamente quello che un sistema di misurazione riesce a intercettare, però lo fa spesso in un modo distorto. Però sotto queste tre tipologie di dignità, dice il Papa, c'è un livello più profondo, che è la dignità ontologica, cioè la dignità che appartiene a una persona per il solo fatto di esistere, e di questo abbiamo avuto l'occasione e il piacere di parlare più volte a questa trasmissione, di essere stata voluta, creata e amata da Dio. Quindi nessuno sbaglio, nessun fallimento, nessun risultato mancato può intaccare questa dignità, perché non dipenda da nulla che si possa misurare o performare. È infinita, non nel senso di molto grande, no, nel senso proprio che per quanto la si cerchi non si troverà mai nulla capace di cancellarla o di diminuirla o di poterla escludere. Anche se spesso nella storia, ai noi, è successo, c'è stato un grande tentativo. Ecco il punto. Allora, un algoritmo può, nella migliore delle ipotesi, avvicinarsi alle prime tre dignità, diciamo così, può stimare cioè le condizioni sociali, i comportamenti, persino gli stati d'animo dai dati che vengono raccolti. Però sulla dignità ontologica non ha accesso, perché quella dignità non è un dato su di noi, è qualcosa di più, è qualcosa di profondo, è come una relazione che Dio tiene aperta con ciascuno, indipendentemente da qualunque situazione e prestazione. Allora spesso si rischia di valutare le persone solo per quello che producono, che rendono, e questo, anche questo è in questo è chiarissima l'enciclica. La dignità invece viene prima di tutto questo, perché è un dono ricevuto, non è un traguardo da meritare o un premio da vincere. Nel momento in cui si nasce, questa dignità c'è, sussiste nella vita stessa della persona, e questo è un aspetto fantastico che Papa Leone riprende e ribadisce, che ovviamente è stato anche sviluppato nelle precedenti encicliche sociali di Papa Francesco.
0: Lorella, adesso andiamo a un altro punto interessante, perché l'enciclica mette in evidenza il limite come risorsa, no? Non come guasto da riparare.
1: Sì, il Papa infatti scrive nell'enciclica che noi dobbiamo imparare a convivere con i nostri limiti, le nostre fragilità, senza trattarli appunto come dei guasti, no, da correggere, come se fossimo appunto delle macchine che subiscono a un certo punto qualche problema, qualche avaria, e allora bisogna aggiustarle per riprendersi. No, perché? Perché il limite ci dice la verità sulla nostra condizione, e questa verità ha delle conseguenze molto concrete, non solo speculative, no, proprio concrete. Siccome noi viviamo in un tempo storico che tende a identificare la felicità e il benessere con la realizzazione personale, con l'assenza di ostacoli, con come dire, un'espansione senza limiti delle proprie possibilità, l'enciclica invece propone uno sguardo diverso, assolutamente e splendidamente cristiano, cioè la fragilità non è solo una mancanza, è anche ciò che ci fa vivere e ci apre alla relazione e ci apre alla verità su noi stessi. Innanzitutto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Come sappiamo e abbiamo detto più volte, parlando soprattutto dei discorsi delle catechesi di Francesco, nessuno può crescere, nessuno può salvarsi, nessuno va avanti da solo. Questo vale a livello personale e quindi anche sociale, perché l'essere umano è una creatura sociale. Le comunità più umane non sono quelle che riescono ad eliminare tutte le vulnerabilità delle persone, degli abitanti. No, le comunità veramente umane sono quelle capaci di prendersi cura di queste fragilità, di non essere indifferenti a questi limiti, a queste debolezze. Per esempio, le categorie, ovviamente in una società più debole, è chiaro che sono le persone malate, le persone anziane, le persone più povere. Allora, il modo in cui una società tratta i più fragili resta la misura più onesta della sua civiltà. E mi permetto, Federico, anche di inserire, per quanto mi riguarda, per la mia sensibilità, che è assolutamente in linea con quanto dice il Magistero, inclusa questa enciclica che ha degli spunti assolutamente aderenti a quello che sto per dire, anche verso tutto il resto delle creature. La civiltà si pone in un certo modo verso le persone e verso gli animali. Da quel modo in cui si pone si capisce a che livello di sviluppo umano è quella società. Ovviamente questo non lo dico io, lo dicevano già personaggi illustri prima di me, a partire da letterati russi famosi che erano molto sensibili su questo. Io aderisco particolarmente a questo pensiero che, ripeto, torna assolutamente nel Magistero e di Francesco e di Leone XIV. Allora, l'illusione opposta, cioè una perfezione tecnica senza limiti, genera sicuramente delle nuove esclusioni, perché chi non tiene il passo comincia a diventare un peso morto, uno scarto. Quindi siamo proprio al contrario della logica del Vangelo, cioè quella di una crescita che deve passare per forza attraverso l'attenzione all'altro, al più fragile, al più debole, la cura reciproca, sicuramente non attraverso l'eliminazione dei limiti e quindi di tutto ciò che è debole. Mi permetto allora di leggere, ce l'ho davanti il testo dell'enciclica, chiaramente, il numero 128, dove leggiamo: quando accettiamo la possibilità di trascendere noi stessi con la grazia di Dio, noi non neghiamo noi stessi, non diventiamo meno umani. Al contrario, come spiegava Papa Francesco, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ecco, questo l'ho letto per introdurre appunto brevemente, sempre legandomi alla domanda che tu mi hai fatto sul limite come risorsa, al fatto

0: Onnipotente, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Trinità, insomma. Quindi ci apre anche a questa prospettiva di fiducia nell'operare di Dio in noi e attraverso di noi, verso l'esterno, verso gli altri e nella nostra vita.
1: Arriviamo al quarto punto nostro, diciamo, no? Perché riassumo un po' tutte le istanze che sono racchiuse in quella domanda che io ho letto all'inizio del nostro radioascoltatore. Anzi, invito chi volesse a continuare a scrivere al 335 12 43 722, ed è il punto che è in relazione al costruire il bene e nel bene, il compito dei cristiani. Questo è un po' il compito dei cristiani, no? E i punti sono vari, no, Lorella?
0: Sì, perché allora, sicuramente il Papa chiede ai cristiani ovviamente di non vivere la trasformazione tecnologica da spettatori. Le innovazioni che stanno cambiando il mondo, sappiamo, non è che riguardano solo gli specialisti, interpellano la coscienza di tutti, e questo l'enciclica lo mette ben in chiaro. Ecco perché parla di corresponsabilità coraggiosa, cioè nessuno chiaramente possiede da solo le competenze per affrontare sfide di questa portata. Servono il contributo della ricerca, della politica, dell'economia, dell'educazione, della cultura, eccetera. Proprio ritorno all'immagine di Nemia, che mi colpisce molto, perché lui distribuisce le mura tra le famiglie di Gerusalemme, no? Un tratto a testa. Quindi è proprio l'esempio perfetto, perché fa vedere come si può unire la responsabilità personale e la visione comunitaria. Oggi per noi questo è un concetto, figuriamoci, già compreso, già sdoganato, però è bello vedere che in un libro storico della Bibbia già è espresso in modo anche molto efficace. Cioè ognuno fa la propria parte, senza pretendere di sostituirsi agli altri, senza restare in disparte, magari confidando che tanto basta l'impegno degli altri e non il proprio. No, è proprio l'esempio perfetto. E poi colpisce anche molto l'ultimo dettaglio in cui proprio si va a chiudere l'enciclica, cioè non con un'esortazione finale in stile trattato, ma con un canto, no? Quello di Maria, la cui anima, dice il Vangelo di Luca, magnifica il Signore. È una chiave che spiega anche tutto, anche il titolo stesso del documento, Magnifica Humanitas. Non significa soltanto umanità magnifica, grandiosa, no? È proprio interpretabile come un'eco diretta del Magnificat, cioè il canto di chi riconosce che la propria grandezza non gli appartiene, ma gli viene donata, e proprio per questo può a sua volta cantarla al mondo, farla risuonare nel mondo. Allora, il cuore del messaggio di Leone, credo io, è questo, cioè il futuro non si costruisce sicuramente con strumenti più sofisticati, ma con persone capaci di orientare il progresso verso il bene. E queste persone siamo noi, cioè la chiamata è a ognuno di noi, e quei criteri che ci sono stati indicati nella domanda: dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della casa comune e pace, in effetti sono perni dell'insegnamento della Chiesa. La destinazione universale dei beni perché? Ma perché il cristiano, il credente, sa che il bene in realtà non gli appartiene davvero, va condiviso, non va usato per fare del male, va usato per il bene comune, proprio perché si riconosce la dignità di ogni vita, la dignità e il diritto di ogni persona a vivere bene, la dignità a cercare la propria realizzazione, a realizzare il proprio sviluppo umano integrale. Questo è il magistero sociale della Chiesa, e chiaramente l'opzione per i poveri trova un posto privilegiato, perché i poveri sono i privilegiati del Vangelo, di conseguenza la cura della casa comune. Se io vivo su questo pianeta, in questo contesto, ecco, riconosco l'amore universale di Dio in ogni creatura, riconosco quindi la dignità

0: all'essere più piccolo, più indifeso, più insignificante. E infine, tutto questo a cosa porterebbe? Porterebbe la pace. Una pace che noi dobbiamo appunto costruire con responsabilità, giorno dopo giorno, con le nostre mani, con il nostro sguardo, cambiando il nostro sguardo sul mondo e sugli altri e cercando di renderci conto finalmente, una volta per tutti, che siamo fratelli, sorelle, che siamo una sola famiglia umana. Questa è la strada per la pace. Non ce n'è un'altra. Bisogna capire la fraternità. Se si capisce la fraternità, allora si può andare avanti, allora potremo veramente dirci corresponsabili del lavoro per il regno di Dio, corresponsabili del lavoro per il Vangelo, che per noi è il bene supremo perché rappresenta Cristo. Allora chiudo dicendo, la vera domanda non è quale tecnologia avremo domani, ma quale umanità sapremo essere. Se sapremo custodire la centralità della persona, la giustizia, la fraternità, anche l'intelligenza artificiale potrà diventare un'occasione di crescita autenticamente umana, ricevuta più che conquistata e usata per il bene di tutti.
1: Bene, Lorella, abbiamo altri 4 minuti per farti fare un pensiero finale, una summa un po' di questa tua presentazione che hai fatto in base a questa domanda che è arrivata qui da noi. Ebbene, poi ci salutiamo. Prego, ti lascio questi 4 minuti di riassunto, diciamo, un tuo pensiero finale.
0: Volentieri, grazie. Beh, sicuramente posso dire che il messaggio di questa prima enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, sicuramente può essere sintetizzato proprio dalla sua conclusione che abbiamo appena detto, no? Cioè la qualità della nostra umanità diventa un fattore proprio fondamentale e in quest'epoca che corre veloce, Leone XIV richiama l'attenzione su ciò che nessuna macchina potrà mai sostituire. Appunto, ripetiamo ancora e più volte, la coscienza, la libertà, la compassione, la capacità di costruire relazioni autentiche e di sapersi aprire alla trascendenza. Cos'è la trascendenza? Non è un'idea astratta. La trascendenza è qualcosa che noi percepiamo che c'è, è qualcosa che noi sappiamo che ci supera, non è del nostro piano materiale, ma noi sappiamo che c'è perché ce l'abbiamo dentro, è dentro di noi, risiede proprio nella nostra coscienza, qualcosa che ci supera. E per noi cristiani chiaramente si tratta di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il messaggio forte è sicuramente che custodire l'umano, ma che bella questa espressione, custodire l'umano diventa il compito decisivo del nostro tempo, fatto di esibizione, competizione, commercializzazione e marketing dell'intelligenza artificiale. Ecco. Ma questo non per opporsi al progresso, ma per orientarlo verso il bene della persona e della comunità. Perché è questa in fondo la vera Magnifica Humanitas che l'enciclica invita appunto a riconoscere, a promuovere e a difendere. Come facciamo ad essere magnifica come Humanitas, come nostra umanità? Come facciamo? Ecco, cercando ogni giorno di vivere nel concreto, nel nostro quotidiano, la bellezza del Vangelo, che parte dalla contemplazione della realtà, che parte dal rapporto con gli altri e con Dio, che poi le due cose appunto si incontrano, si incrociano e si intrecciano, perché io Dio, io Gesù Cristo lo vedo nell'altro. Impariamo a dire grazie ogni giorno della nostra vita, impariamo ad apprezzare tutto quello che c'è, impariamo a desiderare il bene degli altri, che è una virtù grandissima che spesso ci viene a mancare, desiderare che l'altro stia bene, che l'altro sia felice e che poi tutti insieme possiamo essere felici.
1: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, la ritroveremo in un'altra puntata dove anticipo che continueremo ancora a parlare di questo tema, ma non svegliamo niente di più. Grazie Lorella, alla prossima.
0: Grazie a voi tutti, alla prossima.
1: Federico Piana vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo il numero per poter partecipare alla nostra trasmissione 335 12 43 722.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del Regno dei Cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il Regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo, ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il Regno dei Cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il Regno dei Cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

Iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino, nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli. E noi molto spesso pecchiamo di impazienza, perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti. Vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Lo spazio della rinascita. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: C'è un luogo a pochi chilometri da Pavia, nel comune di Siziano, dove il tempo sembra respirare più piano. Si chiama Cascina Granzetta e proprio qui è nata la comunità Maria Assunta, uno spazio dove ogni giornata ha il passo di un cammino, quello del recupero, della consapevolezza, della rinascita, dove chi vi entra si lascia alle spalle un passato in cui era rimasto imprigionato e ritrova se stesso. Questo luogo è un tassello di un disegno molto più grande, realizzato anni fa da Don Chino Pezzoli, che con passione e dedizione ha dato vita a numerosi centri operativi, tutti dedicati al recupero della tossicodipendenza, ma diversificati a seconda della fase del percorso terapeutico.
2: Nel 1981 incontrai in chiesa, mentre celebravo la messa, un tossicomano, lo portai in casa mia, e poi ho cominciato ad aprire la prima comunità in Presolana, Castione della Presolana. E ha fatto seguito un insieme di comunità, adesso sono 11 comunità con circa 500 ragazzi e ragazze, anche mamme con bambini. È stata una scelta molto importante per me, che ha qualificato il mio sacerdozio, la mia missione, importante anche per i ragazzi che sono stati recuperati, ecco.
1: La comunità Maria Assunta rappresenta la seconda fase del percorso di recupero, quella evolutiva. Qui, chi ha superato l'inserimento iniziale impara a guardarsi dentro, a riconoscere le proprie fragilità e le proprie forze, a ricostruire la fiducia in se stesso e trasformare i limiti in possibilità, riscoprendo la forza di scegliere e di ripartire dalle proprie risorse. Psicologi ed educatori accompagnano questo cammino con discrezione, come guide silenziose lungo la strada della consapevolezza. Un punto di riferimento importante a Cascina Granzetta è l'assistente spirituale Don Massimo Bellotti, che giorno dopo giorno affianca gli ospiti nel loro percorso di rinascita.
3: Ogni mattina andiamo a fare quella che si chiama lezione, che poi in realtà non è una lezione, ma di solito si parte da un testo e si cerca insieme a loro di capire quello che quel testo gli dice alla loro vita e alla loro esperienza, per il motivo per cui sono qui. Il pomeriggio, lunedì, mercoledì e il venerdì abbiamo i colloqui di coloro che vogliono entrare in comunità, e il martedì e il giovedì abbiamo comunque colloqui, perché magari c'è qualcuno che va in crisi, c'è qualcuno che ha bisogno di parlare, quindi al centro d'ascolto, che è qua vicino, ascoltiamo le persone. Ogni 15 giorni hanno l'incontro con lo psicologo o la psicologa, poi hanno attività lavorative, vuol dire che c'è la stalla, c'è il caseificio, c'è un laboratorio, chiamiamolo così, dove fanno lavoro conto terzi, c'è un panificio che fa il pane per le comunità e per la trattoria che abbiamo, poi hanno un altro tipo di incontro con gli psicologi che intrattengono su temi che scelgono loro. Poi c'è l'attività della casa, vuol dire c'è chi cucina, chi riordina, chi mette a posto, e poi una volta alla settimana c'è la messa. E se non mi vengono in mente, però queste sono le attività. Quindi la giornata dal mattino che si alzano alla sera che vanno a letto è tutta occupata, perché non devono avere momenti di noia in cui al momento non sono capaci di star dentro.
1: Al termine del percorso nella comunità Maria Assunta si passa alle tappe successive, quelle della responsabilità, della disponibilità affettiva, fino ad arrivare all'inserimento lavorativo. Conclusi i 3 anni, c'è chi decide di tornare nel mondo e chi invece sceglie di restare per tendere la mano a chi con sacrificio intraprende il cammino verso la rinascita, come Cristian Gonnelli, che ha voluto tornare proprio a Cascina Granzetta, luogo che gli ha insegnato come riprendere le redini della propria vita e che ora è diventato casa.
4: Io ho avuto problemi di tossicodipendenza dall'età di 15 anni e sono arrivato a usare eroina, cocaina, a bucarmi. Fin quando sono arrivato al limite e anche il CERT mi ha detto l'unica soluzione e che entri in comunità. Quella è stata la mia svolta e da lì, finito il percorso dei 3 anni, ho dato la disponibilità per restare. Adesso io sono il coordinatore del centro, quindi sono il primo responsabile di

0: di questa struttura e gestisco e organizzo tutte le attività che vengono svolte in questo centro. Qua ora è diventata casa mia, perché, ma non è cambiato il posto, come dico a loro. Non è cambiato perché i muri sono gli stessi, la zona è la stessa, i confini sono gli stessi, sono io che sono cambiato. E quindi per questo io gli dico a tanti che dicono che non è posto per loro, che non è posto, che non ce la fanno, che hanno sbagliato a entrare, eccetera, che comunque dipende da loro, da come stanno loro.
1: Si sente la chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: sia in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Gloria al Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
2: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: come cazzo al cuoio.
1: Ecco.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Siamo così arrivati alla giornata di Natale. Buon Natale a tutti voi qui su In Blu 2000. Buon pomeriggio di questo giorno di festa del 25 dicembre. E non poteva mancare questo spazio di musica, di intrattenimento, ma soprattutto di tante cose belle per tutti voi in questa giornata particolare, con le classifiche di In Blu 2000 dalle 14 alle 15. E allora, di cosa parleremo oggi? Puntata speciale natalizia dedicata alle canzoni internazionali, soprattutto la Billboard 800, che di solito ci accompagna durante le settimane con i singoli più ascoltati in America, ma anche gli artisti di rilievo che si sono distinti ovviamente nel corso di queste settimane. Oggi la classifica riassuntiva dell'anno, quindi una classifica davvero speciale per augurarvi buon Natale con tutti i grandi successi internazionali che poi sono entrati anche effettivamente nel cuore di tutti noi, perché hanno fatto parte dell'airplay radiofonico nazionale nel nostro paese e hanno raggiunto anche il successo, diciamo, tra di noi, nelle nostre belle famiglie tutte riunite in questo pomeriggio ad ascoltare la buona musica. E allora questa è la 800 Songs, riguarda appunto le 100 canzoni che hanno fatto la differenza in questo 2025, la classifica finale dell'anno praticamente di Billboard, che inizia alla numero 30, quindi scaliamo dalla 30 alla 1 oggi. Tante canzoni da ascoltare, davvero tante emozioni, con una giovane protagonista della scena internazionale che si è distinta con la sua canzone, che troviamo appunto in questa numero 30. Abbiamo Revellini su In Blu 2000 con Love Me Not.

Giorno di Natale a suon di musica con la classifica finale dell'anno, la Hot 100 Songs di Billboard, con le 30 canzoni più importanti, quelle che hanno venduto di più, quelle più ascoltate in assoluto in questo 2025. Le potete commentare anche voi, aspettiamo anche i vostri messaggi per raccontarci la vostra magia quotidiana del Natale, come lo state vivendo in questo momento, a diretta @radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Siete i benvenuti, anche perché vi devo comunicare che alla 29 c'è Miles Smith con Stargazing, mentre alla numero 28, altra protagonista molto giovane della scena internazionale, parliamo di Lola Young. Si è distinta quest'anno con la sua carica emotiva che mette nelle canzoni, anche in un altro singolo dal titolo Dealer. E questa giovane artista, cantautrice britannica, affronta diciamo i suoi conflitti interiori legati all'autosabotaggio, alla difficoltà di lasciarsi alle spalle magari una relazione passata. Il titolo delle sue canzoni spesso suggerisce un senso di dipendenza, come se le emozioni fossero consumate in modo compulsivo. La canzone in questione, Mercy, è una preghiera, un inno, anche un percorso senza scendere a compromessi, quindi una canzone molto importante che dietro la patina del pop nasconde davvero temi importanti, sociali e anche molto di più riguardanti la sua personalità. Personalità che viene fuori da Lola Young con la sua Mercy alla numero 28. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus

Questa è la classifica di fine anno di Billboard con i grandi successi che hanno caratterizzato questi 12 mesi, ormai ci siamo, giorno di Natale, ci spinge poi a fare anche dei bilanci non solo nelle nostre vite ma anche negli appuntamenti musicali con le classifiche tutti i giorni dalle 14 alle 15, vi teniamo compagnia in una settimana davvero di festa in cui stiamo anche rispolverando contenuti interessanti, molto natalizi che vi abbiamo raccontato già del lunedì scorso. Dopo la canzone di Lola Young saliamo alla 27, la classifica di fine anno di Billboard con Morgan Wallen insieme a Tate McRae, la canzone What I Want. Noi vi riportiamo le canzoni che sono rimaste per più tempo in classifica, le più ascoltate, ovviamente quelle che hanno fatto la differenza in questi 12 mesi. Alla 26, e noi l'ascoltiamo volentieri, quest'altra giovane protagonista nel segno delle donne, davvero questo 2025, e tutte molto giovani e talentuose. Parliamo del grande talento di Billie Eilish, che tra l'altro uscirà in sala cinematografica con una sorta di film documentario sul suo live in tre dimensioni, coadiuvata alla regia dal grandissimo artista che è James Cameron, che è attualmente nelle sale appunto con il terzo capitolo di Avatar. A proposito di Billie Eilish, tra l'altro è presente in questa classifica di fine anno di Billboard con un altro singolo di grande successo che è Man of a Feather, che svetta diciamo nelle alte posizioni, ma noi abbiamo preferito riscoprire questa non dico meno conosciuta ma forse meno ascoltata Wildflower, che quest'anno si piazza alla numero 26.

Ed io vi ricordo in questo pomeriggio di Natale che ci sentiremo anche per la giornata di domani, Santo Stefano, e poi per tutte le feste con le classifiche anche nell'appuntamento del weekend, ve lo ricordo, sabato e domenica, con il riassunto di tutta la settimana, di tutti i contenuti anche speciali che vi abbiamo raccontato e vi stiamo raccontando in questi giorni. Abbiamo lasciato Billie Eilish nella classifica Hot 100 Songs di Billboard alla numero 26 di questo 2025. Alla 25 troviamo la colonna sonora di Demon Hunters, questo film di successo in streaming, dove troviamo questa band sostanzialmente virtuale, le Antrix, con la canzone Golden, che è stata sempre in vetta nelle ultime settimane e ha quasi scalzato dal podio anche l'inossidabile Taylor Swift. Al numero 24 c'è Drake con Nokia, alla 23 tra le canzoni dell'anno 2025 Shebuzzi con Good News, mentre al numero 22 c'è Leon Thomas con Matt. Saliamo alla 21 per conoscere, anzi riscoprire nuovamente due nostre vecchie conoscenze di questa classifica che ormai non ha più segreti, perché in questo 2025 le abbiamo ascoltate in tutte le salse, in compagnia, quindi in duetto, separatamente con i loro brani. Parliamo di due grandi protagonisti, Kendrick Lamar, che ha fatto la differenza anche con il suo ultimo album sempre piazzatissimo tra gli album più venduti in America, e anche la sua collaboratrice fidata, diciamo così, la sua cantante preferita, il suo featuring migliore, che è SZA. Insieme hanno realizzato la canzone 30 for 30, che si piazza alla numero 21 della Billboard 800 Songs. Somebody

0: Salutiamo Alfredo, Sami e tutta la sua famiglia che ci hanno scritto a diretta a radiumblu.it per dirci che sono riuniti in casa, ovviamente come molti italiani, anche se per le vacanze natalizie tanti sono stati i viaggi in queste ore, anche negli scorsi giorni, verso mete anche differenti dalle proprie. Quindi un saluto e un abbraccio, grazie davvero per tutto quello che ci state raccontando in questo pomeriggio di festa. Buon Natale e buon Natale anche a Kendrick Lamar e SZA, che abbiamo ascoltato alla numero 21 con 30 for 30. Alla numero 20 in solitaria Squabble Up, Kendrick Lamar ancora una volta, lo incontreremo spesso anche in questa chart. Mentre alla 19, beh, è stato anche l'anno di Sabrina Carpenter, è innegabile, con tutti i suoi singoli di grande successo, giusto per citarne uno tra i più recenti, Man Child. Lei che ha raccontato che è sempre impegnata a fare e disfare le valigie dalla sua casa di Los Angeles, sorridendo mentre si prepara per l'ennesimo volo. E prima abbiamo citato Taylor Swift, perché loro sono grandi amiche, lei ha aperto spesso l'Eras Tour, ha partecipato al festival di Lollapalooza nel 2023, lo stato di euforia per l'apertura di quei concerti e poi la sua carriera folgorante in solitaria, che è iniziata anche con un singolo di successo dal titolo Espresso proprio alla fine del 2024. In questo caso noi la riascoltiamo alla 19 con la canzone che ha piazzato proprio lì in questa posizione dell'anno, Taste, lei è Sabrina Carpenter.
1: Oh, I leave quite an impression, 5 feet to be exact.

La classifica speciale di Natale con i successi internazionali dell'anno legati a Billboard, la 800 Songs, le canzoni che hanno realmente dettato legge nel mercato, quelle più ascoltate, quelle preferite, soprattutto dagli americani ovviamente. Alla 19 c'era Taste, Sabrina Carpenter, la canzone che troviamo nella classifica finale dell'anno. Alla 18 di Morgan Wallen, Just in Case. Alla 17 ancora Kendrick Lamar con Not Like Us. E alla numero 16 andiamo verso i ritmi e i suoni inconfondibili di The Weeknd, che si è unito in questo caso all'artista Playboi Carti insieme per la canzone Timeless.

Buon pomeriggio su Imbru 2000, sulle note di The Weeknd e Playboi Carti continua la chart speciale di Natale, Timeless alla numero 16 tra le canzoni dell'anno che hanno fatto la differenza in America negli ultimi 12 mesi per l'appunto. Fa strano dirlo, ma sta finendo l'anno e quindi dobbiamo fare anche il resoconto, il riassunto di quello che è accaduto anche oltre oceano. Buon pomeriggio di festa, naturalmente vi ricordo che c'è la possibilità di seguirci tramite app, portateci con voi, scaricate la nostra app gratuitamente e Play 2000 e ci seguite anche sul sito play2000.it. Scaliamo ancora la classifica, ci sono tante posizioni ancora. Alla numero 15 Kendrick Lamar, in questo caso con Leafy Gunplay per TV Off dal suo ultimo album. Alla 14 altra giovane protagonista, quindi un'altra donna importante della musica, lei figlia d'arte perché è la figlia del noto regista J.J. Abrams, regista spettacolare, lo possiamo definire così perché è esperto anche di live action e anche di fantasy. La canzone che ci ha proposto quest'anno e che è alla numero 14 si intitola That's So True.

tratti anche delicata la voce, soprattutto il carisma di Gracie Abrams, giovanissima ma molto talentuosa alla 14 con That's So True. Alla numero 13 è l'anno di Morgan Wallen, è stato anche l'anno suo, lo ritroviamo con I'm the Problem. Alla numero 12 la già citatissima e ascoltatissima Sabrina Carpenter con l'altro singolo che l'ha lanciata praticamente nel firmamento della musica internazionale, ovvero Espresso. Un espresso ci sta, a quest'ora del pomeriggio, magari dopo il pranzo di Natale, perché no? Alla numero 11 lo ritroviamo Morgan Wallen e lo ascoltiamo finalmente qui su Blue 2000 in questo pomeriggio insieme, direttamente dalla chart di Billboard di fine anno. Questa è Love Somebody.

Molto country anche nella sua musica, Morgan Wallen con Love Somebody, numero 11 per lui quest'anno, alla numero 10, un artista che ha piazzato tanti singoli, a dire il vero, nella classifica di Billboard, ma forse questo è il più riuscito in assoluto, tanto che si merita, diciamo, l'ingresso nella top 10. Quindi, alla numero 10, artista molto interessante, tra l'altro, anche lei giovanissima, di grande talento, mi ricorda molto il mondo colorato e anche, diciamo, la sua vena artistica rimanda un po' a quell'universo di Cyndi Lauper, e quindi non so se appunto sarete d'accordo con me nel dire che effettivamente questa anche sua mise colorata, questo suo look molto particolare rimanda proprio a quel periodo degli anni 80, soprattutto a livello di energia che Cyndi Lauper ci comunicava, anche nella voce molto particolare, quindi l'apprezziamo. Chappell Roan, questa è Pink Pony Club alla numero 10.

E di rimando, ascoltando Chappell Roan, soprattutto anche con altri titoli e altre canzoni, mi ricorda anche un po' Kate Bush, vi dico la verità. Pink Pony Club è alla numero 10 quest'anno. Questa è la classifica finale di questo 2025, dedicata alla Billboard 800, ma insomma alle 100 canzoni che hanno fatto la differenza e che sono state le più quotate, le più ascoltate, anche le più in permanenza, diciamo, nella classifica rispetto ad altri artisti che magari sono scomparsi dopo qualche settimana. Queste sono canzoni che veramente sono rimaste tutto l'anno in chart e che hanno venduto tantissimo, sono state anche le più ascoltate in radio in America. Numero 9 per Rosé e Bruno Mars con Apathé, mentre al numero 8 troviamo Post Malone con Morgan Wallen, I Had Some Help, altra grande canzone che li ha visti insieme. Ma al numero 7 non ci potevamo far mancare l'energia, il talento, giovanissimo anche lui, un passato di riscatto, e in questo caso abbandonando il passato per riscattarsi nel presente e soprattutto per prestare la sua voce straordinaria a quello che è stato il suo singolo dell'anno, quello che ha fatto la differenza. E alla numero 7 c'è Ordinary, lui e Alex Warren.

Davvero incredibile il successo che ha riscosso quest'anno Alex Warren e continua a farlo anche con i suoi live in giro per il mondo. Ordinary, la canzone al numero 7. Altra voce, altro grintoso protagonista della musica internazionale. Qui insomma ci mettiamo dentro di tutto, anche il saperci fare col pubblico, l'energia sul palco, il baffo che conquista, diciamo così, soprattutto l'universo femminile. Parliamo di Benson Boone, che si trova al numero 6. La sua canzone dell'anno è Beautiful Things. For

Buon Natale, buon Natale a tutti gli amici e le amiche. Non ci facciamo gli auguri dell'anno nuovo perché ci teniamo compagnia anche la prossima settimana, quindi tutta la settimana le classifiche non vanno in vacanza, quindi vi aspettano tutti i pomeriggi dalle 14 alle 15 con tanti contenuti speciali. Oggi la classifica della festa americana, diciamo così, ma in tutto il mondo, ovviamente Natale, ma non solo americana, perché parliamo delle canzoni della fine dell'anno, la Hot 100 Songs di Billboard, che ha incontrato e insomma ha praticamente ufficializzato la posizione numero 6 occupata da Benson Boone quest'anno con la straordinaria Beautiful Things appena ascoltata qui su In Blue 2000. Al numero 5, lo dicevo prima, Billie Eilish insomma si trova in questa posizione per il grande successo ottenuto con Birds of a Feather, ma l'abbiamo ascoltata quasi in apertura con Wildflower. Saliamo alla numero 4, altra voce importante, un vocione che conquista, quello di Teddy Swims, la sua Lose Control. Non so quanti mesi sia rimasta davvero nelle prime 10 posizioni, forse tutto l'anno per intero, quindi possiamo dire sicuramente uno dei grandi successi dell'anno. Piazzamento al numero 4, Lose Control, Teddy Swims.

Voce piena sorprendente, uno dei singoli dell'anno in America, ma non solo, anche dalle nostre parti. Chi non ha mai sentito questa canzone bellissima, Lose Control di Teddy Swims, alzi la mano. Non vi vedo, insomma pochi, ecco, tutti l'hanno ascoltata. La numero 4 della classifica di Billboard di fine anno lo vede protagonista. Entriamo in top 3, dove c'è Shabuzi. Questa canzone ha accompagnato veramente tutto il 2025, all'ascolto degli americani soprattutto, a Bar Song e Tipsy. Li abbiamo già incontrati prima, ma non potevamo non riascoltarli in quello che è il grande classico che li ha praticamente fatti conoscere al grande pubblico insieme. E quindi ritroviamo Kendrick Lamar e SZA, questa è la bellissima Luther, alla numero 2.

7 era lì lì per arrivare alla vetta di questo podio importante della classifica di fine anno, di questo giorno di festa che si chiude per quanto riguarda le classifiche insieme, quindi vi auguro ancora buon Natale, ma rimane una posizione, una canzone che non ci siamo mai tolti di torno, no, nel senso positivo, un duetto veramente romantico, bellissimo, che già alla fine del 2024 era comparso. Questa collaborazione importantissima tra una lady della musica internazionale che ha un po' d'Italia anche nel suo cognome e una lady che ha conquistato ancora nomination ai Grammy Awards, vediamo se indovinate di chi si tratta, e un altro grande protagonista dal sound incredibile, dalla voce fantastica, che è Bruno Mars. Beh, il duetto dell'anno e quindi la canzone di questo 2025 nella Hot 100 Songs non poteva che essere Die With A Smile, con cui chiudiamo ufficialmente la puntata di oggi, augurandovi veramente un sereno, bellissimo Natale. Ciao a tutti ed ecco a voi la numero uno, Lady Gaga e Bruno Mars.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: È domenica 19 luglio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Leone XIV, lo stile evangelico non vive di giudizi arroganti e frettolosi, non si impone col potere. Dal Papa nuovo appello per la pace, non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, curiamo anche la nostra preghiera. Guerra in Iran, Teheran minaccia, gli Stati Uniti, in Ucraina imponente attacco russo nella notte, numerose le vittime. Le due del pomeriggio, ben trovati da Andrea De Angelis a Castel Gandolfo. Dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Leone ha rivolto ancora il suo pensiero preoccupato ai tanti conflitti armati in corso nel mondo, prima di salutare i numerosi pellegrini venuti da numerosi paesi e rinnovare la sua gratitudine agli abitanti del borgo che lo ospita in questo periodo di riposo. Ascoltiamo il suo appello.
3: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: Il Papa ha commentato le parabole del regno. Dio, ha detto, agisce nella piccolezza, nella discrezione e nella pazienza. Poi l'invito a vivere con fiducia nell'opera di Dio. Ascoltiamo le parole di Leone nel servizio di Lorena Leonardi.
3: A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito.
4: E rivolgendosi ai numerosi fedeli riuniti nonostante il caldo in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, il Papa richiama le parole dell'allora cardinale Josef Ratzinger, quando in un discorso tenuto nel 2000 al convegno dei catechisti e dei docenti di religione, invitava a sottomettersi alla logica del seme, che non è quella del successo, ma chiede di farsi piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo, conclude Leone XIV, noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
2: Lo avete sentito nei titoli, l'Iran alza il livello dello scontro con Washington, il comandante Ali Abdullahi promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione, mentre un consigliere della guida suprema minaccia attacchi diretti contro gli Stati Uniti se raid americani dovessero continuare. Notte di fuoco sulla capitale ucraina, Kiev è stata colpita da 40 missili balistici e 120 droni, missili anche ipersonici. Secondo le autorità ucraine, i raid è durato circa 5 ore provocando almeno un morto e numerosi feriti. Zelensky denuncia tra gli attacchi missilistici più grandi dall'inizio della guerra. Al termine dell'assemblea annuale, i vescovi cattolici del Sud Sudan lanciano un forte richiamo alla responsabilità della classe politica. A preoccupare in vista delle elezioni previste per dicembre, il mancato completamento dell'accordo di pace di 8 anni fa, l'insicurezza diffusa e la crisi economica. L'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 a Palermo. Il Presidente della Repubblica Mattarella afferma che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, sottolineando come Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. E oggi è il giorno della finale dei mondiali di calcio. Questa sera negli Stati Uniti alle 21 ora vaticana, la Spagna sfida l'Argentina per il titolo. La squadra di Messi è campione in carica, gli spagnoli sono alla loro seconda finale mondiale nella storia. È tutto da Damiano Caprio in regia, Andrea De Angelis in studio. Grazie per l'attenzione, a tutte e a tutti voi l'augurio di una serena domenica.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo, ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

Iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli e noi molto spesso pecchiamo di impazienza perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti. Vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

CCN Radio Città Nuova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: di Dio.
1: Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Ripartono anche in questo giovedì, nella giornata di Santo Stefano, le classifiche di In Blue 2000. Buon 26 dicembre a tutti. Ormai abbiamo, come si dice, scavallato la giornata di Natale, ma siamo in questo clima di festa incredibile che ci coinvolge davvero tutti, quindi vi mandiamo un grande caloroso abbraccio anche in questa giornata in cui siamo abituati ovviamente a parlare di cosa? Di cinema, di tante emozioni cinematografiche. E in questa settimana, lo abbiamo detto anche ieri, c'è stata una puntata speciale dei libri, specialissima direi, anche oggi avremo una puntata super speciale del cinema con tanti consigli cinematografici che rimandano ai classici delle feste. Magari qualcuno tra voi sta già guardando questi classici di Natale già in tempi non sospetti, dall'inizio del mese, che poi giustamente ci bombardano le varie televisioni e anche i canali streaming con questi classici di Natale, quindi vedremo quali sono i film di Natale, i classici che non tramontano mai. In questa classifica, da una parte c'è la classifica, diciamo, di donna moderna, dove abbiamo attinto dal web, e poi c'è una top 10 speciale di 10 migliori film di Natale, che sarà quella del sito film.it, quindi vi do già un'anticipazione di quello che vivremo oggi. Viviamo anche tanta buona musica insieme a voi, potete scrivermi, siete i benvenuti a diretta@radioinblu.it, questa è la mail anche per farmi sapere cosa state facendo di bello e soprattutto quali sono i vostri film di Natale del cuore, quindi vi aspetto con le vostre segnalazioni. Come dicevo, subito la musica, c'è Leona Lewis.

0: il cinema.
1: Questa è la lista dei migliori film delle feste, ovviamente una lista che è un po' intercambiabile, non ci sono delle posizioni praticamente stabili, ma dei consigli cinematografici, chiamiamoli così, quelli di Donna Moderna, dal sito donnamoderna.com, da cui abbiamo attinto per l'appunto alla prima classifica di questa giornata di Santo Stefano insieme. E allora andiamo a vedere quali sono i classici senza tempo, iniziando da Mamma ho perso l'aereo, che citeremo più volte all'interno del nostro appuntamento odierno, che è uno di quei film di Natale del 91 di Chris Columbus, da guardare in compagnia dei bambini che non faranno molta fatica, diciamo, ad affezionarsi all'indimenticabile personaggio interpretato da Macaulay Culkin. Credo che non servano altre presentazioni di questo tipo. Poi, se c'è una certezza che tutti gli anni a Natale in programma su qualche canale, anzi su uno in particolare che ha un 1 nel marchio, che è Una poltrona per due, l'imperdibile cult cinematografico che è stato rieditato anche recentemente al cinema per soli 3 giorni in 4K, con Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, trio vincente per la regia di John Landis, classico del 1983, che costruisce una commedia dall'impianto classico per l'appunto, sfruttando il talento e la comicità di due grandi attori come Murphy appunto e Croyd. Altro classico di Natale, un po' cattivello, i Gremlins. Mai esporlo alla luce, mai esporlo all'acqua, mai nutrirlo dopo la mezzanotte, sono le semplici regole, ma neanche poi semplici più di tanto, che il giovane Billy deve seguire per accudire senza problemi il suo Mogwai, questo animaletto paffuto ricevuto in dono per Natale da suo padre, acquistato in un negozietto di Chinatown. Il classico firmato da Joe Dante nell'84, prodotto da Steven Spielberg, è una commedia dalle tinte dark che sfocia a tratti anche nell'horror, adatto a un pubblico di ragazzini forse più grandi. Gremlins è questa favola grottesca e irriverente che ci fa sentire comunque a Natale. Film di Natale classici, decisamente meno horror, Mary Poppins di Robert Stevenson, un grande classico natalizio del 1965, è quello che probabilmente verrà messo in programmazione ogni anno e quindi su qualche rete lo troviamo anche quest'anno. Film da vedere e rivedere, lei la tata, no? Mary Poppins praticamente perfetta, arriva in casa Banks, si cala dal cielo con un magico ombrello, la nuova governante è lì per riportare ordine e donare la giusta fiducia e sicurezza ai due piccoli di famiglia. E naturalmente questo classico è stato girato nel 1965, fu candidato a 5 premi Oscar, miglior attrice esordiente, montaggio, effetti speciali, colonna sonora e canzone, ed è ancora uno tra i film per bambini più amati di sempre e poi il film Disney più ricco anche di citazioni memorabili. Film di Natale, chiudiamo questa prima tranche con Il miracolo nella 34esima strada. In occasione del Natale, i grandi magazzini Macy di New York cercano questo nuovo dipendente che possa vestire i panni di Babbo Natale, sostituire quello precedente, totalmente inadeguato perché sempre troppo ubriaco per stare a contatto con i bambini. E i bambini lo adorano, si innamorano di quest'uomo nuovo, premuroso e attento, in grado di scalfire anche le convinzioni dell'incredula piccola Sally, protagonista di questo film. Commedia divertente e delicata, Miracolo nella 34esima strada è l'originale di George Seaton del 1947, poi ne è stato fatto anche un remake a colori nel 1994, anche quello molto ad effetto. Come ad effetto la nostra musica, arriva il nuovo singolo di Celeste.

Un grande classico della musica italiana qui su In Blu 2000, nella giornata speciale delle classifiche di Santo Stefano, con Rispetto da Zucchero Sugar Fornaciari. Allora, salutiamo Matteo che ci segnalava giustamente via email: ma perché non citate mai Nightmare Before Christmas del grande Tim Burton? Matteo, eccolo qua, perché compare in questa lista dei film classici da non perdere a Natale. Grandissima pellicola prodotta ovviamente da Tim Burton, diretta da Henry Selick. Nightmare Before Christmas del 94 è un film del quale abbiamo già parlato, dedicato i film soprattutto nel periodo delle feste. Come tutte le favole, anche un po' dark dalla narrazione cupa, il film è più adatto, lo diciamo, a un pubblico di ragazze e adulti, ma resta una pellicola visivamente affascinante e anche narrativamente divertente. E poi passiamo alla Fabbrica di cioccolato. Qui ci lecchiamo già i baffi per quanto riguarda il film in cui c'è protagonista Willy Wonka, accompagnati da un loro parente. Questi piccoli potranno visitare la fabbrica, il viaggio all'interno di questo luogo magico e sconosciuto, un vero paradiso del cioccolato, anche ovviamente un grande classico del 1971, dove a interpretare l'iconico personaggio di Willy Wonka era l'indimenticabile Gene Wilder. Poi ne è stato fatto un remake, anche qui Tim Burton ci ha messo la firma alla regia nel 2005, con protagonista Johnny Depp, anche quello molto bello, molto colorato, visivamente molto divertente. Noi continuiamo con un altro film di Natale classico, A Christmas Carol di Robert Zemeckis, che affida il volto di Gene Carrey in motion capture per la realizzazione di questa versione particolare di Christmas Carol del 2009, film tratto dal bellissimo racconto di Charles Dickens, e ne hanno fatto anche una versione a cartone animato della Disney. Siamo a Londra durante la vigilia di Natale e abbiamo a che fare con questo scontroso uomo d'affari, Tyrkin, più è scontento che odia il Natale, la sua magia e tutto ciò che rappresenta. A fargli cambiare idea sarà la visita del suo ex socio e di tre spiriti che lo accompagnano in un viaggio alla riscoperta del passato, del presente e del futuro. E poi chiudiamo con un altro classico del cinema, questo è un classicone, non ce lo lasciamo scappare, La vita è meravigliosa di Frank Capra del 46, lo hanno passato recentemente in televisione, resta il migliore di sempre in assoluto, almeno ovviamente secondo questa classifica, lo ripetiamo, di Donna Moderna. Siamo nel 46, Frank Capra, il regista di alcune tra le più belle e divertenti commedie, dirige questa favola dickensiana raccontando una storia talmente classica da riuscire a toccare le nostre corde di qualsiasi essere umano, attraverso la storia di George Bailey e James Stewart sullo schermo, questo uomo buono alle prese con la notte più complicata della sua vita e l'incontro con l'adorabile Angelo Clarence, che si mettono al centro di ogni scelta, ovviamente per i valori universali di onestà, famiglia, amicizia, bontà d'animo, la gentilezza e l'altruismo. Tutte cose bellissime e necessarie in questo periodo più che mai. Continuiamo con la musica, c'è Margherita di Shari insieme a Epoch.

Questa è Margherita, dedicata a tutte le Margherite all'ascolto. Qualcun altro è venuto in mente la pizza Margherita, ma no, non c'entra nulla, lo dico in regia, dai. Allora, ancora musica qui su In Blu 2000. Queste sono le classifiche di questo giovedì speciale di festa del 26 dicembre. Ci sono i Texas e questa è In Your Lifetime.

Buone feste da Inblu 2000.

Sono quei ricordi là, il nuovo singolo di Holly insieme a Giulia qui su In Blu 2000, speciale puntata di giovedì dedicata ovviamente al cinema, la settima arte di Natale. Abbiamo accantonato, chiuso la classifica ideale di donna moderna dei siti e soprattutto dei film classici di Natale, e adesso apriamo quella del sito film.it, che ci mostra proprio 10 posizioni di classifica, dalla 10 alla 1, quindi dalla più bassa alla più alta. Andiamo alla 10, dove c'è Mamma perso l'aereo, l'abbiamo citato prima, la storia del piccolo Kevin McAllister, quindi non ci soffermiamo più di tanto. Al numero 9 invece abbiamo, in questa speciale classifica della top 10 di film.it, il secondo Batman di Tim Burton, che è ricordato per le sue scenografie sontuose, la Catwoman di Michelle Pfeiffer e il pinguino incredibile di Danny DeVito. Ma forse non tutti ricordano che è ambientato proprio durante le feste natalizie. C'è pure Christopher Walken, che fa una specie di Scrooge un po' matto, chiamato come l'attore che interpretava appunto uno sferato, cioè Max Schreck, ecco, che non ha nulla a che vedere con l'Orco Verde ovviamente. Abbiamo SOS Fantasma, il numero 8, un altro grande classico che si rifà ovviamente al canto di Natale di Dickens anch'esso. Bill Murray, protagonista, produttore televisivo in questo film senza scrupoli, che viene messo di fronte alla sua cattiveria e trova la redenzione grazie a tre fantasmi che gli fanno visita, quelli appunto del presente, del passato e del futuro. Al numero 7 abbiamo Mr. Hula Hoop, altro classico da riscoprire, perché la mercificazione del Natale non è mai stata tanto bella come in Mr. Hula Hoop, cioè la favola diretta dai fratelli Coen, in cui un semplice inventore, che è Tim Robbins, si ritrova improvvisamente presidente di questo enorme complesso industriale. Quindi si parla di ascesa, caduta, salvezza, morale, ma tutto raccontato con la sensibilità dei fratelli Coen e un grande cast che include anche Paul Newman nel ruolo del cattivone. Quindi un Natale più commerciale, ma sicuramente ad effetto anche per il messaggio che lascia alla fine questo Mr. Hula Hoop. Al numero 7. Numero 6 abbiamo Una poltrona per due, anche per film.it, un altro classico delle feste imperdibile, in una buona posizione di classifica, forse meritava qualcosa in più. Un gradino al numero 5 c'è Arma letale. Ecco, io non me lo sarei mai aspettato, ad esempio. Lo sceneggiatore e regista Shane Black, noto per la sua passione e le sue ambientazioni natalizie, anche questo film ambientato a Natale. Il caso più famoso è senz'altro Arma letale, questo poliziesco infarcito di dialoghi, personaggi entrati ormai nella leggenda con Mel Gibson e Danny Glover, che però è anche un film di Natale. Quindi io non mi ricordavo sinceramente l'ambientazione natalizia, però mi fido di film.it. Poi al numero 4 c'è Rocky 4. Chi ricorda in che giorno dell'anno si svolge l'incontro tra Rocky Balboa e Ivan Drago, ti spiazzo in due, in Rocky 4? Esatto, si svolge il 25 dicembre. Ecco, anche questo è un dettaglio che avevo rimosso, diciamo. Il Natale è anche la festa che segna un nuovo inizio, l'occasione migliore per lanciarsi verso nuove avventure e lasciarsi alle spalle odio, rancore e paure, e abbracciare il nuovo mondo unito post guerra fredda. Questo è il messaggio simbolo di questa pellicola di successo, che è Rocky 4. Tra poco le prime tre posizioni di questa classifica di film.it, ma subito la bravissima Annie Lennox. Oh, no.

I Jamiroquai, questa è la loro Virtual Insanity su Blu 2000, speciale puntata di giovedì. Grazie davvero per il vostro calore e affetto anche attraverso i vostri messaggi. Eravamo arrivati alle prime tre posizioni della classifica dei film di Natale di film.it. Al numero 3 Die Hard, questo classicone d'azione con il grande Bruce Willis ambientato a New York, e diciamo lui va da New York a Los Angeles per andare a trovare la moglie e festeggiare il Natale. Il personaggio è John McClane, ovviamente. Peccato che poi ci siano dei terroristi di mezzo che abbiano deciso proprio la vigilia di Natale di rapinare la cassaforte del palazzo dove si trova la moglie e quindi che lavora proprio lì. Bruce Willis in quello che forse è il più grande action movie mai realizzato per Natale, quindi se siete stanchi un po' del Babbo Natale classico, in questo caso c'è molta action in Die Hard, Trappola di Cristallo, il primo che fece appunto Bruce Willis. Al secondo posto della classifica di film.it troviamo i Gremlins, anche in questo caso la pellicola di Joe Dante, mentre la numero uno, anche questo film citato prima, La vita è meravigliosa, con James Stewart che interpreta George Bailey, questo uomo d'affari pieno di buoni sentimenti, al numero uno secondo la classifica di film.it. Ancora musica con Geolier, Mai per sempre.

E siamo pronti velocemente anche a dirvi quali sono i film in calendario in questa settimana di Natale, che sono già usciti anche nelle scorse settimane. Facciamo un po' un riepilogo veloce: c'è Mufasa, il Re Leone, con questa operazione centrata che affonda nel mito shakespeariano, anche biblico, il cerchio della vita continua, con questo live action targato Disney, che è il film campione di incassi di queste giornate. Poi abbiamo un altro film da segnalarvi, che è Diamanti, il miglior Özpetek, quello che ama le donne, che rappresenta l'umanità in questo film, un misto di commedia drammatico, molto corale, con tante bravissime protagoniste, tra cui spicca Luisa Ranieri. E poi vi segnalo, uscito al cinema recentemente, anche questo film commedia italiana, Abbiamo bisogno di ridere, sicuramente lo facciamo con la coppia Siani Piraccioni, che funziona in questo film, che non sfrutta, diciamo, tutte le potenzialità comiche che potrebbe sfruttare, ma comunque sta avendo un grande successo al box office. Io e te dobbiamo parlare. Poi vi segnalo anche questo thriller filosofico elegante, che è già candidato a diversi Golden Globe, potrebbe essere anche la sorpresa dei prossimi Oscar. Parliamo di Conclave, con uno straordinario Ralph Fiennes. E poi continuiamo, l'ultima, diciamo, citazione, l'ultima notizia che voglio darvi è su un altro film, per quanto riguarda appunto questo genere commedia. Abbiamo anche il nuovo Cinepanettone, lo chiamiamo così, con Christian De Sica e Lillo, che insomma ci fa divertire al cinema, almeno l'intento è quello. Quindi se amate anche in questo caso il ritorno di Christian De Sica al cinema, non potete perdere questo credo Natale a Cortina, che si chiami così, ecco, uscito al cinema già qualche giorno fa. Noi chiudiamo anche questa rassegna cinematografica per quanto riguarda le uscite della settimana.

siamo in chiusura un po' di una piccola errata corrige per quanto riguarda il titolo del film con Christian De Sica, nuovo cinepanettone con Lillo e De Sica per l'appunto, è Cortina Express. Ecco, mi ero perso già nei meandri dei vari film di Natale del passato di cinepanettone che aveva fatto con Boldi. Sì, avevano fatto un Natale a Cortina, ma questo si intitola, è quasi simile, diciamo, il titolo Cortina Express. Espressamente i saluti, grazie per essere stati con noi all'interno delle classifiche di Blue 2000. Noi ci risentiamo domani venerdì con un'altra chart e tante altre sorprese. Rimanete qui su Blue 2000 e riascoltateci anche su Play 2000 e play2000.it.

0: Buone feste da Inblu 2000.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: A te che aspettavo come un angelo sceso dal cielo, la tua gioia è ossigeno per i miei polmoni, infinito l'amore che provo per te. La tua allegria riempie il nostro amore. Il tuo cuore batte ridondante insieme al mio. Ti lascerò volare lontano, verso il tuo orizzonte. Quando guarderai indietro, io ci sarò sempre, bambina mia. La tua mamma, Carrie Lam.
3: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. In apertura avete ascoltato la poesia Bambina mia, nata nel laboratorio di lettura e scrittura delle REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, di cui è ospite l'autrice Carrie Lam, che firma così il suo componimento che potete trovare nel quaderno Momenti di poesia, laboratorio di parole 2025, prodotto e curato dall'associazione mantovana La Corte dei Poeti. Ringraziamo la collega Giada Aquilino per aver prestato la sua voce alla lettura di questa poesia. Abbiamo aperto così la puntata della domenica in cui tutto il mondo festeggia le mamme e vogliamo proseguire lasciando il microfono a una grande mamma e una grande moglie. Gelsomina Fattoruso ha due figli ormai grandi di oltre 50 anni che ha dovuto crescere da sola o quasi per tutta la vita perché suo marito era in carcere per reati legati alla camorra. Suo marito era Cosimo Rega, condannato all'ergastolo quando i figli erano poco più che bambini, che ha trascorso 46 anni in cella e nel 2022, quando era libero da pochi mesi, è venuto a mancare. Cosimo era un detenuto molto noto, il suo percorso di revisione in carcere era passato attraverso la scrittura e il teatro ed è poi stato uno dei protagonisti del film Cesare deve morire, che i fratelli Taviani girarono nel 2012 nel carcere romano di Rebibbia, dove stava scontando la sua pena. I Cellanti lo intervistarono poi nel 2019 in occasione del Rebibbia Festival, iniziativa nata in seno al Festival del Cinema di Roma. Oggi però non è la sua storia quella che vogliamo raccontare, o sì, ma lo facciamo dal punto di vista della moglie e madre dei suoi figli, Gelsomina, che gli è rimasta accanto per tutta la vita. A lei chiediamo cosa ha significato essere mamma nella situazione in cui è vissuta. Ascoltiamola.
4: È stato molto difficile perché ho dovuto fare sempre da mamma e da papà. Cosimo stava detenuto, però la sua presenza è stata sempre molto forte. Io sempre gli ho trasmesso ai miei figli il mio amore per Cosimo. I suoi figli a sua volta amavano il padre come lo amavo io. Quando i ragazzi andavano a scuola dovevano prendere una decisione e io dicevo andiamo da papà, quello che dice papà poi decidiamo insieme. Cioè è stata sempre una famiglia unita nonostante tutte le avversità.
3: Quando suo marito è stato condannato all'ergastolo, in base a quello che la legge prevede, ha perso la sua potestà genitoriale, ma lei questo non è mai importato, lo ha sempre coinvolto, no, come diceva, nelle scelte per i figli e si è sempre impegnata affinché loro mantenessero vivo il rapporto con il padre, anche solo portandoli in visita in carcere. Perché per lei questo era così importante?
4: È perché io ci tengo alla famiglia unita, ho cercato di mantenere sempre vivo il rapporto con i figli e con il padre, anche mio marito ci teneva.
3: Come hanno vissuto i suoi figli l'assenza del papà? Sono stati oggetto di pregiudizio a scuola o in altri contesti? Come avete affrontato questo?
4: I pregiudizi ce ne sono stati tanti, prima nei miei riguardi, poi con i figli e a scuola non li dico perché alcuni venivano invitati ai compleanni, loro no, la cattiveria dei bambini perché secondo me ascoltavano i discorsi dei genitori perché i bambini dicevano tuo padre è detenuto, loro ci rimanevano male. I miei ragazzi fino a 7 anni non lo sapevano del padre, sapevano che lavorava e noi andavamo a trovarlo ogni settimana e invece poi gli ho detto a mio marito devi parlare con i figli e gli devi dire quello che è successo e lui gli disse papà ha sbagliato e sta pagando, però quando ho finito papà saremo sempre insieme, voi non dovete pensare a quello che dicono le persone, comunque dicevano che era cattivo e invece no, quando tutti quanti parlano dico Cosimo ha avuto una riabilitazione, la famiglia di Cosimo e la mia non sono mai state persone persone, diciamo, malavitose. Mio marito è ritornato quello che era da ragazzo. Diciamo che durante il suo percorso di vita ha deviato, ha sbagliato e ha pagato pure caro, e quindi poi è ritornato quello che era.
3: Lei conobbe suo marito che eravate entrambi molto giovani. Il vostro è stato un amore travolgente che è durato per tutta la vita, perché anche quando Cosimo, ricevuta la sentenza di ergastolo stativo, le consigliò di rifarsi una vita, lei non ne ha voluto sapere, convinta che non bastasse un muro, per quanto alto, a fermare la vostra storia. Questo suo grande amore, pensa abbia avuto un ruolo nel pentimento e nel percorso di riscatto di Cosimo?
4: Perché lui pure era innamorato di me, della famiglia, amava tanto i suoi figli, quindi lui ha sentito il bisogno di ritornare quel ragazzo che era. Quando andava ai convegni nelle scuole diceva: io prenderei quel ragazzo di 20 anni, lo sbatterei al muro e direi: ma che stai facendo? E era consapevole della deviazione dal percorso giusto.
3: La sua dedizione per la famiglia unita, per quello che era possibile, è stata premiata. Uno dei ricordi più belli di famiglia che avete è il matrimonio di sua figlia Sabrina, a cui Cosimo in permesso premio ha potuto partecipare. Vuole condividere con noi questo ricordo? Che giornata fu?
4: Fu una bellissima giornata. Cosimo venne accompagnato con la scorta. Siccome si è sposata all'Araceli a Roma, lo fecero scendere tutte le scale e poi risalire con la figlia tutte e due. È stato un momento di emozione, e poi io sono molto credente, quindi ho sempre ringraziato Dio per tutta la forza che mi ha dato e per le cose belle che mi donava. Ogni volta che stavo, diciamo, nel precipizio, io dicevo: Dio mio, aiutami, accompagnami, dammi la forza. E queste sono le cose belle, la fede che mi ha tenuto in vita, il mio amore e la forza di andare avanti.
3: Che ruolo ha avuto la fede in questa sua lunga esperienza di vita, per alcuni aspetti più difficile delle vite degli altri?
4: Io da bambina ero molto credente, c'era mia nonna che quando eravamo bambini ci riuniva nel cortile e facevamo il rosario, e da lì è partita. Io poi ero felicissima di fare la comunione, volevo andare a messa, poi ho fatto vari pellegrinaggi. Io dicevo: Cosimo, ma vado da Padre Pio, vado da San Francesco. E lui diceva: perché? E perché mi danno la forza, aiutano anche te ad andare avanti. Che io prego, e prego per me stessa, non è una preghiera fatta bene, io devo pregare per gli altri e devo pregare per te, perché tu devi tornare da me.
3: Tornando all'attività di Cosimo, che è diventato uno scrittore e un attore, le ha dedicato anche la propria autobiografia, in cui la vostra storia trova ampio spazio. Ecco, le faccio una domanda provocatoria: se fosse accaduto al contrario e lei fosse entrata in carcere, come sarebbe andata?
4: Io a questa domanda non posso risponderlo, però da come percepivamo il nostro amore, penso che anche lui avrebbe aspettato, non so per quanti anni, però penso che mi sarebbe stato vicino.
3: Dopo aver girato molti istituti di pena in Italia, a un certo punto Cosimo viene trasferito a Roma, così anche lei dalla provincia di Salerno, di cui entrambi siete originari e dove lei ha sempre vissuto, si trasferisce a Roma con i figli. Lei, per mantenere i figli, ha sempre lavorato, però non le renderemmo giustizia se non facessimo uscire fuori anche un altro tratto della sua personalità, quello dedito al servizio, probabilmente sostenuto anche dalla fede. Lei si è sempre spesa per gli altri, ci racconta in che modo?
4: Io ho sempre fatto volontariato, sia quando lavoravo al comune di Angri con un'associazione di ragazzi disabili, poi quando mi sono trasferita a Roma ho incontrato Leda Colombini, presidente dell'associazione Roma Insieme, dove andavamo in carcere tutti i sabati a prendere i bambini e portarli fuori. Una volta c'era Cosimo, aveva avuto un permesso per Natale e io ero andata a prendere un bambino a Rebibbia, ci davano la possibilità di prenderlo il sabato pomeriggio e di riportarlo la domenica. Quando abbiamo riportato questo bambino, piangeva, non voleva rientrare. Cosimo ha detto: non mi portare mai più. È un conto vedere i grandi rientrare che sono tristi, ma vedere un bambino piangere che non vuole rientrare è proprio deleterio, sento male.
3: Oggi, come dicevamo, è la festa della mamma. Cosa vuole augurare alle mamme che hanno degli affetti in carcere o anche alle mamme detenute costrette a vivere lontano dai propri figli?
4: Alle mamme detenute tanta tanta forza, perché è brutto stare lontano dai figli come mamma, seppure alle mamme dei non detenuti, perché comunque essere mamma, mantenere una famiglia unita oggi è molto difficile. Chiedo solo di avere tanta tanta forza e tanta fede. Io mi affidavo a Dio, mi affidavo ai santi. E infatti Cosimo diceva: ma perché vai dai santi? Ho detto: perché ti fanno uscire. Lui diceva: non credo che i santi mi fanno uscire. E vedrai, ho detto, che un giorno ti aiuteranno.
3: Oltre la realtà. E ora passiamo a un'altra madre, Suor Cristiana Scandura, clarissa di clausura del monastero di Santa Chiara a Biancavilla, in provincia di Catania, che intrattiene una fitta corrispondenza con molti detenuti in tutta Italia. Di recente la religiosa ha incontrato virtualmente una ventina di detenuti dell'alta sicurezza del carcere di Parma, su invito del cappellano padre Felice D'Addario, ai quali ha offerto una sua riflessione su San Francesco, fratello carcerato, proprio in occasione dell'anno giubilare in corso dedicato al poverello di Assisi negli 800 anni dalla sua morte. Ascoltiamo la sua testimonianza.
5: Ho avuto un incontro online con i fratelli carcerati del carcere di Parma, tutti di alta sicurezza, ma è stato un incontro veramente bellissimo. Io sono un pochettino matta, forse. Ho cominciato un po' per toccare il cuore dei miei uditori, per coinvolgerli con una canzone mondana, O Sole Mio. Però poi dopo ho detto il mio sole è Gesù Cristo, ognuno abbiamo il nostro sole nella vita. Senza il sole non possiamo vivere. E poi ho parlato di Francesco come fratello carcerato, non solo perché ha conosciuto la prigionia, fattivamente, concretamente, quando ha partecipato alla guerriglia contro Perugia, ma anche perché prima di essere San Francesco era Francesco semplicemente, non è nato santo ma ci è diventato, e aveva anche lui le sue prigioni interiori, la schiavitù della vanagloria, della brama di apparire, dell'essere originale per farsi notare, dell'essere spendaccione, insomma il desiderio di diventare cavaliere. Quindi c'è speranza per tutti, qualsiasi crimine abbiamo potuto commettere nella vita o errore, il Signore ci dà sempre la possibilità di rinascere e di cambiare vita e addirittura di aspirare alla santità. Ma questi fratelli si sono messi a piangere. Uno si è avvicinato, mi ha detto: sono da 60 anni in carcere, ho tanti figli, nipoti. Volevo dirle che le sue parole mi hanno tanto colpito, mi metterò tutto l'impegno, tutte le mie forze per mettere in pratica quello che ci ha detto. E poi mi hanno chiesto anche come mai la scelta della clausura, e ho raccontato la mia storia vocazionale. Insomma, sono usciti dalla sala piangendo. È stato un incontro di grazia, grazie a Dio. Avevo così il desiderio di comunicarglielo. Pace e bene, buona giornata.
3: Qualche giorno fa, nella splendida cornice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il bando Cambio Rotta, promosso da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ha presentato in un convegno gli orientamenti di policy per i minorenni, che sono il risultato di 17 progetti selezionati e finanziati nel 2021. Ascoltiamo dalla voce di Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini, che fotografia esce fuori del disagio e della devianza minorile oggi.
6: Esce un filmato più che una fotografia evolutiva, nel senso che va registrato purtroppo che se i reati in generale non sono aumentati, quelli dei minori sono in aumento. Raggiunti sono i ragazzi che hanno una pena da scontare, non grave, altrimenti sarebbero nei carceri minorili, ma comunque significativo, e che prospetta una storia futura non buona. Di questi ragazzini messi alla prova dal Tribunale per i minori se ne sono presi in carico 3.000 per 3 anni di denso lavoro, per lo più maschi, hanno potuto partecipare da protagonisti ad un film, quindi uscire dalla fotografia fissa di autori di reato in età precoce per diventare attori di una possibile via di uscita.
3: I progetti che avete selezionato hanno sperimentato modelli educativi che spaziano dalla musica al teatro, dalla scrittura all'arte, fino alla natura, alle attività agricole, ai progetti di rigenerazione urbana. In base all'esperienza maturata, c'è qualcosa che funziona di più in termini di attività educativo-trattamentale?
6: Funziona vedere ogni ragazzo per la sua storia, per il come pensa e non solo per il reato, e mettere fortemente in relazione queste attività, ma anche altre, come la ripresa della scuola, come prove di lavoro protetto ma non simulato, e con l'indagine su di sé: perché hai fatto questo reato? Come vivevi prima intorno a questo reato? Che cosa di te pensi di poter modificare?
3: Un dato fondamentale che emerge dal vostro lavoro è che il percorso di recupero, più che mai per gli autori di reato minorenni, deve essere personalizzato, perciò è fondamentale che facciano rete tutti tutti questi attori coinvolti. Come ci riuscite?
6: Ci riusciamo con un lavoro ulteriore, che è vero in educazione in generale, il segno dell'importanza della comunità educante. Le persone che si occupano di una persona che sta crescendo, tra di loro si devono mettere d'accordo, e non occasionalmente, ma in maniera regolare, imparando a conoscersi per indirizzare verso quella persona che sta crescendo le migliori energie.
3: Però una delle difficoltà maggiori che i vostri progetti hanno riscontrato riguarda il coinvolgimento delle famiglie d'origine di questi minori. Come mai?
6: Ma intanto non bisogna parlare in generale, come sempre. Ci sono famiglie che sono entrate in crisi, che si sono messe in discussione, che hanno anch'esse saputo cambiare rotta o almeno iniziare a farlo. Ci sono famiglie inesistenti, incapaci, troppo fragili per farlo, rimoventi del problema, anche qui caso per caso, in maniera personalizzata. Quel che è importante è che la rete educativa sia capace di individuare almeno un adulto significativo nella cerchia familiare con cui allearsi.
3: Secondo i dati che avete presentato, aggiornati al 31 marzo scorso, sono 19.500 i giovani coinvolti in procedimenti penali e il 60% di questi appartengono alla fascia d'età 14-17 anni. Insomma, l'età del primo reato si sta abbassando drasticamente e il sovraffollamento affligge anche gli istituti di pena minorile. Questo cosa significa? In che società viviamo e cosa fare in termini di prevenzione?
6: Significa intanto che la via fuori dal carcere è la via prevalente. Cosa ci dicono questi dati? In positivo, che bisogna affrontare il problema in maniera sistemica e coinvolgendo tutti, come stiamo dicendo. In negativo ci dicono che c'è una malattia educativa, la chiamiamo così. Accendiamo la televisione, guardiamo il telegiornale, non mi pare che ci sia una tenuta ragionevole degli adulti capaci di mantenere il limite. C'è un narcisismo negativo che stiamo iniziando a comprendere, c'è un tessuto che vede la mancanza di riti di passaggio, di routine, di figure adulte significative capaci di mantenere i limiti, le regole. Tutto questo sta producendo qualcosa di negativo a cui noi dobbiamo rispondere riprendendo la strada in positivo.
3: La sanità penitenziaria come uno degli snodi più critici del paese oggi, tra salute, sicurezza e fragilità sociale. Con questa premessa si è svolto a Roma, presso il Ministero della Salute, il 26esimo convegno nazionale Agorà Penitenziaria 2026, organizzato dal SIMSPEL, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, cui hanno partecipato oltre 200 professionisti del settore, tra psichiatri, infettivologi, internisti, odontoiatri e infermieri. Partendo dal presupposto che il carcere oggi più che mai è un sistema sotto pressione, tra il sovraffollamento che, stando ai dati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, supera in media il 150% e l'aumento della piaga dei suicidi, quali sono le domande principali a cui dare risposta? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Maria Pagano, presidente del SIMSPE.
7: Le risposte fondamentali sono: uno, di maggiore dignità nel momento della detenzione, che non è solo il sovraffollamento, ma è anche la struttura degli istituti penitenziari, obsoleta, non risponde alle esigenze minime di dignità, di decoro, un po' di privacy, tranne alcune realtà molto particolari. Il suicidio in carcere è peculiare rispetto al suicidio delle persone che non sono private della libertà. Il suicidio in carcere risponde a degli momenti di sconforto, di perdita di controllo di sé e delle situazioni in cui si è inseriti. Il carcere ci priva della possibilità di decidere di noi stessi e anche di quello che succede attorno a noi, per cui poi viene vissuto come se fosse la fine del mondo e quindi viene anche la nostra fine come persone. Abbiamo visto suicidi dovuti alla disperazione per le condizioni che ci sono in carcere, di sopraffazione, di ricatto.
3: Nel suo intervento al convegno lei ha sottolineato come la sanità penitenziaria non sia solo cura, ma abbia ricadute su tutta la società, compresa quella esterna al carcere. Ad esempio, in termini di sicurezza, cosa significa?
7: La sanità penitenziaria, noi diciamo da tempo, che non è solo quella rivolta alle persone detenute, ma è quella rivolta alle persone private della libertà a qualsiasi titolo. Noi dobbiamo sviluppare questo concetto di assistenza

0: assistenza sanitaria alle persone private della libertà, che non sono in carcere, perché sono quelle che poi ancor meno hanno possibilità di accedere e fruire dei servizi sanitari e sociali. Sono persone dimenticate, private di diritti e di possibilità di accedere, oltre che alle cure, anche a delle integrazioni sociosanitarie che sono fondamentali. Non possiamo sviluppare solo una misura alternativa alla detenzione in cui l'attenzione è solo ed esclusivamente sul fatto di evitare che ripeta il reato o che faccia altri reati, ma l'occasione della detenzione alternativa deve essere un'occasione di integrazione sociale, lavorativa, anche sanitaria, che può essere sviluppata da persone che abbiano competenze in tal senso e per poter favorire la loro cura e integrazione.
1: Entrando nel concreto del tema, il carcere negli ultimi anni è molto cambiato e si sono accentuate le diseguaglianze anche tra gli istituti di pena, ad esempio in termini di prevenzione. Cosa possiamo dire su questo?
0: Perché l'assistenza sanitaria in carcere deve essere uguale su tutto il territorio. Attualmente non lo è e quindi risente di questa discrepanza, di questa parcellizzazione. Ogni regione si organizza in un certo modo, ogni ASL si organizza in un modo diverso. Per cui abbiamo dei momenti di eccellenza e dei momenti invece di abbandono, ma dipende dal modello organizzativo. Se io non ho un modello organizzativo pensato, strutturato, con una funzione che si occupa a 360 gradi dell'assistenza sociosanitaria e inserimento lavorativo delle persone private della libertà, queste persone che già normalmente sono ai margini della società diventano anche ai margini dell'assistenza sanitaria. Pensiamo che spesso entrare in carcere per un detenuto, che sono situazioni di marginalità sociale, la maggior parte delle persone che entrano in carcere, sono per la prima volta in contatto anche con il Servizio Sanitario Nazionale. Questo ci permette di fare screening, cura, diagnosi, cosa che se altrimenti questi non usufruiscono dei servizi, per una difficoltà di accesso, per una non ignoranza e perché pure se volessero curarsi non hanno i soldi per poter accedere alle cure.
1: Un'attenzione particolare deve essere tenuta per la condizione detentiva delle donne, che sappiamo essere particolarmente gravosa. Esistono protocolli specifici per la salute femminile?
0: Protocolli specifici non ce ne sono, ma bisognerebbe solo applicare quello che è lo screening delle neoplasie, quindi mammella, cervice uterina. Già fare solo questo significa aiutare molto le donne nella loro salute. Molte donne non fanno gli screening, tanto in carcere hanno la possibilità di essere informate correttamente e devo dire che una volta informate correttamente aderiscono con piacere agli screening. Naturalmente la sofferenza psichica andrebbe affrontata, l'allontanamento dai figli e dagli affetti, ma questo riguarda anche la parte maschile, comunque anche per loro andrebbero fatte interventi di gruppo specifici.
1: E quella che abbiamo ascoltato oggi è la prima parte della lunga intervista con Antonio Maria Pagano, presidente del SINSPE, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. Per la seconda parte, incentrata sul problema delle dipendenze, dovrete aspettare domenica prossima perché il nostro spazio di oggi si conclude qui. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come di consueto per immergerci nella musica revival, la musica degli anni 60, i motivi più ballati, più cantati e soprattutto che ci hanno fatto più innamorare, come questa canzone bellissima di Nini Rosso, purtroppo recentemente scomparso, la ballata della tromba. Più lacrime che sorrisi in questo motivo che segnò l'inizio di carriera di questo trombettista torinese, che fino ad allora era il 1961, era impiegato nell'orchestra della Rai. Oltre 1 milione di copie vendute per un addio senza parole e suonava Tu piangevi, io ti perdevo. Ascoltiamo questa bellissima canzone di Nini Rosso.

Ed una canzone davvero malinconica, questa di Nini Rosso di Pisano, dal titolo Ballata della Tromba. Era il 1961, rimaniamo nel 1961 con una canzone di Ornella Vanoni dal titolo Cercami. Con questo motivo la Vanoni si presentò al grande pubblico, la delizione totale dell'innamorata e il suo annullamento in lui, temi ormai arcinoti. Cercami se tu mi vorrai, queste le parole, chiamami se hai bisogno di me. Dunque ascoltiamo questa bellissima canzone di Ornella Vanoni.

Vorrebbe baciare l'amata, ma non osa svegliarla. Un'altra versione, lo ricordiamo, per i musicofili, che fu arrangiata in modo molto più moderno, fu proposta nel 76 dai Dick Dick. Però ascoltiamoci questa versione del 1960 di I Tivoli a Vasà di Peppino Di Capri.

Ed era una bellissima canzone d'amore di Peppino Di Capri, anzi cantata da Peppino Di Capri, era una canzone del 1900, però in un rifacimento del 60, I Te Vorria Vasà. Bene, continuiamo con le canzoni d'amore, però passiamo ora al teatro. Infatti è una canzone di Garinei, Giovannini e Trovaioli e è Roma non fa la stupida stasera. La cantava Alvaro Amici, il ponentino, è fra i protagonisti di questa celebre canzone scritta da Garinei Giovannini su musiche di Trovaioli per la commedia Rugantino, che era del 1962. Per la sua armonia ricca di passaggi tipicamente jazz, il brano è entrato nel repertorio delle orchestre da night. Questa versione è tra le più veraci, dunque ascoltiamo Roma non fa la stupida stasera.

Beh, davvero bellissima questa canzone di Trovajoli, Garinei e Giovannini. Roma non fa la stupida stasera. Bene, continuiamo a parlare degli anni 60. Una canzone di Sergio Endrigo, Via Broletto 34, Trieste, come teatro di un omicidio per amore. A narrarlo con toni da chansonnier è un Endrigo da poco apparso sullo scenario della musica leggera. Infatti era il 1963 che ricevette, pensate, le lodi di Pierpaolo Pasolini. Dunque ascoltiamoci questa canzone di Sergio Endrigo, Via Broletto 34.

È una storia davvero sconcertante questa di Sergio Endrigo, che non difficilmente crediamo veramente che ricevette le lodi di Pierpaolo Pasolini. RCN. Bene, tiriamoci su un po' il morale con una canzone che di impegnato ha davvero poco, è Gondoli Gondola di Nisa Carosone, scritta da due celebri autori napoletani. Questa canzone finì terza a Sanremo nel 1962. A eseguirla furono due cantanti che pure loro di Veneto non avevano proprio nulla, Sergio Bruni, che era napoletano, e Ernesto Bonino da Torino. Comunque la versione che ascoltiamo ora è di Luciano Taglioli, che è milanese. Ascoltiamoci dunque Gondoli Gondola.

Ed era Gondoli Gondolà, cantata da Luciano Taglioli, una canzone di Venezia che però è cantata da un milanese. Allora ascoltiamo una canzone in napoletano cantata da una cremonese, Mina. Il fuoco prima c'è da calore, arde, brucia e passa, prima c'è dall'amore, poi tutta cenere fa. Così cantava Mina all'inizio degli anni 60, ma a modo suo ovviamente. Difatti la canzone si muove a ritmo di twist alternato allo swing televisivo stile Bruno Canfora. E allora ascoltiamo O Fuoco.

E sulla bellissima voce di Mina con O Fuoco noi ci dobbiamo salutare, il tempo a nostra disposizione è terminato, dunque un saluto a tutti da Gianmario Ghirardi e mi raccomando a risentirci sempre comunque in compagnia di RCN.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.